0: relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app
3: RDS.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.
2: E quest'estate ha qualcosa in più.
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
5: Shine bright like a diamond.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'una
0: con Party RDS.
2: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
1: Ascoltaci con la nostra app.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: The summer hit.
9: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
10: Noi sì.
11: Sprocchi, ma sei romantica.
12: L'estate vera è solo con
13: RDS 100%. Grandi successi.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Chris Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: L'anticiclone africano non molla la sua presa. Anche nella giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo locali note instabili sui rilievi alpini nel corso del pomeriggio sera. Gran caldo ancora intenso ed opprimente, lo sarà soprattutto sulla pianura padana, ma anche nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano picchi di 38-39 gradi e con anche afa accentuata, un caldo tropicale che si farà sentire anche nella notte all'alba un po' ovunque. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
1: Anche d'estate rivivi le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: riuniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
1: Novità RDS. Saif, parlare d'amore.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: d'estate, non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: va bene, dai che ci siamo. Toc toc. Stiamo per partire, siete su RDS, buongiorno. Trevi Meteo, sentiamo come sarà il tempo nelle prossime ore.
1: L'anticiclone africano non molla la sua presa. Anche nella giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola il tempo sarà pirlo più asciutto ed assolato, salvo locali note instabili sui rilievi alpini nel corso del pomeriggio sera. Gran caldo ancora intenso ed opprimente, lo sarà soprattutto sulla pianura padana, ma anche nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano picchi di 38-39 gradi e con anche afa accentuata, un caldo tropicale che si farà sentire anche nella notte all'alba un po' ovunque. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
0: Vabbè, quella appena trascorsa era la notte di RDS e questa invece è una nuova giornata di sabato, è il primo agosto, moglie mia non ti conosco. Siete con Max Del Buono in diretta dal Salento a Roma, le mani sul mixer sono di Giulio Caproni che salutiamo. Le prime due ore del giorno le trascorrete con noi, voi che siete in viaggio, vi siete appena svegliati a prendere un caffè al bar, guardarci al 265 del digitale terrestre, va bene. Ieri è il mio compleanno, per cui volevo ringraziarvi tutti per tutti i messaggi che ho ricevuto sul profilo Instagram di RDS. Vi voglio bene! Cominciamo!
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

Moving to the Sun. 5-8 minuti, buongiorno, buona estate da Del Buono e dal Caproni. Siete sulla radio 100% Grandi Successi. E dove se no? Sempre in diretta qui con voi. Se vi siete appena svegliati, non lo so, dopo aver sognato di perdere un treno, di dover sostenere un esame di maturità. Io da anni sogno di essere al militare, una cosa che continua e che non riesco proprio a scrollarmi. Magari anche di far cadere qualcosa di prezioso. Siete in ottima compagnia, amici. Pensate che tra il 55 e il 75% delle persone fa gli stessi identici sogni ricorrenti. Cambiano i volti o le sfumature, ma le scene, diciamo, sono quasi sempre quelle. Tutto questo in realtà si spiega così: durante la notte la nostra mente smette proprio di usare la logica diurna ed elabora delle emozioni universali, come l'ansia da prestazione, non so, la paura del cambiamento, anche del bisogno di controllo, no? E le trasformiamo poi in immagini simboliche. Quindi già il celebre psicologo Carl Jung parlava di inconscio collettivo, un bagaglio, insomma, di simboli che condividiamo a prescindere da dove poi viviamo o da quanti anni abbiamo, no? E anche oggi che le neuroscienze spiegano il sonno in modo più tecnico, questa idea conserva davvero questo fascino pazzesco. Siamo praticamente nella stessa bolla, amici, ed è bellissimo se ci pensate. Quelle ansie, quelle paure che di giorno, no, ci sembrano così personali, così intime, da non voler neanche condividere, di notte poi diventano esattamente le stesse di milioni di sconosciuti, anzi di miliardi di sconosciuti in giro per il mondo. E quindi i sogni non sono soltanto il posto dove ci rifugiamo quando chiudiamo gli occhi, ma anche il luogo in cui ci scopriamo di assomigliarci di più, fondamentalmente. Quindi un buon motivo per iniziare questa giornata con un sorriso e anche una bella tazzurella e caffè.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Olivia Dean, Baby Steps. Sai, parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore? Parlare
1: d'amore. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
4: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

Cabana di Rama su RDS tra i nostri grandi successi. Allora, da qualche giorno, soprattutto chi utilizza i social TikTok, ci sono dei per te che sono invasi da video dedicati a questo primo agosto, senza specificare che cosa in realtà si festeggia. Ebbene, oggi è il primo agosto ed è il National Girlfriend Day. Ma vabbè, è un evento annuale che si svolge ogni primo agosto e ha come obiettivo quello di rendere omaggio alla solidarietà tra ragazze, perché ragazzi all'ascolto sappiate che oggi c'è questa combine, insomma questa voglia di poter condividere magari delle emozioni. L'origine di questa festa, leggevo, risale al 2004, anno in cui la proprietaria di un sito internet di lusso, una certa Mistress Susan, una che si chiama già Mistress, vabbè, affermò di aver creato questa data come mezzo per le amiche per mostrare il loro apprezzamento l'una per l'altra. Vabbè, ce n'era bisogno. Evidentemente col tempo poi si è trasformata erroneamente in una data in cui si celebrano le fidanzate, no? Seppur si tratti magari di una tradizione nata oltreoceano, grazie ai social è diventata sempre più popolare anche da noi in Italia.

0: Don't You Want Me, Jason Derulo. Allora, parlavamo di questa festa dedicata a tutte le ragazze fidanzate e amiche, e parlavamo anche di TikTok e dei vari social network, e soprattutto negli ultimi tempi ci chiediamo spesso se quel video che stiamo guardando sia reale o fatto con l'intelligenza artificiale, più la seconda. Spesso succede. Da ieri, 31 luglio, qualcosa cambia, ve ne parlerò dopo, perché fra poco invece c'è una sequenza mixata ad ascoltare a tutto volume. State lì.
1: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
2: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già,
2: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Sono le 5.24 di sabato mattina, c'è anche Francesco Cadente che passa a trovarci per mixare quattro grandi successi. Buon viaggio con RDS, quindi cominciamo da questa.
9: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
10: La tua musica è su RDS.
9: 100% grandi successi.

0: dai, entro col passo felpato su Killing Me Softly with His Song, Fugees 1996, Francesco Cadente l'ha messo come quarto successo della sequenza mixata. Siamo tornati in diretta, amici, a voi che avete acceso da poco la radio, vi state svegliando con RDS, vi state spostando, siete in viaggio, giornata di lavoro campale con un caldo nuovamente afoso e pazzesco. Distinguiamo la realtà dalla finzione, davvero un'impresa, soprattutto se navighiamo sui social network. Vi dicevo prima, fra poco vi dirò che qualcosa cambia a partire da ieri in tutta Europa. Tutto fra poco, state con me.
1: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: Casa o in giro.
2: La festa è sabato dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: 20 alle 6, siete su RDS. Come va là fuori, amici? Dai, raccontatecelo se vi va. 3882 38822.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica su RDS. Sabato invece il primo di agosto, siete con Del Buono, col Caproni fino alle 7, poi sarà il meglio della settimana di tutti pazzi che poi tra l'altro andrà anche in ferie. E allora, parlavamo di social network, no? E della difficoltà di capire se quello che abbiamo appena visto, guardato, non che sia una foto o un video, sia reale o è fatto con l'intelligenza artificiale. Oggi tra profili che macinano click, campagne di propaganda, anche contenuti virali, distinguere tutto ciò è davvero molto molto difficile. Proprio però da ieri sono scattate nell'Unione Europea gli obblighi di trasparenza previsti dalla AI Act, in sostanza i deepfake, cioè immagini, audio e video manipolati per far sembrare vero ciò che è inventato, e che ci crea anche un po' di difficoltà a volte, anche quando ci arriva magari su WhatsApp un video da nostra nonna, nostra madre, e tu devi dire no, guarda, nonna, è un falso, cioè la fai rimanere male sostanzialmente.

sostanzialmente. Dovranno essere comunque questi video da ieri etichettati chiaramente, e le aziende dovranno inserire impronte digitali invisibili nei file per renderli sempre tracciabili in rete. Questa è la novità. Cambierà qualcosa? Comunque è un passo fondamentale. Le leggi da sole non bastano, cioè un'etichetta si può rimuovere o la tecnologia viaggia a una velocità doppia rispetto alle regole, e quindi fatta la legge trovato inganno, no? Come si dice spesso. Quindi la vera difesa resta il nostro spirito critico, magari fermarsi a verificare le fonti, i profili, il contesto prima di credere a tutto ciò che passa sullo schermo. Proviamoci magari con un po' più di riflessione, perché il rischio reale di oggi non è soltanto che l'intelligenza artificiale, no, diventi sempre più brava a costruire il falso, ma che noi diventiamo ogni giorno più pigri e disposti a crederci. Siamo diventati dei creduloni. Smettiamola, amici, smettiamola.

0: Human, Peggy Goo, il suo disco su RDS, tra i nostri grandi successi di questa estate che stiamo vivendo insieme. Tanti messaggi che arrivano al 388-22-388-22, tanti in viaggio in questo weekend, primo di agosto. Sentiamone uno, Giulietto.
1: Buongiorno. Noi siamo in viaggio da Roma, destinazione Sicilia, per le vacanze, e siamo 3 macchine. In una
0: un
1: io serpentello. Nicola, in un'altra Bebo e Steffi, in un'altra Valeria e Ciclope.
0: Bene,
1: ciao,
0: dai,
1: buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: Buon divertimento, buone vacanze, ragazzi. C'è chi si muove anche per lavoro, tipo Giuse da Genova, direzione Spotorno, consegne. Voleva fare anche un saluto al collega Luigi. Poi tra i tanti c'era un altro Giuseppe da Mantova, questa volta verso la Sicilia, anche lui, come gli amici in vacanza. Il traffico scorrevole ma intenso, bel movimento, prudenza per strada all'ascolto della radio. 100% grandi successi, entrate nel nostro mondo se vi va. 388-22-388-22 il numero, note vocali, pochi secondi per i vostri saluti di buone vacanze, insomma, e di divertimento in giro.

0: questo per essere il tuo nome di Elisa su RDS, pochi secondi alle 6, chi vi parla è Del Buono con Giulio Caproni. Tra l'altro in questo agosto che comincia oggi ci sentiremo spesso di mattina tra le 5 e le 9, io e Corrado Trisoglio, passare insieme parte di questa estate. Ancora 388 22 388 22 per i vostri messaggi, per dirci come va là fuori, siete in viaggio. Tanti gli amici che ci scrivono, per esempio sul Gargano, preciso Ischitella, Aiuona e Antonio, buone vacanze. Poi ci sono anche Samuele e i suoi nonni che sono in viaggio da 12 ore verso Verzino in Calabria, da Genova un braccio, insomma un tratto di strada molto molto importante. Fate buon viaggio con la radio, torniamo fra poco anche con i vostri messaggi e con la musica più bella che c'è, questa.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Siamo tornati, ci abbiamo messo poco, per cui altra ora da trascorrere insieme con voi, con la radio che vi accompagna, anche 265 del digitale terrestre per chi magari è lì e che aspetta che salga il caffè dalla moca guardandoci attraverso la TV, anche nei bar, tutti gli amici che invece in questo mese di agosto sono impegnati proprio ad offrire servizi, no? In giro per tutto lo stivale. Noi vi accompagniamo in qualsiasi situazione, soprattutto con la musica, vi dicevo, l'estate del 1985. Ripartiamo da Madonna e la sua Into the Groove. Eccola.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Estate 1985.
1: And you can dance for inspiration.

0: Se è un grande successo, suona su RDS.
1: Suona su RDS.
2: Parole diverse, ma stesso universo.
3: Pinguini tattici nucleari.
4: Sorry, scusa, lo sento.
0: Il ritmo dell'estate è questo.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su RDS Singolo Nuovo. E allora salutiamo Rodolfo e Ausilia in viaggio in Australia da Scicli, Sicilia destinazione invece a coste del Cilento, Palinuro. Buone vacanze. Poi in viaggio di rientro invece dal Salento, direzione Genova, vacanze terminate per questi nostri amici. E verso il Salento invece Marco, Virginia e Riccardo, destinazione Torrevado da Padova per 2 settimane di relax. Relax sicuro? No, perché fra poco cercheremo di dare una risposta ad una condizione fisica in cui spesso ci troviamo tornando dalla spiaggia. La risposta alla domanda: il mare stanca?
1: Il tuo relax estivo siamo noi.
2: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione adrenalina con i migliori rider del pianeta pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
6: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
0: Quando ci capita di tornare dal mare e stiamo lì a poltrire sul divano. Perché? Fra poco.

Essential di Somber su RDS. Vuoi non vuoi si parla ovviamente di vacanze, dicevamo chi rientra dal periodo di luglio, chi invece proprio in questo momento ci ascolta in macchina raggiungendo le mete di questa vacanza estiva. E spesso non è un luogo comune dire oh ma il mare è stanca, io torno dal mare e devo assolutamente riposarmi un attimo, mi stendo sul divano, perché il mare è stanca. In realtà c'è una spiegazione scientifica. Mentre noi ce ne stiamo spaparanzati, diciamo, durante il giorno al sole, il nostro corpo lavora come in palestra e per difenderci dal caldo l'organismo soprattutto attiva la cosiddetta termoregolazione. Che cosa succede? Che aumenta il flusso sanguigno verso la pelle e quindi fa lavorare il cuore a ritmi più alti, quindi il caldo stanca e smagrisce anche. Aggiungeteci anche la perdita di liquidi proprio all'effetto della sabbia, che richiede proprio fino al doppio dell'energia rispetto ad una camminata sull'asfalto, no? Ed ecco spiegato il crollo. Curiosità da aggiungere, anche la luce del sole gioca un ruolo, stimola la serotonina di cui spesso vi parliamo, che ci fa sentire bene al momento, ma poi diciamo che il corpo sconta il conto con la melatonina appena cala poi la sera, ci sentiamo un po' più freschi. Oddio, in questa estate sentirci freschi è proprio utopico, ma se pensate che la vostra spiaggia sia caotica, affollata, spostiamoci in Cina per un attimo, a Daimisha Beach. Sapete quanto è lunga? Appena 1,5 km questa spiaggia. La particolarità è che durante le festività questa striscia di sabbia arriva a ospitare fino a 190.000 persone in un solo giorno. Sono tutti lì come sardine ammucchiate in un pezzo, in un fazzoletto di sabbia veramente ristretto. Immaginate un intero stadio di calcio, no? Moltiplicato per 3, tutti sullo stesso bagnasciuga, e il motivo di questo record è completamente gratuita questa spiaggia, quindi la metropolitana poi ti lascia praticamente con i piedi nell'acqua. E insomma, se stasera amici vi sentite a pezzi, pensate un po' a questo pezzetto di spiaggia in Cina, 190.000 tutti insieme, c'è sempre chi ha provato a rilassarsi condividendo l'asciugamano con mezza metropoli, rispetto a voi che magari quel fazzoletto di spiaggia siete riusciti a conquistarlo con la vostra bella asciugamano.

0: ragazzi, stavate ondeggiando con la testa ascoltando Poetica e l'effetto giusto che dà Cesare Cremonini, questo grande successo riascoltato dal 2017 qui su RDS. A proposito del mare stanca, c'è qualcuno che dice ma il mare mette anche fame, è vero. Cercheremo di rispondere anche a questa domanda, ovviamente la cercheremo e sarà la scienza a farlo. E chi va in viaggio verso Mirabilandia, insomma gli amici che si spostano, c'è chi è a Messina e che dice che è in vacanza da una vita perché è fortunato a vivere in un posto dove il mare c'è sempre, un po' come lo zio Max che vi trasmette dal Salento. Sono le 6:31, su RDS c'è una bella novità da sentire. Vai Giulio!
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Chris Sarandi. Good old days.

0: You're beautiful, bellissima, James Blunt su RDS sabato 1 agosto. Siete con Max del Buono, con Giulio Caproni fino alle 7. Poi sarà l'ultima volta per questa estate, nel meglio della settimana di Tutti Pazzi a partire dalle 7, perché poi Tutti Pazzi torna il 31 di agosto. Ma per tutto agosto, appunto, soprattutto con me e con Corrado, la mattina sentiremo delle pillole, degli scherzi più belli passati durante questa stagione. Se c'è una cosa a cui ormai non sappiamo più rinunciare quando viaggiamo è la tecnologia. Ci sono delle cose che cambiano, soprattutto delle leggi appena sentite, insomma, soprattutto su internet se ne parla tantissimo, di cui vorrò parlarne fra poco con voi. State con me su RDS.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e

0: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Siamo tornati sulla radio 100%, grandi successi, fra poco

Comuni Mortali, il disco di Achille Lauro, siete su RDS, buongiorno, un quarto alle sette del buono Caproni e una sigla, Tecnologia. Allora, la tecnologia che ci portiamo in vacanza, smartphone, tablet, soprattutto il fidato power bank per non rimanere a secco di batteria, no? Ma attenzione, perché proprio un caricabatterie portatile ha fatto passare 10 minuti di puro terrore ai passeggeri di un volo della China Eastern Airlines. Appena atterrati, cos'è successo? L'aereo ancora in pista, ad un tratto fiamme dalla cappelliera. Per fortuna che non è successo in volo, perché immaginate insomma lo spavento. E anche la scena: fumo, passeggeri che scappano e l'equipaggio che interviene al volo con gli estintori. Insomma, per fortuna tutti sani e salvi, ma la colpa era proprio di un power bank andato in cortocircuito. Le immagini hanno fatto, sono diventate subito virali. Ci si spaventa soprattutto quando si viaggia in aereo. In questo caso è andato tutto bene, la tecnologia ci salva la vita, ma a volte rischia di farci perdere e prendere un bello spavento. E a proposito di tecnologia che dura e dispositivi che accumuliamo, no? Soprattutto in quest'epoca, quante volte vi si è rotto un elettrodomestico, uno smartphone fuori garanzia e vi siete sentiti dire il classico vabbè, ormai non conviene ripararlo, ti conviene comprarlo nuovo. Beh, le cose stanno per cambiare radicalmente con la nuova direttiva europea sul diritto alla riparazione. Da ieri, 31 luglio, i produttori saranno obbligati ad assisterci e riparare i beni rotti anche in garanzia scaduta, quindi fornendo preventivi chiari, trasparenti. Pensate che ogni anno in Europa buttiamo 35 milioni di tonnellate di oggetti ancora riparabili. Un freno enorme allo spreco, all'obsolescenza di cui spesso parliamo, quella programmata. Quindi, prima di buttare quel vecchio dispositivo nel cestino, ricordatevi che da oggi potrebbe avere una seconda vita, quindi chiedete sempre la possibilità a chi ve l'ha venduto di poter riparare proprio quel dispositivo lì, per inquinare anche meno. Meno male, va?

Bruno Mars, Oh My Soul, pochi minuti alle 7, tanti gli amici in viaggio, dicevamo, c'è anche Sandro da Bologna in viaggio per la Puglia, vi fate compagnia e vi auguro una buona giornata, grazie per tutti i messaggi che ci stanno arrivando. Oscar in viaggio verso Benevento, per esempio al matrimonio, dice, del nostro amico collega Luca e Anna, grazie. Vedi, anche matrimoni d'estate, soprattutto con questo caldo, cioè una bella sfida da affrontare, però pur di stare con gli amici e festeggiare ci sta. Ancora saluti da Samuele con i nonni in viaggio, dicevamo, verso Verzino in Calabria, e poi tanti altri insomma che ci sono arrivati al 388-22-388-22. Ultimo disco e poi sarà il meglio della settimana di Tutti Pazzi. Sentiamo ancora una volta dall'estate 2019 Pensare Male.

0: Colors con Elo di Pensare Male, noi invece pensiamo bene, siamo molto positivi, un'estate che continua su RDS. Tra le tante cose che volevo dirvi, dalla prossima settimana c'è anche un gioco bellissimo e ci vedrà spesso protagonisti già a partire dalle 5 del mattino. Fra poco il meglio della settimana di Tutti Pazzi, torno domani tra le 5 e le 9, grazie a Giulio Caproni in regia. Baci del buono, ciao! Andiamo in redazione invece per trovare Lao Petrilli per sentire i fatti principali di questa giornata. Buongiorno Lao.
1: Buongiorno a tutti. Campi Flegrei, sciame sismico in corso dopo il forte terremoto di ieri sera 11, le scosse che hanno superato i 2 gradi Richter, il bilancio 21 feriti, 2 sono in codice rosso, danni a diversi edifici a Pozzuoli, allestiti 185 posti letto. A Messina poco fa recuperato il corpo senza vita di una donna, la seconda vittima accertata del crollo dell'altro giorno, si cercano ancora 4 dispersi. La crisi dei migranti a Ceuta, i 57 hanno perso la vita tentando di raggiungere il territorio spagnolo. L'Italia sospende per 30 giorni l'accordo di Schengen con Madrid, reintrodotti i controlli alle frontiere per chi arriva dal paese iberico a tutela della nostra sicurezza nazionale, le parole di Giorgia Meloni criticata da Pedro Sanchez e a Roma dalle opposizioni. Hormuz colpita una petroliera nelle acque davanti alla città omanita di Lima, danni alla sala macchine, viene riferito il Pentagono. Secondo fonti di stampa starebbe preparando una nuova campagna militare, si prevedono 2 settimane di bombardamenti. Raid russo in Ucraina questa notte su Kiev, 4 morti, 13 feriti il bilancio. Martedì mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano le esequie di Franco Baresi, il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. In nottata passo indietro del presidente della FIFA Gianni Infantino, dopo le proteste ha ritirato il suo piano per l'ingresso degli investitori privati nell'organizzazione dei mondiali di calcio. È emerso chiaramente che la proposta creava divisioni, ha riconosciuto. Italia nella morsa dell'AFA, oggi 19 le città da bollino rosso, 23 domani. Le previsioni nel dettaglio con 3B Meteo.
2: Ci attende un sabato il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali rovesci o temporali di calore. Informazione sulle Alpi nel corso del pomeriggio sera. Gran caldo ancora intenso ed opprimente in diverse zone del centro-nord, sono soprattutto le aree urbane a risentire di temperature elevatissime anche prossime ai 38-39 gradi e con anche alto livello di umidità. Un caldo pesante tropicale che si farà sentire anche nella notte al mattino con minime non inferiori ai 27-28 gradi. Dettagli ulteriori sull'app di 3B Meteo.
1: Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: pazzi per RDS, buongiorno a tutti dal vostro Don
1: Bazzò, fa già caldo,
2: mamma mia, veramente.
1: Cerchiamo di dare anima a Don Bazzoni,
0: fresca benedizione arrivi nelle vostre case,
1: beneficenze, certo.
0: Volete aiutarci con una bella beneficenza?
2: Puoi accelerare un secondo?
1: Basta sapere dove vanno, dove vengono destinati i nostri soldi.
0: Esatto, quello lo potete decidere voi. Vi mettiamo a scegliere fra delle beneficenze.
1: Tra le moto d'acqua,
2: fantastiche. Cose per i vostri cani, cose inutili praticamente.
0: Perché così fretta?
2: No, perché non perché per i cani insomma sono inutili, ma la spa per i cani, per esempio, è inutile.
1: Certo, la villa al mare non la prendiamo.
0: Ma quanta crudeltà, sentiamo. Certo.
3: Ciao, sono Giacomo, chiamo da Manziana e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Don Bazzoni.
4: Ti ringrazio Don Bazzoni per le donazioni.
3: Mi senti, amo? Senti, ti passo un attimo questa persona, parla con questa persona perché stiamo facendo una bella cosa.
5: Paolo, che bella cosa, io sto facendo un attimo il suo lavoro.
0: Signora,
5: signora
0: Mary, buongiorno, salve, sono Don Bazzoni, sono qui con il signor Giacomo, la chiamavo per ringraziarla per questa cosa bella che state facendo per la nostra associazione, signora.
5: Ma quale associazione?
0: La nostra associazione regala un sogno. Il signor Giacomo ha detto, ci ha fatto una bella donazione per la nostra associazione di 1000 euro.
5: Ma che me ne frega a me? Io devo stare... Allora, io sto al lavoro sia Giacomo che si sta sfrenando con il pirello.
0: Non ho capito, non ho capito questa cosa del pirello, signore.
5: Giacomo, se sta sfrenato.
0: No, mi perdoni, ma questa è una cosa bella che ha fatto il signor Giacomo, che state facendo insieme, mi ha detto, per la nostra associazione che si occupa di un sacco di cose belle. Ci chiama Regala un Sogno, la nostra associazione.
5: Regala un Sogno, allora devi dire a Giacomo, il sogno mio è quello di andare via da qua, che mi portasse da Serra.
0: Questo di Acerra non lo so. Intanto avete aiutato dei bambini, perché abbiamo, con i soldi che ci avete donato, regaleremo delle PlayStation 5 ai bambini che non se lo possono permettere.
5: Ok, ha donato la sua PlayStation 5?
0: No, no, signora, l'ha fatto con i soldi.
5: La nostra...
0: Il signor Giacomo ha fatto una donazione dal vostro conto per la nostra associazione. Ci ha donato 1000 euro intanto per questo mese.
3: Amo, mi senti?
5: Oh, ma
3: stai sfrenando. Amo, dai, è una bella cosa. Cioè, perché? Mi sembra che sei un po' stranito, o mi sbaglio?
5: No, non so, sono che scemo.
3: Amo, perché? Scusa, ma non mi sembra che sei fatto cose belle nella vita e cose giuste.
5: Portami ad Acerra, rimanimi là.
0: Ma perché ad Acerra?
3: Scusa, ma tu pensi sempre a te, però.
1: Sì.
3: Cioè, una volta che si può fare una cosa buona per gli altri bambini, che non sei una prestigio.
5: Che applicazione è? Cioè, boh, è un'applicazione questa?
3: È una donazione, amo, una donazione, un'associazione che si chiama Regalo un Sogno. Sta qua alla piazzetta a Mangiana, me ne stavo andando a fare il servizio stamattina, mi sono fermato così, vedevo tante persone, mi sono fermato e la cosa mi ha pigliato a cuore, ho fatto questa donazione.
5: Mi fa piacere per questi bimbi, abbiamo regalato un sogno, un sorriso.
3: Ti ripasso Don Bazzoni, va bene?
0: Eccolo qua, perfetto, qui l'avete sistemato, signora, mi sembra, sono molto contento di questa cosa, e poi anche per gli altri mesi le arriveranno i bollettini, signora, va bene?
5: Per i mesi i bollettini.

0: i bollettini da 199
1: euro.
0: Abbandoni.
2: Mi scusi, da quanti sono?
0: 199.
2: 199 euro al mese?
0: Per il prossimo anno, sì.
2: Poi Giacomo, i conti te li fa con me bene dopo, va bene?
3: Sei d'accordo mo per questa cosa, per questo regalo che abbiamo fatto?
2: Sì.
3: Perché era brutto comunque, cioè che se cioè non era una brutta cosa che questi bambini stanno senza PlayStation.
2: Senza PlayStation, stanno i bambini del terzo mondo che non possono mangiare.
3: Vabbè, ma qua tutti quanti pensano al terzo mondo, però e i bambini senza PlayStation qualcuno c'è da pensare o no?
2: Ma pensaci tu, apriti un corso e fa...
3: ci abbiamo pensato insieme, abbiamo fatto adesso questo regalo. E poi per i prossimi mesi arriveranno i bollettini per un paio d'anni, che sono 199 euro al mese.
2: Aggiungi anche la mia collega, vuole partecipare pure lei a queste donazioni.
3: Non hai idea, fai un attimo la persona terra, stiamo facendo una cosa bella.
0: Anche perché ci sono molte persone che vi stanno sentendo alla radio, perché si è diretta a tutti i pazzi per RDS. Tuo marito ti ha fatto uno scherzo.
2: Buongiorno. Lui è la PlayStation, la PlayStation gli ha bruciato tutti i
0: e può essere quello.
3: Vabbè, allora la PlayStation è la PlayStation, è per piacere, dai.
0: Ciao Giacomo, ciao Mary.
3: Ciao, grazie.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: cari amici, tutti in vacanza, anche il nostro maestro Bazza adesso maestro. Si prende il suo mese di vacanza.
1: Capiamo, amici.
0: Come nel capiamo? Frattempo,
2: però nuovo, prima sì. Ci sono le pagelle.
1: Magari
2: certo.
1: Giudico anche durante l'estate, dall'ombrellone, capito?
2: Quindi nella vita, quello che fai solitamente nella vita.
0: Di sotto solito, l'ombrellone, devi sì. Fare le parole crociate che ti piace tanto. Non devi mettere voti, scusa.
2: Allora, tra qualche istante avremo le pagelle della settimana.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno

0: Cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a €5,99. Scopri di più su Conad.it.
8: It's summer!
9: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
10: It's summertime.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio è il maestro Buzz, può salire in cattedra.
1: Qua, siamo pronti, anche plurale maiestati.
2: Siamo a fine anno, possiamo essere buoni anche oggi?
0: No. Diamo un bacino a qualcuno.
2: Niente, un bacino,
1: ma quando mai? Non l'abbiamo fatto durante l'anno, non lo facciamo neanche adesso.
0: Andiamo.
3: Le pagelle della settimana. Le pagelle della settimana. Le pagelle della settimana.
0: Maestro Buzz,
1: eccoci
0: grazie.
1: Qua, amici. È arrivato il momento di dare gli ultimi giudizi di questa stagione. Sì. Adesso mi occhialo, scusate.
0: Sì,
2: mamma mia, guarda, cioè noi le stavamo aspettando perché è venerdì, è l'ultimo venerdì
0: pagelle.
2: Del mese.
0: Questi sono gli scrutini.
2: Ma noi abbiamo bisogno proprio di sapere che cavolo hai fatto in questi giorni.
0: Maestro, mi perdoni.
1: Allora, adesso si può partire. Cominciamo con Andrea Pirlo. Voto 4.
2: Ma che c'entra lui? Scusa.
1: Effettivamente no, diamo voto 7. Dopo il ritiro. Si possono cambiare i voti, basta chiedere.
2: Cambialo.
1: Dopo il ritiro della sua nomina CT della nazionale per i rapporti con la società di gioco d'azzardo russo, la scelta è caduta su Roberto Mancini. Mm-hmm. Andrea Pirlo ha commentato: ci avrei scommesso. Dovrà pagare 2,7 milioni a due amiche della cantante che hanno venduto all'asta oggetti della figlia. Il giudice ha detto: volevi vincere la casa.

0: incontro di diavolo. No, con due i diavoli.
1: Ah, due, due, così. Due, va bene.
0: Alan Sorrenti, tre e mezzo.
2: Perché tre e mezzo?
1: Perché?
0: Siamo ad un suo concerto.
1: Ah, sì, è vero, l'ho visto.
0: Suo stesso concerto, sì. Riesce a sbagliare completamente la tonalità del suo cavallo di battaglia.
3: Sì. Figli delle stelle.
0: Ragazzi, è un attimo da figli delle stelle a figli delle stecche.
3: Così meglio un po'.
0: Emma Marrone!
1: Sì. Attenzione,
0: voto 6.
1: Perché?
0: Brutta avventura per la cantante, cioè? Che è rimasta bloccata in ascensore.
1: E allora metti le 7.
0: Un'esperienza che l'ha cambiata. Quando è uscita era un po' più marrone del solito. Gigio Donnarumma, voto 4.
3: Ma perché?
0: Non si qualifica ai mondiali, esce dalla Champions, non vince la Premier e ora si sposa. È proprio vero che le disgrazie non vengono mai da sole.
3: Non è vero.
1: Tanti auguri. Grazie, amici. Maestro Buzz.
0: Grazie, si figuri.
3: Grazie.

0: ritrovati cari amici, e adesso si va avanti con uno scherzo su misura fatto da Ciccio Valenti. Oh.
1: La paura per la prima volta che si fa le vacanze in montagna, come avrà prenotato mio marito, come avrà prenotato mia moglie?
0: Bene, no?
1: E cosa bisogna portare durante le vacanze? E dove sarà l'albergo? Beh, sono tutti i problemi che ci sono nella coppia, perché si ha paura a fare i viaggi. Tra poco sentiremo.
2: Tra pochino aspettiamolo, sentiamo subito.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
6: Sali.
5: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavavis, e sale l'energia.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
9: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: E quest'estate ha qualcosa in più.
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Good morning. Svegliati con il sorriso anche d'estate.
16: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, è arrivato il momento dello scherzo su misura, lo sentiamo subito,
1: certo.
2: Quando bisogna andare in montagna ed è magari una delle prime volte durante l'estate, cosa bisogna portare di abbigliamento? Come sarà il posto dove andremo? Sarà vicino, sarà lontano, sarà vicino a un bosco? Sarà vicino a un bosco?
1: Questa è la parola
2: chiave. Questo è il nocciolo che sarà vicino a un bosco.
3: Ciao a tutti i pazzi, sono Luca. Voglio fare uno scherzo a mia moglie che ha già prenotato le ferie e andiamo in un hotel dove non siamo mai stati. Dai Ciccio, pensaci tu.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, chiedo scusa, è l'hotel del a Pio.
4: Sì.
2: Scusi se la disturbo, ma c'è stato un po' un'urgenza. Avevate una prenotazione dall'11 al 16, giusto?
4: Sì, esatto.
2: Allora diciamo che è una buona notizia e una insomma. Proprio ci deve scusare, ma abbiamo la nazionale d'orientamento in quel periodo lì e quindi non riusciamo a soddisfare questa prenotazione. Però alla stessa cifra ci sarebbe un posto ad agosto.
4: No, noi non riusciamo assolutamente.
2: Ah, che peccato.
4: Non abbiamo niente. No, peccato è nostro.
2: No, peccato anche perché
4: detto adesso.
2: In questi casi noi lei mi perde anche la caparra.
4: No, cioè, sì, perché colpa ne ho io se perdo la caparra. No. Questo è un errore vostro che mi avete detto di sì.
2: Siccome noi siamo convenzionati, dobbiamo dare la disponibilità a tutte le federazioni.
4: Però quando lei mi ha dato la conferma, mi doveva dire questa cosa qui.
2: No, perché ai tempi non c'era. Adesso, possiamo fare anche una settimana, dall'8 al 15 di agosto,
4: No, cioè, ma lei non ha capito. Io le ferie ce le ho lì, se no le avrei apprese in agosto.
2: Ma la settimana è la settimana.

0: settimana di io allora quando c'è le federazioni sì. Io ho soltanto il bungalow esterno volendo sì, però
1: ascolti no, non è che lei
0: vuole il bungalow,
1: lei deve dare indietro i soldi, lei
0: sì,
1: deve dare
0: le do il bungalow esterno che però rimane esterno,
1: ma non mi interessa, io
0: cioè non dovrebbe essere
1: camera.
0: Settimana in questo periodo grandi piogge non ci sono, le do il bungalow esterno un attimo scusa.
1: No, io ho prenotato una suite, io voglio quella.
0: Lei ha chiesto la suite che è molto bella, il bungalow esterno ha il doppio della metratura perché c'è anche il patio, però non è chiuso, cioè è esterno
1: appunto,
0: ma
1: appunto.
0: Non sono previste piogge, no, se no non glielo darei che sono incosciente, tra l'altro è molto
1: ascolti, io mi sento qualcuno
0: ci sono
1: altro
0: anche
1: adesso.
0: Le marmotte, allora un attimo è
1: no,
0: molto...
1: a me non mi interessa delle marmotte,
0: hai il dino?
1: Io adesso
0: guarda che c'è il passaggio del dino, scusi, lei ha chiesto dall'11 al 16, il 14 è previsto il dino,
1: si lasci servire. Prima.
0: Ma non l'avvocato per 200. Allora si lasci servire, noi non ci... lei non è mai stata da noi, non ha visto. Allora,
1: no, mai,
0: brava.
1: Ma
0: allora, c'è l'accoppiamento del dino che ci dà, che ci dà. Però vedrà che quando vede il dino che si accoppia.
1: Ma
0: una...
1: mi vuole. No. Cioè, lei non è capace di darmi la stanza che ho prenotato. Io non
0: l'accoppiamento del dino lo rincorre e poi si accoppiano. Quindi è bello tutto il tragitto all'esterno, intorno alla mezzanotte. Allora, io confermo.
1: Che
0: dunque
1: prima
0: l'altra per, allora metto subito per allora non le metto supplemento
1: no,
0: dell'accoppiamento
1: lei non mette niente adesso non ha capito. Niente
0: allora un attimo sei in linea ascolta l'esterna con la coppietta del dino l'ho data via, l'ho data ora alla signora Scarlatti chiama. Allora sì, il dino è in calore per cui è a posto. Bene.
1: No, bene niente, perché le ho detto
0: è
1: che
0: confermato.
1: Prima.
0: Allora,
1: no, non ha confermato proprio niente.
0: Allora faccia una cosa,
1: niente.
0: Mi disdica, le passo un attimo direttamente il direttore del.
1: Guardi, io
2: sì, amore, sì. Non ti devono toccare i soldi, l'ho sempre detto io, non ti devono toccare sì. I soldi. Ciao.
0: Buongiorno. E tutti pazzi per RDS. Perché non vuoi andare con l'accoppiamento del dino? È bellissimo.
1: Luca, questa me la paghi.
2: Grande
0: no, allora Daria mi spieghi una cosa, ma guarda che nell'accoppiamento del dino è una cosa unica che può succedere una volta sola all'anno.
1: Oddio, mi ha fatto spaventare ma
0: ti
1: molto.
0: Salutiamo buone vacanze direi.
1: Grazie mille
0: ciao.
1: Noi ci vediamo
3: ciao.
1: Casa,
3: grazie, ciao, ragazzi. Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS. Stanotte per te.

0: Tutti pazzi per RDS, si conclude qui la nostra prima ora.
1: Di già.
0: Sì, attenzione perché già stanno consegnando delle spese, le spesucce che uno fa grazie ai droni, ok?
1: Con i droni?
0: Sì, con i droni.
1: E l'hai visto? Amazon Prime.
0: Amazon Prime.
1: No, Amazon Prime. Amazon. Ci aveva visto lungo.
2: Ok.
0: Ci aveva visto
2: un po' di
0: lungo.
2: Anni fa Amazon ce l'aveva via, l'aveva visto.
0: E infatti
2: certo.
0: Hanno insomma inquadrato questo drone e lo hanno anche seguito.
2: Sì.
0: E c'era forse un hamburger, qualcosa, insomma, del cibo.
2: Vivo.
0: E poi no, non vivo. E si vede proprio l'hamburger che si parcheggia davanti al vialetto della casa di uno. Ma meraviglioso,
2: vedi?
0: È meraviglioso tutto ciò. Ma dove andremo? Quale sarà la prossima mossa?
2: Chi lo so, saranno le carrozzine dei bambini con i droni,
0: te lo portano
2: all'asilo. Certo.
1: Quello lo facevano già le cicogne.
0: Ah, vero.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il momento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno da Lao Petrilli, Ucraina. In apertura, si aggrava il bilancio del bombardamento russo della notte su Kiev, almeno 9 immagini.

0: morti, 28 i feriti. Nuovo attacco ad una petroliera all'ingresso dello stretto di Hormuz. Più fonti riferiscono gli Stati Uniti preparano 2 settimane di bombardamenti sull'Iran. La crisi di Ceuta, 57 i migranti annegati nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola. Il premier Pedro Sanchez riferisce: tornati in Marocco 48.000 dei 50.000 che avevano varcato la frontiera. Critiche all'Italia che ha sospeso l'accordo di Schengen imponendo controlli per chi arriva dalla Spagna, misura necessaria, tiene il punto Giorgia Meloni. 21 feriti in Campania per il violento terremoto di ieri sera ai Campi Flegrei, danni a diversi edifici, 22 le famiglie sgomberate, altre 5 scosse questa mattina, la più forte di magnitudo 3.1. È di Rosa Leone il secondo corpo senza vita recuperato dalle macerie della palazzina crollata a Messina l'altro giorno, a identificarlo la figlia della donna, ancora 4 i dispersi. Furto di auto, ricettazione e riciclaggio in Puglia, 13 le misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza, che ha neutralizzato un sistema criminale articolato in 2 gruppi operanti a Cerignola e a Bitonto. Sentiamo il tenente colonnello Giovanni Andriani, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Foggia.
1: Il gruppo bitontino provvedeva materialmente ad eseguire il furto dell'autovettura attraverso il cosiddetto metodo della spintarella, ovvero venivano utilizzati dei mezzi di grossa cilindrata che spingevano l'autovettura da rubare dopo aver smontato i freni, mentre il gruppo cerignolano si occupava dello smontaggio dell'autovettura e quindi alla detenzione dei pezzi di ricambio, che così venivano reimmessi sul mercato nero.
0: Sabato di esodo estivo da Vollino Nero, traffico già molto intenso sulla rete autostradale, le temperature rimangono elevate in tutta Italia, oggi ai massimi in 19 città, le previsioni nel dettaglio con Trebi Meteo.
2: Ci attende un sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali rovesci o temporali di calore, informazione sulle Alpi nel corso del pomeriggio sera. Gran caldo ancora intenso ed opprimente in diverse zone del centro-nord, sono soprattutto le aree urbane a risentire di temperature elevatissime, anche prossime ai 38-39 gradi e con anche alto livello di umidità. Un caldo pesante tropicale che si farà sentire anche nella notte al mattino, con minime non inferiori ai 27-28 gradi. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti voglio far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Tutti pazzi per RDS, ben ritrovati cari amici. E come va? Come va? Magari siete già partiti, siete in macchina, state raggiungendo delle mete magnifiche.
1: Io c'ho già un piede nella vacanza, ve lo dico.
0: Tu c'hai un piede nella vacanza. Perché questo è il nostro ultimo
2: che sei
0: giorno.
2: Sardegna. Allora saremo insieme fino alle 10.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS.
1: Eccoci.
2: Che rapporto avete con l'immondizia, con quello che viene chiamata la spazzatura?
1: Vi scoccia fare la differenziata, la fate volentieri, criticate gli altri.
2: Magari siete troppo fiscali, certo.
1: Esatto, questo è lo scherzo giusto per tutti questi tipi di persone.
0: Si chiama proprio CSI Monnezza, giusto?
1: Sì, grandi indagini.
0: Grande tecnica nel valutare la monnezza.

0: applauso a Nicoletta. Voglio fare uno scherzo a mia sorella con CSI Monnetta.
1: La sorella di Nicoletta.
0: Pronto?
2: Buongiorno, salve, è la sezione di Arpino. Chiamiamo per te i controlli che abbiamo fatto.
0: Sì.
2: Allora
0: sì.
2: Signora, qua mi risulta che lei ha buttato l'immondizia dell'indifferenziata al giorno dell'umido.
0: Sì, però l'ho anche segnalato. È stato proprio un errore.

0: Quindi mi sta confermando che è stato un errore. Però è un errore, signora.
1: Lo sto ammettendo. Ce l'ho anche detto.
0: Per questa cosa noi dobbiamo mandarle una multa. Questa cosa qua, signora.
1: Posso sapere a quanto ammonta la multa?
0: Allora mi faccio un attimo controllare. Battini, mi controlla quant'è la multa? Sì, siamo a 780 euro.
1: 780
0: la multa. Questa cosa qua, e poi ci abbiamo un'altra segnalazione.
1: Però guardi, io l'ho veramente segnalata questa cosa.
0: Ma poi mi ha confermato che era un errore. Lei mi poteva dire che questa era una cosa che non era un errore. Lei l'ha fatto con dolo, signora.
2: Dolo.
0: Questa è una cosa che lei ha fatto
1: con
0: sapendo
1: dolo.
0: Di fare.
1: Mamma, quale dolo? Signora, io ho due bambine piccole, quel giorno ero piena di pannolini verdi, sono andata a buttare convinta che dovevo buttarli.
0: Però ha capito, lo sapeva che non era il giorno giusto, però
1: se lei l'ha buttata e poi ha avvertito
0: è perché si è resa conto che era un errore.
1: Ma secondo lei io mi voglio prendere le multe?
0: No, cioè, questo è dolo, signor. Questo
1: ma
0: è dolo.
1: Di che cosa? Che uno
0: lei ha buttato.
1: Oh. Lei è uscita. Io accendo un incendio con l'intenzione di bruciare, quello
0: ma
1: è dolo.
0: Lei è uscita. Io la sto chiamando anche perché lei, questa è la seconda segnalazione, perché la prima era molto più grave.
1: E qual è la prima?
0: Quando lei ha buttato purtroppo nei bidoni a uso commerciale della spazzatura privata.
1: Io nel bidone a uso commerciale non ho buttato mai niente. C'è una signora con i capelli corti a caschetto, è lei, no?
0: Le ha buttato questi. Signora, ammetta anche questo.
2: Ammetta anche questo, facciamo
1: mille. Io sinceramente veramente
0: facciamo 1500 più 70. Bidone a uso commerciale, quello vicino alla farmacia.
1: Ma bidone di quelli che sono in piazza, che ci possono buttare tutti.
0: No, per
1: buttare un pannolino lì. Io quelli io bidoni con le chiavi.
0: Quindi lei comunque pannolini butta. Le butta anche nelle piazze.
1: I pannolini li butta all'indifferenziato, i pannolini, signore. Ma perché adesso mi deve far passare la persona che
0: io
1: non
0: butta? Le butta i pannolini in mezzo alla strada.
1: Ma non è vero! Tanto è vero che io l'altra volta ho chiesto.
0: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio.
1: Ma non
0: so sto bambino che si magna. Non so sto bambino che sei magna.
1: Ma scusi, ma che mi sta prendendo in giro?
0: Sì, è uno scherzo, sei diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto.
1: No, vabbè.
0: Nicoletta ti ha fatto uno scherzo.
1: Scusate, ma che se magna sto bambino? Perché mi prendono tutti per il culo casa mia, perché dicono che sono la persona più esagerata con la raccolta di Serenziano.
0: Ciao Nicoletta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Amici, è arrivato il momento delle pillole di positività del nostro professore
2: Mazzucchelli. È arrivato il nostro prof che ci dice sempre la cosa giusta per iniziare bene la giornata.
3: Siamo pronti per ascoltare la pillola di positività. Tra pochissimo l'avremo con noi.
4: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
5: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto, ci bagnano tutti. Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Quanto è bello iniziare la giornata con Have a Nice Day.
1: Pillole di positività del nostro professor Mazzucchelli, che ogni volta ci aiuta ad affrontare bene la giornata, il weekend, le vacanze.
2: E poi è sempre positivo, lo fa con la sua voce così bella, solare, e ci fa sempre piacere ricevere quelle pillole di positività. Ascoltiamolo subito.
3: Have a Nice Day, pillole di positività per la tua giornata. Have a Nice Day.
1: Ancora una volta con il nostro psicologo di fiducia, il professor Mazzucchelli. Buongiorno Luca.
2: Eccoci.
0: Buongiorno dottore. Dottore, ci sono le spine stavolta.
2: Stavolta spine. Veramente parliamo di vacanze estive e come gestire anche l'uso del cellulare dei figli.
4: Mamma mia.
0: Fino a vacanze estive era bello il discorso di Rossella.
4: Mamma
0: poi
4: mia.
0: Cellulare.
4: Un incubo. Allora. Che vedi, le vacanze possono trasformarsi in splendidi ricordi per la famiglia.
0: Sì, sì.
4: Oppure in lotte, in guerre. Spegni il cellulare, basta questa roba.
0: No,
4: cerchiamo di gestirlo con tre indicazioni. La prima è: prima di partire per le vacanze devi stabilire delle regole chiare con tuo figlio o con i tuoi figli. Quindi quanto tempo si usa il cellulare, quando si possono fare delle eccezioni. Mi raccomando, alcune

0: regole devono essere per tutta la famiglia.
1: Cioè, fai un esempio.
0: Anche per i genitori, certo. Ad esempio, niente cellulari quando si mangia. O no?
2: Vabbè,
0: so che per te questo è un punto importante.
3: No,
0: ti ho visto su Instagram.
3: È fondamentale.
0: Brava. Oppure, niente cellulari nelle camere da letto. Certo. O ancora, quando inizia il viaggio in macchina, niente cellulari per i primi 30 minuti. Perché così si riparla. Esatto. E i genitori in primis devono dare l'esempio da questo punto di vista.
4: È che niente cellulare quando si sta al cellulare. Per
0: questo potrebbe essere.
3: No, è vero.
0: Secondo punto, dobbiamo essere presenti come genitori prima ancora che controllori. Cioè, molti genitori hanno il dubbio: devo controllarlo o lasciargli più libertà?
1: Sì.
0: Secondo me questo non è tanto il nostro bivio, ma il bivio in quanto genitori è: vogliamo esserci o non esserci? Ovvero, vogliamo essere a fianco dei nostri figli mentre esplorano questo mondo oppure no? Quindi, quest'estate, in vacanza, siediti di fianco a tuo figlio quando ha il cellulare in mano e fatti raccontare da lui l'applicazione che sta usando. Gioca insieme a lui alla sua applicazione, fatti raccontare quel mondo lì dalle sue viva
1: voce. Aspetta che prima della terza è arrivato un messaggio ai tuoi figli: non andiamo in vacanza con papà e mamma quest'estate. Allora,
4: vedete papà quando si sta al cellulare.
0: Ultimo punto, questo ragazzi più sottovalutato spesso: dobbiamo in quanto genitori prenderci la responsabilità di creare delle alternative concrete al cellulare.
1: Esempio?
0: Perché se non ci sono queste alternative il cellulare vince. Ad esempio, andiamo a giocare a racchettoni in spiaggia, ad esempio prendiamo le carte oppure giochiamo oppure vediamo un bel film insieme. Cioè, quando il concetto è che prima di arrabbiarti perché tuo figlio ha passato 3 ore su Instagram, tu chiediti: ma oggi lui aveva qualche cosa di più interessante da fare? Ed è vero che per un genitore costa fatica, perché preferirei leggermi un libro o farmi
1: i miei fatti. Costa fatica,
3: ma non è che la cosa assurda è che qualsiasi cosa poi si faccia va messa su Instagram. Ecco. Cioè, giochi a racchettoni.
1: Torna lì.
3: Guarda,
1: è arrivato un altro messaggio: siamo sempre i figli, siamo sicuri di non andare in vacanza con papà e mamma.
3: È sempre tutto instagrammabile, capito Luca?
0: Beh, mi farò le vacanze con mia moglie e basta. Allora, che non va poi così male, dai.
3: No.
0: Un abbraccio,
3: grazie,
0: ragazzi.
3: Grazie Luca.
0: Ciao, buone vacanze.
3: Buone vacanze anche a te, ciao.

0: Canale LDS, ecco. Buongiorno amici. Allora, se volete, ci stanno tante cose in Groupon qui che possiamo fare, tanti belli sconti.
1: Io non citerei tanti siti che non sappiamo mai che possano piacere questa cosa. Comunque, che cosa succede? Che in famiglia a volte la moglie è distratta.

0: registrato.
1: Non è più come prima.
2: Cioè, diventi soprammobile in casa.
1: Pure.
2: Capito? E quindi uno deve assolutamente cercare di pulire,
0: riaccendere
2: di
0: la
2: spostare il soprammobile,
0: sì,
2: di farlo diventare animato. Ecco.
1: Animiamo il soprammobile. Allora andiamo a verificare se la moglie è ancora gelosa.
2: Tra poco.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ciao!
1: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
5: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
1: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.
5: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
13: Anche d'estate dalle 7 alle 10.
14: Dalle 7 alle 10.
15: Tutti pazzi per RDS.
16: It's summertime.
17: RDS.
18: 100% grandi successi.
19: Sprocchi ma sei romantica.
20: Let's go.
19: 100% grandi successi.
21: RDS.
22: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: ragazzi, per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, è arrivato il momento di Ciulin, del centro massaggi più famoso d'Italia.
1: Ma qual è la situazione in famiglia? Lei è ancora distratta, la moglie è ancora distratta, sarà gelosa?
2: Sì, sarà gelosa, e allora lo scopriamo subito, basta entrare nel nostro centro che è aperto 24 ore su 24.
1: Anche la porta di casa poi si apre.
2: 24 ore su 24.
1: In qualsiasi momento.
3: Ciao, sono Mirko da Ascoli Piceno e voglio fare uno scherzo.

0: pronto?
1: Ah, sì, pronto, salve, cercavo signor Mico, ma... Ah, questo è il centro estetico Manine di Fata.
2: Sì.
1: Volevo, siccome ha lasciato il suo telefono qui, signore, ha dimenticato. E l'ultimo numero, signora Sala Cuore Blu Bibelon.
0: Ah, sì, dove l'ha lasciato il telefono?
1: Al centro estetico. Ma lui voleva fare massaggio alle 14 e non ce l'ha. E 30, non ce l'ha posto. Ce volevo posto. Anche dirgli che gliel'ho trovato posto.
2: Ah, che carino.
1: Viene la gatta speciale. Qui di Ascoli Piceno viene signolina che e fa massaggio.
0: Ok, ha lasciato il telefono lì?
1: Sì, l'ha dimenticato lui, signore, che noi chiamiamo Selavi come tatuaggio schiena. Lei chi è? Perché poi mi è selvato questo centro.
0: Io sono
2: la V.
0: La sorella, quindi adesso glielo dico che viene a riprendere.
1: Sorella. Provi a chiamare il signore, a cercare il signore e poi noi chiamiamole tra 5 minuti, ok?
0: Va bene, ok.
2: Grazie, sorella, meno male.
0: Pronto?
3: Amo, se mi sono perso il telefono. Questo è il telefono di Francesco.
0: Piccolo, l'hai lasciato al centro estetico dove sei andato prima. Infatti ti ho scritto un messaggio.
3: Chi ti ha chiamato? Quale centro estetico, Amo?
0: Dove sei andato poco fa. Mi ha chiamato la ragazza. Si dice come si chiama quella lì.
3: La cinese, chi?
0: Lo vai a riprendere lì. Ti devo spiegare il perché o lo sai da solo il perché?
3: Ma perché c'hai questo atteggiamento? Non capisco.
0: Dove hai lasciato il telefono?
3: Io l'ho perso.
0: Non hai perso, te l'ho detto io dove l'hai lasciato. Ho trovato con la solita che gli fa il massaggio, l'appuntamento, il massaggio erotico, l'appuntamento.
2: Erotico?
3: Ma per la schiena, lo sai che mi fa male.
0: Questa cosa.
2: La schiena.
0: Mi vergogno a dirti questa cosa, ok? Per favore. Vai a riprendere il telefono e non mi prendere per il culo.
1: Ma Ciuline, uno scherzo di LDS.
3: Amore, è uno scherzo se gli la radio.
4: Come si riprende?
1: È uno scherzetto,
0: dai. Vabbè, speriamo che nessuno sente questa.
4: No, nessuno.
1: No, infatti non la sente proprio nessuno. No.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su RDS.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, siamo in chiusura della seconda ora.
1: Voi sapete surfare?
0: Un po'. Col windsurf.
1: Sì,
2: col surf.
1: Veramente? Ma non credo che tu puoi raggiungere il record del tedesco Sebastian Stuhlner. Perché ha cavalcato un'onda.
0: Quanto
1: sì,
0: tempo?
1: 26,2 metri in Portogallo. Record mondiale. 26 metri, ragazzi.
0: 26 metri. È tanto.
1: E beh, tanto sì. Io dico, no, se puta caso poi non ce la fai. Che succede?
2: Fai
1: che ti arriva 26
0: Vai
1: metri
0: a
1: d'acqua dopo.
0: Se
1: puta, puta quella cosa lì non va. No. Cioè, cosa succede?
0: Che ti trovi sul terrazzo di qualcuno, probabilmente.
1: Ma c'hai per caso una bomboletta che c'hai nella tasca del boxer, la tiri e respiri. Perché sei sott'acqua per tanto tempo, se ti arriva una botta d'acqua addosso.
0: Sì.
2: Se ne rischi del mestiere.
0: Però passano dentro apposta.
1: Ah, tu, e tu, Ciccio, l'hai mai fatto?
0: No, non
1: vabbè,
0: ci passo
1: che tu sei
0: dentro.
1: Alto, quindi va bene.
2: 26 metri, però,
0: mi incastro anche nell'onda.
1: Anche nell'onda. Torniamo tra poco.
3: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
0: E allora andiamo in redazione, siamo pronti ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo tra qualche istante.
5: Buongiorno dalla Opetridia ai Campi Flegrei, la scossa più violenta da 40 anni, ci sono 21 feriti, due in codice rosso crollati, alcuni edifici disabitati e la terra continua a tremare. Questa mattina sisma di magnitudo 3.1. Pesante bombardamento russo su Kiev, 9 morti, 4 bambini tra i 28 feriti. A Mosca incendio nella cattedrale di San Basilio, subito domato. Origini del rogo non specificate dall'agenzia di stampa statale TASS. Hormuz, attaccata ancora una petroliera. Gli Stati Uniti pianificano raid per 2 settimane sull'Iran, riferiscono fonti di stampa. Nostra risposta già pronta, il monito dalla Repubblica Islamica. Il caso di Daphne Rebaudo, la trentenne morta a Roma cadendo dalla terrazza condominiale di casa sua a Torbella Monaca. Si era parlato di suicidio, questa mattina però svolta nelle indagini. Secondo quanto riferito, la polizia ha arrestato per femminicidio il compagno della donna, un nordafricano di 40 anni. Rallenta l'inflazione, i dati Istat sul mese di luglio con Paola Gubbiotti.
6: Più 0,2% rispetto a giugno e più 2,8% su base annua. Secondo le stime preliminari, il lieve calo riflette la dinamica dei prezzi degli alimentari non lavorati e degli energetici non regolamentati. Accelerano invece i servizi relativi ai trasporti. L'inflazione acquisita per il 2026 è pari al 2,7%. Stabile il carrello della spesa, più 1,3 i prezzi dei beni alimentari per la cura della persona e della casa. In calo i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. A luglio l'Istat registra un aumento della fiducia di consumatori e imprese.
5: Lo sport in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, esequie martedì mattina a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Gianni Infantino ci ripensa. Dopo l'ondata di proteste, il presidente della FIFA ha annunciato il ritiro del suo progetto per l'ingresso degli investitori privati nell'organizzazione dei mondiali di calcio. Creava divisioni, ha ammesso Infantino. Tennis, dopo la Cocciaretto, KO con la Osaka a Washington, perde nei quarti anche Musetti. Lorenzo conquista nettamente il primo set, poi si fa rimontare da Hodar, 1-6, 6-1, 6-4 per lo spagnolo, il risultato del match. Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, sveglio.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazzo. Ultima ora di trasmissione della nostra stagione, poi a settembre torneremo, anzi 31 agosto.
1: Certo.
2: A voglia se torniamo.
1: Prenderemo ispirazione dalle nostre vacanze per tornare più pimpanti che mai, eh.
2: Pimpanti.
1: Pimpanti.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: ragazzi per RDS. Cari amici, è arrivato il momento di uno scherzo di Ciccio.
1: Ma mai lavorare con i figli, mai. Perché se tu e il marito andate in vacanza, la figlia è un po' invidiosa e gli dice: ah sì, dovete prenotare. Bene, adesso vi faccio prenotare io e organizza lo scherzo in maniera. Allora, la vacanza in Sardegna è stupenda per il nostro amici.
0: Però
1: ma non so che ore arrivano, perché noi abbiamo un matrimonio. A questo punto, siccome abbiamo il matrimonio, le mandiamo nella dependance, che è vicinissimo, anche lì, che è lì a fianco. La strada è una bella passeggiata notturna con i cinghiali.
0: Con i cinghiali, ecco, ma cosa?
2: Sentiamo subito.
3: Ciao, sono Laura da Dormelletto. Voglio fare uno scherzo a mia mamma che deve andare in vacanza. Sì. Deve partire domani per la Sardegna. Vai Ciccio, pensaci tu. Pronto?
4: Buongiorno, mi scuso un attimo, controllo alcuni dati. Dunque, voi siete in arrivo domani?
3: E noi alle 9:30 siamo in aeroporto, prendiamo un taxi e arriviamo lì. Però se la camera non è pronta non c'è problema, perché tanto noi nello zainetto ci abbiamo già dentro il costume, ci cambiamo lì magari in piscina o da qualche parte.
4: Questo ci aiuterebbe molto, perché noi domani purtroppo abbiamo un matrimonio e ci hanno chiesto delle... Allora, può rimanere un attimo in linea, per favore? Non attacchi. Gentilmente,
3: no.
4: Un secondo, Gavino, ascoltami. Sì, sono al telefono. Esatto, no. Allora, questi, figurati, una scema questa ha detto: no, c'ho già i costumi, quindi li mandiamo in piscina con tranquillità la camera, anche la sera dopo cena. Ti dico adesso due cazzate io. Va bene, eccoci qua.
3: Però
4: sì, mi dica.
3: Sì, dopo cena però
4: sì, non riusciamo prima delle 11 la sera, che così
3: prima delle 11, ma un appoggio almeno per fare una doccia e cambiarmi.
4: Con l'unica cosa che alla sera diventa un po' fresco, ecco, magari se ci avete i costumi bagnati.
3: No, cioè alla sera dobbiamo mangiare.
4: Noi vi mettiamo nella dependance dietro la stalla. Lei c'è stata da noi?
3: No, non sono mai stata.
4: È molto bella, tra l'altro c'è questa zona molto bella della stalla per i cavalli, per qui. Quindi potete fare una cosa: quando arrivate non sarete nella struttura nostra, ma sarete nella dependance, che sono 3,8 km prima.
3: E io come faccio a accedere poi al mare?
4: Beh, insomma, comunque è una bella passeggiata.
3: Sì,
4: una bella
3: però 3 chilometri. Ma perché il giorno dopo una camera non ci sono le camere?
4: No, tanto lei mi ha detto che non c'è problema.
3: No, non c'è problema per il primo giorno se non mi dà la camera.
4: Un attimo, scusa.
3: Però io pensavo che alla sera,
4: un attimo, scusa un secondo. Allora, sì, diamo la dependanza a questi qui. Cantuni e Bono. Sì, no, gli ho detto 3,8 km. Certo, sono di più. Eccoci qua. Allora.
3: No, ma non è il fatto del treno, è che per accedere alla.

0: struttura dove c'è il mare ci sono 3 chilometri, mi
1: 3 chilometri e 8. Cosa volete fare? Perché lì ci abbiamo soltanto il calesse.
0: No, io vorrei calesse. La camera
1: è ma ormai mi ha detto di no, e poi le metto una volta al giorno il servizio calesse per andare avanti e indietro, tanto una volta che uscite la mattina poi la... però faccia conto che gli ultimi 2 chilometri non vi accompagniamo,
0: no,
1: ecco,
0: sono a piedi.
1: C'è qualche cinghiale, però non è è zona di cinghiali, ma non è detto che attacca.
0: No, allora a questo punto mi date una camera, non mi interessa, anche alla sera, però
1: però mi ha detto di sì prima, quindi io adesso ormai l'ho bloccato.
0: Ho capito, mi ha detto di sì, ma lei non mi ha detto che ci sono 3 chilometri.
1: No. Allora intanto le do il braccialetto quello anti... Allora, il cinghiale praticamente con questi braccialetti luminosi
0: no, non voglio neanche avere a che fare io,
2: ma
0: con
2: perché
0: i cinghiali.
2: No?
1: Ma infatti non ce l'ha. Allora, mi raccomando, l'unica cosa, tenetelo sempre acceso il braccialetto, sempre.
0: Assolutamente no, assolutamente no. No, allora, non le voglio sapere.
1: Mi dica la size del braccialetto per il cinghiale. Corporatura a suo marito?
0: No, non gliela do la misura. Non gliela do.
1: E io non le posso, non le posso dare il braccialetto, esatto. No, quello è pericoloso, eh.
0: No, non lo voglio il braccialetto. Io non voglio avere 3 chilometri in cinghiali che mi girano in giro e per andare in camera faccio 3 chilometri.
1: Allora, nel momento in cui lei punta, il braccialetto luminoso o eventualmente la torcia al cinghiale, il cinghiale va via.
0: Allora, lei
1: confermiamo tutto. Un attimo, scusi che
0: no,
1: c'ho.
0: Non confermi proprio un bel dito. Io non confermo niente. Lei
1: scusi un attimo, scusi un secondo. Sì, la camera quella che era di canto è dalla pure all'avvocato. Sì,
0: avvocato. Sì, le dia all'avvocato. Ascolti una cosa, la mia camera voglio la mia camera. Io non voglio.
1: Lei sarà sul mare, alla mattina, di giorno non c'è problema. È solo la notte, quello lì, però c'ha la torcia. Ecco, sì, allora confermano, confermano la suite sul mare, che bellissimo.
0: Che bellissimo. Io vengo lì, faccio il giardino della Madonna.
3: Di che colore è il braccialetto, Daniela?
1: Il verde, facciamo il verde.
0: Ma state dando i numeri,
1: signora Daniela, guida tutti i pazzi per RDS. Ma Laura ti ha fatto uno scherzo, buongiorno. Ti abbracciamo, ciao Laura, grazie.
4: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, amici, adesso abbiamo solo bisogno di belle buone notizie. Allora, ce n'abbiamo subito una shue sì, perché ce la fa sapere l'ASL di Oristano.
1: Che dice?
0: Pensate,
1: che è successo, Oristano?
0: Immaginate un pianoforte, una sala parto e l'emozione più grande di diventare papà.
1: Bello.
0: E il papà, che tra l'altro suona il pianoforte, si è messo lì mentre la moglie partoriva.
2: Certo.
0: Lui
2: sai come ha apprezzato la moglie?
1: Era contenta.
2: La moglie ha detto: non lo so, mano. Non posso che devo suonare.
0: Dai, ma
2: io ci sono stato in sala.
0: Mentre la moglie
2: è bellissima.
0: Io la trovo bene, così poetica.
2: Anche noi tutti la trovano bene, a parte la moglie, tutti la trovano bellissima.
0: Ma auguri alla piccola scelta, Ginevra, auguri.
2: Quella sicuramente.
1: Auguri.
2: Papà fondamentale.
0: Tra poco le good news.
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
5: RTS.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
10: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
11: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
16: Sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Basta. Buongiorno! È
17: summertime. RDS, 100% grandi successi.

0: belle.
1: Anche più belle di quella del pianoforte con la moglie che partoriva.
2: Sì,
3: la moglie.
2: Prima chiediamo la moglie, poi non capiamo.
3: L'ora di tornare, di uscire dalla, dal posto dove ha partorito, poi ti saluta calorosamente.
1: Sentiamole.

0: amici, solo belle buone notizie.
1: Mamma
0: partiamo
1: mia,
0: da
1: per voi.
2: Sì, sì.
0: Il calciatore della nazionale spagnola, Pedro Porro, sì, ha deciso di donare la sua medaglia d'oro di campione del mondo al nonno.
1: Bravo, Pedro Porro.
0: Un modo per ringraziarlo e ricambiare tutti i sacrifici che lo ha fatto giornalmente per i suoi allenamenti. Bravo, bravo, bravo.
2: C'è stata anche la videochiamata.
0: Pedro, bravo.
2: Videochiamata che ci ha emozionato tutti quanti. Football Chance, parliamo ancora di calcio. Una squadra di calcio nata 7 anni fa e composta dagli ospiti del reparto La Nave del carcere di San Vittore. Bene, ha vinto il suo primo campionato in un torneo di 36 squadre promosso dal circuito Zona Gol. Ha superato a termine di una finale vinta per 4-3 a San Donato Milanese i fortissimi ragazzi del team Materia. Davvero una seconda chance per chi dopo il carcere ha voglia di riscatto. In bocca al lupo.
3: Bocca al lupo.
4: La polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ha sequestrato circa 107 grammi di cocaina nascosti all'interno di un altarino dietro delle statuette religiose.
0: Ma la bella notizia qual è?
4: Ma infatti è un peccato perché in quella chiesa non si addormentava mai nessuno a messa.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Buzz. È arrivato il momento dell'amore.
1: Oh.
0: L'amore vuol dire love is scegliere un regalo e non pagarlo.
1: Pensa, è anche un modo per dimostrare il vostro amore, appunto,
2: sì,
1: pagare un
2: dai.
1: Regalo. Ma innanzitutto le donne scelgono, sì, senza sapere neanche quando si pagherà, quanto si pagherà.
0: Pagano
1: con tanto affetto.
2: Beh, però poi godranno della felicità della persona,
1: sì,
2: che vogliono bene.
1: Quello a cui pensano quando comunico.
0: Ma sì, è proprio quello.
2: Però dovete aspettare ancora un secondo, perché arriva tra poco Bazzalando. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Solo proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a €4,99. Scopri di più su Conad.it.
10: Questa è la tua estate con
11: tutti pazzi con RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia e Bazza. È arrivato il momento della concretezza dell'amore. Cos'è l'amore per sempre? No,
1: per
0: un
1: sempre.
0: Diamante per sempre.
1: Ma anche l'amore di Bazza Lando.
2: Sì, un bonifico è per sempre. Buongiorno amici dal vostro Donatello.
0: Carta,
2: sì,
0: certo.
2: sì, una strisciata della carta.
0: Striscia
2: è fantastica
0: per me, amore mio. Certo.
1: E allora strisciamola sta carta, sentiamo chi si arrabbia oggi.

0: Veronica, chiamo da Padova e voglio fare uno scherzo a mio marito Nicola con Bazzalando.
1: Pronto?
2: Salve, senta, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Marica perché sta effettuando un acquisto presso il nostro portale e siccome il conto è contestato per privacy dovevamo avvertire anche lei.
1: Adesso chiedo un attimino.
3: Chiedo.
1: A mia moglie, vediamo se.
2: Allora, guardi, la signora è in linea qua con noi che stava perfezionando l'ordine. Mi collegate la signora?
0: Sì, pronto.
2: C'è in linea il signor Nicola qua che non sa, dice che non sapeva
1: della
2: cosa.
1: Che succede?
0: Sì, no, che stavo guardando, c'erano
1: delle cose. Tutto a posto, tutto in regola allora.
0: Sì, c'erano delle belle cose.
1: No, mi volevo accertare perché siccome è la prima volta che fanno una cosa del genere, quindi mi volevo capire se era una truffa o una cosa.
2: No. Aspetti un secondo che facciamo il recap.
1: Sì.
2: Allora, l'abbonamento è un abbonamento di 99 euro al mese per 48 mesi per avere i nostri sconti appunto per 48 mesi e l'acquisto di una borsa che costava 1500 per invece 1100 euro con lo sconto di questa mattina. Va bene?
1: Senti, ma scusa un attimo, poi chiudi un attimino e parliamo un attimo in privato perché io ho bisogno di capire bene, quindi devi richiamare.
2: La richiamiamo fra 5 minuti, allora va bene, grazie mille.
4: È un signore lui, eh?
1: Pronto?
0: Ehi.
1: Quanto costa la borsa?
0: 1100 ha detto.
1: Sono 1299 sul conto, e che mi rende? Sono 100 euro.
0: Vabbè, ma non...

0: fa nulla, nel senso, poi ci penseremo.
1: No, tu mi stai, non funziona così. No, in poche cose ci penseremo.
2: Ci penseremo.
0: Intanto facciamo quel conto con il testato. Poi ci penseremo.
3: Ci penseremo.
1: Ma rimango con 100 euro. Rimango con 100 euro, dobbiamo mettere tra un po' viene il mutuo. Ma che dici?
0: Poi ci penseremo. Ci penseremo. Intanto fammelo togliere questo tizio, scusami.
1: Non è una cosa pagata a rate, è una cosa presa e messa subito lì. Puoi pagare a rate, a me non mi frega niente, cioè il discorso cambia.
0: E no, non la posso pagare a rate, perché no. Ho capito. Di sì, non fa staccando, di sì e poi vediamo.
4: Dai. Eccoci signora Marca, ha parlato col signor Nicola?
3: Sì.
4: Tutto a posto allora, procediamo con la spedizione?
0: Sì, procediamo.
4: Dai, perfetto. Senta, i soldi dell'abbonamento solitamente noi prendiamo i primi 3 mesi. Così sono anticipati come caparra. Quindi saranno i 99 euro per i primi 3 mesi e poi diventa 99 euro al mese per i prossimi 45 mesi. Sì. Va bene?
1: Che cos'è poi 50 mesi? Ma che cos'è poi 50 mesi?
0: È l'abbonamento per anni per usufruire di questi sconti. Se non fai l'abbonamento non puoi avere questi sconti, quindi non puoi prendere le cose di marca griffate. Se la vai a prendere in un negozio costa molto di più. Invece
1: di fiducia questo negozio, ma io non ho capito. Io non me la sento, la verità.
4: Mamma mia, che braccino corto questo signore.
0: La differenza delle cose.
4: Questo signore c'ha veramente un braccino corto, questo taccagno.
1: Senti, io non
4: proprio taccagno questo signore.
1: Ma non sono taccagno, chi è questo animale qua? Allora adesso no è sicuro.
4: No, taccagno nel senso che insomma che si è attaccato.
1: Sì, adesso no è sicuro, quindi non esiste da parte mia.
4: E invece sì, perché sei in diretta a tutti i pazzi per RDS.
2: Buongiorno.
4: Era uno scherzo, Nicola.
2: Buongiorno.
4: Braccino corto.
1: Stavo già pensando di andare davanti alla chiesa per recuperare.
4: Senti Nicola, vuol dire qualcosa a Marica?
1: Sì, ma va.
4: Ecco.

Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: tutti pazzi per RDS, amici.
1: No, vi
0: è
1: dobbiamo salutare.
2: Che facciamo? Ci commuoviamo?
1: No, quasi quasi non vado in vacanza.
2: Certo. No, perché è l'ultimo. Sono le ultime è l'ultima chiacchierata per questa stagione.
0: Ma nostra, perché RDS va avanti, certo, ci saranno i nostri colleghi bravissimi. Noi ci risentiamo e ci rivediamo sul canale 265 a settembre, puntuali.
2: Puntualissimi, anzi, amici. Diciamo già il 31.
0: Il 31, pronti?
2: Il 31, non di settembre.
1: Di agosto, allora, sì.
0: Ciao, amici,
2: buona
0: estate.
2: Una data dovevamo dare, quella abbiamo
0: quella
2: pure sbagliato.
0: Pure sbagliata.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il momento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno da Lao Petrilli, Chiuvetta. Sotto attacco stiamo intercettando droni nemici, fanno sapere dall'Emirato. Milanotte italiana, presa di mira una petroliera all'ingresso dello stretto di Hormuz. Più fonti riferiscono gli Stati Uniti preparano 2 settimane di bombardamenti sull'Iran. Ucraina, missili russi milanotte su Kiev, 9 morti, 28 feriti il bilancio. La crisi di Ceuta, 60 i migranti annegati nel tentativo di raggiungere il territorio spagnolo. Il premier Pedro Sanchez fa sapere, tornati in Marocco 48.000 dei 50.000 che avevano varcato la frontiera. Polemica con l'Italia che ha sospeso gli accordi di Schengen reintroducendo controlli per chi arriva dalla Spagna. Intenso sciame sismico ai Campi Flegrei dopo il violento terremoto che ieri sera ha fatto 21 feriti, 2 sono in codice rosso, 129 le scosse rilevate, danni a diversi edifici, crollati alcuni costoni. L'Istituto Nazionale di Geofisica però fa sapere nessun segnale di salita del magma in superficie. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la testimonianza di impegno sociale e civile lasciata da Don Antonio Mazzi, che si è spento all'età di 96 anni nella sua casa milanese. Il messaggio ereditato dal fondatore di Exodus nelle parole del vicepresidente della comunità Franco Taverna.
6: Penso fondamentalmente un messaggio di speranza da una parte, e dall'altra è l'idea che la vita sia un viaggio. Io credo che in questo momento rimettersi in viaggio, noi, essere un esodo, noi ci chiamiamo Exodus, anche per questo nostro mondo serve, non solamente per i ragazzi tossicodipendenti, per quelli che hanno vissuto esperienze di carcere, eccetera. Ci vuole un obiettivo, una speranza, una terra promessa.
5: Italia ancora nella morsa dell'AFA, le previsioni nel dettaglio con 3B Meteo.
7: Ci attende un sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola, con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali rovesci o temporali di calore, in formazione sulle Alpi nel corso del pomeriggio sera. Gran caldo ancora intenso ed opprimente in diverse zone del centro-nord, sono soprattutto le aree urbane a risentire di temperature elevatissime, anche prossime ai 38-39 gradi e con anche alto livello di umidità. Un caldo pesante tropicale che si farà sentire anche nella notte al mattino, con minime non inferiori ai 27-28 gradi. Dettagli ulteriori sull'app di 3B Meteo.
5: Questa è RDS.
8: Sabato 1 agosto 2026, il 1 agosto, primo giorno del mese, si dice rabbit, rabbit, rabbit, coniglio, coniglio, coniglio, perché porta bene, così ci ha insegnato la Pettinelli. Amici del sabato di RDS, siamo noi a farvi compagnia. In questo sabato mattina c'è Robertina Fiore.
0: Uno scaramantico Sergio Friscia, in quel della Sicilia, anzi di Palermo precisamente. C'è anche Alessio il Pagura in regia, siamo insieme fino a mezzogiorno, in questo primo giorno del mese, quindi lo inauguriamo insieme, tante cose da raccontarci, insomma. Racconteremo di tendenze nuove per fare le vacanze, ma anche di molto altro.
8: E allora partiamo, tenetevi forte, alzate il volume.
9: All'inizio di ogni ora,
10: i tuoi ricordi e le tue emozioni,
9: con un successo senza tempo
10: della tua estate.

0: RDS, in questo sabato mattina dicevamo prima, caro Sergio, che sono cambiate un po' le tendenze, insomma, per fare le vacanze. Perché questo succede?
1: È perché negli ultimi anni sempre più viaggiatori stanno cambiando radicalmente rotta per le proprie vacanze. La nuova parola d'ordine del turismo estivo è coolcation. Ti piace coolcation?
0: Coolcation,
1: sì,
0: bello.
1: Il trend che sta letteralmente riscrivendo la mappa del turismo globale. Di che cosa si tratta? Allora, coolcation nasce dall'unione di cool, fresco, e vacation, appunto la vacanza. Con le ondate di calore record che superano regolarmente i 40 gradi nel Mediterraneo, e io ne so qualcosa,
0: certo,
1: qui a Palermo.
0: Noi tutti,
1: esatto,
0: però, perché non credere che qui si stia molto più freschi.
1: Per carità, per carità. Le classiche mete estive come Italia, Spagna e Grecia hanno visto una fuga di turisti che preferiscono queste località durante il periodo più miti dell'anno. Il motore di questo cambiamento, appunto, è le ondate di calore afose e la voglia di ritmi più lenti e vivibili. Quindi quali sono queste mete preferite?
0: Allora, in cima alla classifica troviamo sicuramente il Nord Europa, quindi l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia e i Paesi Bassi. E qui le medie estive oscillano tra i piacevolissimi 15 e 20 gradi. Che bellezza! I numeri parlano chiaro, perché le prenotazioni verso la Svezia sono aumentate del 60%, tanto, mentre le ricerche per città come Copenaghen e Dublino sono letteralmente triplicate. I paesi nordici e le destinazioni anche montane, banalmente, rimanendo nel nostro territorio italiano, e quindi vedono proprio un'esplosione di prenotazioni anche nei mesi centrali dell'estate.
1: Ma cosa cercano? Cosa cercano i viaggiatori?
0: Si cerca, oltre alle temperature più miti, come abbiamo già detto, anche aria pulita, laghi alpini, le notti fresche, la natura, al posto di spiagge affollate e condizionatori al massimo, che tra l'altro continuano ad inquinare il nostro ambiente, quindi è un po' un criceto in loop nella sua ruota. E quindi si sceglie il benessere climatico. E quindi se da un lato ci sono paesi come la Svezia e la Norvegia che incentivano questo trend, dall'altro emerge insomma qualche criticità, perché
1: ci sono anche dei rischi,
0: queste destinazioni, queste aree naturali non sono abitate da grandi masse di popolazione, quindi ad esempio ci sono delle località molto belle da andare a vedere che hanno però quintuplicato addirittura in solo 4 anni le presenze. E questo però comporta che non ci siano, a livello di ricettività, delle strutture che possano ospitare tutti questi turisti, perché la Finlandia per esempio conta appena 55.000 camere d'albergo rispetto all'oltre 1 milione in Italia.
1: Infatti pensa che per tutelarsi la Norvegia ha persino introdotto una nuova tassa di soggiorno del 3%. Insomma, il clima non è più semplice variabile meteo, ma il primo criterio per decidere dove viaggiare. E chissà i nostri amici cosa sceglieranno, insomma, dove
0: se sceglieranno mare o montagna. La coolcation
1: Sono sempre per il mare, lo sai, io vivo nel mare, ho bisogno del mare, però moltissimi sicuramente preferiranno mete più fresche.
0: Sta cambiando un po' il modo di fare le vacanze degli italiani.

0: sta parlando di turismo e della nuova tendenza che si chiama coolcation, sì, ovvero il trend che sta un po' ridescrivendo la mappa del turismo globale, perché la gente, insomma, con le temperature alte e insopportabili e anche a causa dell'overtourism sta cercando di riorganizzare le proprie vacanze soprattutto in posti più freschi. Allora, in base ai dati principali, insomma, del turismo di Federalberghi 2026 in Italia, quindi parliamo di vacanze in Italia, montagne e laghi, il 13,7% ha scelto la montagna e il 3,4% le località lacustri o fluviali, proprio per godere di clima temperato e natura.
1: E l'Alto Adige e il Trentino restano in assoluto

0: Su RDS siete in compagnia di Sergio Friscia, Roberta Fiore. Abbiamo parlato insomma di questa tendenza cool cashion. Giusto così, per dirne due, Sergio, al volo, sì, che volessimo consigliare mete qui in Italia per godere delle vacanze al fresco, le più gettonate sono a Valle d'Aosta e Lombardia, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, oppure in Veneto.
1: Ah sì? L'altopiano di Asiago, le aree del Cadore sono tra le scelte privilegiate della pianura padana. Oppure, e poi l'Appennino centro-meridionale.
0: Esatto, con la foresta umbra nel Gargano in Puglia, amici.
1: Bello, ci sono stato.
0: Potete sbizzarrirvi, buone vacanze.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app.
4: RDS.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Eccoci qua amici, il regalone del sabato è arrivato. Alzate volume, cantate, ballate, quattro successi di fila senza interruzioni, la sequenza mixata.
5: Se è un grande successo suona su RDS.
6: Se è un grande successo suona su RDS.
7: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
8: Achille Lauro.
9: Achille Lauro.

0: Alphaville, Forever Young chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata nel 1984, grande pezzo sulla radio, 100% grandi successi in questo sabato mattino con Robertina Fiore, il Paguro in regia, Sergio Friscia.
1: La suonavi? La suonavi questa nei club?
0: No, ma questa era bellissima.
1: Era il tuo cavallo di battaglia.
0: Capolavoro.
1: La suonavi, la
0: ballavi. Ancora i lenti, sabato pomeriggio, tapparelle abbassate, la luce psichedelica,
1: amici,
0: la palla che girava.
1: Vi abbiamo dato tutti gli elementi per scatenarvi con un bel limone di sabato pomeriggio sotto l'aria condizionata, però.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao!
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
2: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Sabato mattina siete su RDS con Roberta Fiore e Sergio Friscia, fino alle 12 siamo anche sul 265 del digitale terrestre con il Paguro in regia.
11: 3882-3882 per i vostri messaggi della mare.
12: RDS. Solo per ascoltare successi.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi volevo parlare d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: La grande musica del sabato mattina di RDS, grandi successi, 100% grandi successi, grazie per tutti i vostri messaggi, siamo lì sul 265 del digitale terrestre.
1: Senti Sergio, cosa fai quando hai caldo ma aspetta, non hai un ventilatore a disposizione, con cosa ti rinfreschi?
0: Mi butto sott'acqua.
1: Non hai il mare a disposizione, con quale oggetto? Dai, te la sto servendo.
0: Aria confezionata.
1: Allora amici, dunque possiamo anche cercare di dimenticare i ventilatorini a batteria che ormai si vedono ovunque da 2 euro, che sono anche esteticamente so un po' bruttini, perché l'accessorio dell'estate 2026 è tornato ad essere, udite udite, analogico, però di stile, e arriva dal passato. Parliamo della clamorosa rivincita del ventaglio.
0: Ma non ci credo, tornato il ventaglio di moda, quello di mia nonna.
1: Mia madre è una collezionista e adesso li sto usando anche io, mentre prima, devo dire la verità, un pochino la snobbavo. Allora, come insomma racconta un articolo, a rilanciare questo oggetto iconico sono è la generazione Z.
0: Insomma, le zie nostalgiche, diciamo.
1: No, non sono le zie nostalgiche, ma è la generazione Z che probabilmente riprende quei ventagli dalle zie nostalgiche. Per anni il fast fashion insomma l'ha un po' messo da parte, la tecnologia, il ventaglietto insomma quello finto e meccanico, invece quello vero che si tiene in mano, col quale ci si sventaglia, finalmente è tornato a prendersi il suo posto.
0: Ultimamente sto facendo un po' di DJ set in giro e sia all'aperitivo sia nella nightlife molte vedo effettivamente
1: bello,
0: anche giovani col ventaglietto,
1: perché è molto stiloso, sono d'accordo. E poi tra l'altro perché lo utilizzano? Perché intanto sostenibilità ed efficienza, zero batterie da ricaricare, ecologico e pronto all'uso. È un accessorio di stile, appunto, non serve solo per rinfrescarsi, ma anche magari lo si abbina al colore dell'outfit, oppure ad esempio sostituisce lo smartphone nelle foto e fa aria sulla pista da ballo, cioè comunque ha come dire delle funzionalità molto versatili.
0: Sì, e poi è diventato anche insomma una moda, no? Un atteggiamento sventolarlo col ritmo, no? Il classico diventato proprio un vero tratto distintivo, fa molto figo.
1: Fa molto figo e può essere anche riempitivo, perché poi parliamoci, magari abbiamo dei content creator all'ascolto per fare una bella foto.
0: Vedi,
1: da postare sui social.
0: Cosa posso regalarti? Ora lo so, prima di andare in vacanza ti regalo 10 ventagli colorati. Così
1: bravissimo,
0: mi pensi durante l'estate.
1: Devo dirti che te la porti a casa egregiamente.
0: Meno male. Facciamo

0: Siamo arrivati alla fine della prima ora, è arrivata la ricreazione, c'è quello dello sfincione qua sotto che ci aspetta. Sfincionello caldo caldo, musso, carcagnola,
1: stinchio d'estate violente. Con 40 gradi.
0: Tu vuoi arancino a carne o a burro? Come preferisci?
1: A burro, a non burro, mangio la carne. Ma caldo ragione. No, non esiste l'arancino freddo. È più buono ancora, secondo me.
0: Io lo mangio freddo in questo periodo.
1: No, un po' come la pasta al forno riscaldata.
0: Restate qui, torniamo tra poco.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Te Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelia Start a 549 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Tempo di formazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con gli amici della nostra redazione.
6: Buongiorno da Lao Petrilli. Ceuta in apertura, sale a 67 il numero dei migranti annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo in Nord Africa. Da Madrid si rende noto rientrati in Marocco più di 48.000 dei 50.000 riusciti a varcare la frontiera. Nessuno è entrato nella penisola iberica. Attacco con droni sul Kuwait. Abbiamo vinto la guerra con gli Stati Uniti e con Israele, ma dobbiamo consolidare il nostro successo, ha affermato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Secondo più fonti, il Pentagono starebbe preparando raid sulla Repubblica Islamica per 2 settimane. È stata una notte infernale per Kiev, dicono gli ucraini, dopo il massiccio bombardamento russo che ha fatto almeno 9 morti e 28 feriti. 35 i missili balistici scagliati contro il nostro paese, ne abbiamo intercettato solo uno perché ci mancano i Patriot, denuncia Volodymyr Zelensky. Campi Flegrei, sciame sismico in corso, più di 160 scosse di assestamento dopo il violento terremoto di ieri sera, la più forte di questa mattina alle 5.47, di magnitudo 3.1, 22 i feriti, 2 sono in codice rosso, controlli sugli edifici, 130 nuclei familiari sono stati sgomberati fino ad ora a Pozzuoli. Fuga di gas in un albergo di via Bonazzi a Perugia, un musicista in città con la sua orchestra trovato privo di vita in stanza dai vigili del fuoco, gravemente intossicata una donna di 56 anni. È entrata in vigore la legge europea sul nuovo diritto alla riparazione degli elettrodomestici. Sentiamo Paola Gubbiotti.
7: Le nuove norme impongono ai fabbricanti di riparare prodotti come lavatrici, smartphone e aspirapolvere entro tempi e costi ragionevoli, garantendo la disponibilità di pezzi di ricambio e informazioni trasparenti. L'obiettivo è promuovere un consumo più sostenibile, aumentando la riparazione sia all'interno che all'esterno della garanzia legale e ridurre quindi la quota dei rifiuti. La direttiva vieta l'uso di clausole contrattuali che ostacolino la riparazione senza giustificazione, e la garanzia viene estesa di 1 anno. Dal 1 gennaio 2028 sarà attiva una piattaforma europea per trovare riparatori e venditori di prodotti ricondizionati.
6: Questa è RDS.
5: Siete con noi in questo sabato 1 agosto 2026. A proposito, 1 agosto, rabbit, coniglio. Si dice sempre il primo giorno del mese.
8: Lo farai tutto il giorno con i tuoi amici?
5: Sì, assolutamente. Guarda, questa è una cosa di Anna Pettinelli, ci tiene. Anzi,
8: ma
5: la
8: funziona?
5: Funziona alla grande, porta bene.
8: Porta
5: c'è
8: bene.
5: Robertina Fiore, c'è il Pagurro in regia, c'è Sergio Frisci a farvi compagnia lì sul canale 265 del Digitale Terrestre. Stanno arrivando tanti messaggi dell'amore, vi ringraziamo.
8: Dell'amore, tra poco vi portiamo al ristorante per capire un po' quali sono le abitudini che ci piacciono di più e quelle che ci piacciono un po' meno, non nostre ma di chi ci serve.
5: Ma prima il regalone, eccolo.
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: compagnia fino a mezzogiorno.
1: Una delle mie canzoni preferite di questa estate, devo dirti, ho imparato a apprezzarla forse di ascoltarla. Tommaso Paradiso riesce veramente a regalare sempre emozioni con le sue canzoni, ma anche in presenza, diciamolo.
0: Sì. Tra poco arriva l'esperto, sei pronta?
1: Daniele da Tommaso.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Da Expert col fuori tutto, stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo!
6: Expert, gli esperti sempre con voi!
5: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Siete su RDS fino a mezzogiorno con Sergio e Roberta, tra poco il nostro esperto di tecnologia Daniele Doesn't Matter. Sei contento, Sergio?
6: Ah, guarda, proprio...

0: amici di RDS, è arrivato il momento di dedicarci, di dare spazio a tutte le novità del mondo riguardanti la tecnologia. C'è con noi Daniele Doesn't Matter. Ciao Daniele.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Come stai?
1: Tutto bene Roby.
0: Smettete di ridere.
2: No, è bello essere...
0: Come due studenti liceali.
1: E insieme a te, cara Roby, c'è Sranger Sfriscia.
2: Ecco, per una volta facciamo al contrario.
1: I ruoli si sono invertiti.
0: Bando alle ciance, di cosa ci parlerai Dani quest'oggi?
1: Beh, questa mattina parliamo di un cambiamento che potrebbe trasformare il modo in cui utilizziamo l'intelligenza artificiale. Perché ecco, fino ad oggi eravamo abituati a fare una domanda ad un chatbot e aspettare una risposta. Ma Meta vuole fare un passo in più. La sua intelligenza artificiale non vuole più solo rispondere, ma vuole fare le cose al posto nostro. Per esempio, puoi dirle: organizzami una cena per sabato sera, e lei cerca i ristoranti vicino a te, controlla il tuo calendario per vedere quando sei libero e poi ti propone delle soluzioni.
0: Quindi deleghiamo.
1: Deleghiamo, esattamente. Oppure possiamo chiedere di preparare un programma di allenamento, pianificare una ristrutturazione di casa rispettando il budget che abbiamo a disposizione, o ancora preparare ogni mattina un riassunto degli impegni della giornata.
0: Quindi sostanzialmente andrà a colmare quel gap che c'è tra le persone e i robot umanoidi, che saranno poi quelli che faranno fisicamente anche le cose.
1: Sì, in un prossimo futuro poi i robot umanoidi si occuperanno di questo. Al momento ce ne occupiamo ancora noi, però questi agenti
0: di questo passo la vedo insomma molto facile arrivare insomma a quel punto, no? In cui non faremo più niente perché delegheremo tutto.
1: Sì, è un futuro abbastanza strano quello che ci aspetta.
2: Io sono già abituato a non fare niente, quindi viene facile, non è che mi cambi molto nella vita.
1: I robot sono superflui. Tornando all'argomento, la differenza è proprio questa: non si limita come ora l'intelligenza artificiale che ci dà solo delle informazioni, ma mette insieme più strumenti e completa un'attività dall'inizio alla fine.
0: Ci scheda le giornate.
1: Esattamente.
2: C'è un segretario personale praticamente.
1: Infatti, è quello che viene chiamato agente AI, secondo me sarà la prossima grande evoluzione dell'intelligenza artificiale. Quindi, ricapitolando, oggi chiediamo alla AI di aiutarci, domani probabilmente le affideremo direttamente una parte della nostra vita quotidiana. E quindi concludo con questa domanda: non sarà più che cosa sa fare l'intelligenza artificiale, ma quante cose saremo disposte a lasciarle fare al posto nostro.
0: Esatto.
1: Fino all'attesa dell'arrivo dei robot.
0: Sì, è una domanda molto, una riflessione interessante, perché alla fine, a forza di delegare, come al solito, no, si è sempre parlato dell'intelligenza artificiale come uno strumento che non conosciamo ancora così bene, ma il rischio che lui, cioè lei, l'intelligenza artificiale, come dire, manipoli noi tra virgolette, è molto labile il confine. Quindi
1: rischio dietro l'angolo.
0: Dovremmo cercare noi di governarlo invece.
2: Caro Daniele, visto che da oggi, insomma, oggi è l'ultimo giorno e poi vai in vacanza, fai una cosa: chiedi dove mandarti che sicuramente ti sa dare la risposta esatta l'intelligenza artificiale.
1: Proverò, vi farò sapere.
2: Io un'idea ce l'avrei.
0: Buone vacanze Dani.
1: Buone vacanze ancora
0: per il tuo contributo. Baci.
1: Ciao ragazzi.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Amici di RDS, tra poco vi portiamo al ristorante, anche perché una certa Aquilina c'è pure venuta, ma in realtà non per il cibo, ma perché un noto chef ha parlato di come nel suo ristorante si faccia molta attenzione ad alcuni atteggiamenti verso il cliente, soprattutto sulle bevande, Sergio.
1: Eh sì, ne parliamo tra pochissimo, restate incollati.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
0: Il gesto di versare l'acqua continuamente quando siamo seduti al ristorante è apprezzato o invadente fastidioso?

0: Amici di RDS, con Sergio Roberta, fino a mezzogiorno parliamo di abitudini al ristorante, caro Sergio.
1: Sì.
0: Un noto chef ha detto: le persone scelgono di spendere il proprio tempo e i loro soldi per vivere un'esperienza che permetta loro di sentirsi a proprio agio all'interno.

0: di un ristorante senza pressioni o percependo persone intorno che osservino le loro movenze. Lo ha detto nel contesto in cui, insomma, si parlava dell'attenzione che alcuni camerieri hanno verso il cliente. All'arrivo degli ospiti è giusto farlo, ha anche precisato, ma quando il cameriere poi passa per i tavoli, vede i bicchieri vuoti e deve prima valutare se il gesto di rabboccare può dare fastidio magari ad una conversazione, no? Prima bisogna chiedere ovviamente se il cliente è d'accordo. Spesso però succede anche, non so se ti è successo, che magari cerchi l'acqua e sul tavolo non la trovi perché le bottiglie sono finite.
1: Meglio sicuramente lui che lo vede e ti rabbocca o ti porta l'acqua che manca che non rimanere assetati, questo è sicuramente bello.
0: Come per molti altri dettagli del servizio in sala, il gesto di versare l'acqua, insomma, è molto apprezzato a patto che sia fatto nel modo e nei giusti tempi.
1: Sì, perché la differenza tra un servizio percepito come premuroso ed eccellente e uno che invece risulta invadente o fastidioso sta tutto proprio nella misura, nella discrezione, no? Allora, quando è che un gesto è molto apprezzato? Mantiene l'attenzione sul tavolo senza interrompere, l'ospite non deve mai preoccuparsi di controllare se la bottiglia è finita o dover elemosinare l'acqua al cameriere, no?
0: Esatto.
1: Poi devi dimostrare cura per i dettagli, far trovare il bicchiere sempre pronto, trasmette l'idea di un ristorante organizzato e attento al benessere del cliente.
0: Ovviamente questo si parla nel contesto del fine dining, no? Quindi nei ristoranti di livello medio-alto, dove il rabbocco costante dell'acqua fa proprio parte dello standard e dell'esperienza, no? Del servizio.
1: Quando è
0: che però rischia di diventare fastidioso? Qua ci sono delle regole ben precise, perché ci sono tre situazioni principali in cui versare l'acqua può un pochino mettere in allerta il cliente.
1: Per esempio quando interrompe una conversazione, no? Cioè il cameriere si frappone continuamente tra i commensali che tu devi spostarti per vedere quello con cui stai parlando davanti, sicuramente diventa un po'
0: fastidioso. Oppure c'è l'effetto pressione commerciale, perché alcuni clienti sospettano, e a volte hanno ragione, che riempire continuamente il bicchiere serva solo a finire in fretta la bottiglia per poter fatturarne un'altra. E questo succede anche con il vino, succede, no?
1: Vabbè,
0: il versare il tipo di acqua sbagliata è un'altra cosa che insomma può essere fastidiosa, perché quando sul tavolo ci sono acqua naturale frizzante è importante che il cameriere memorizzi chi beve cosa, perché
1: pensa che io al bar della nostra radio straordinario, e nonostante 20 anni che siano dentro, mi continuano a dare sempre, non so perché, l'acqua frizzante quando io la bevo naturale,
0: perché cioè, sei un personaggio,
1: mi devono costringere a bere,
0: sei un personaggio frizzantino. E quindi
1: salutiamo gli amici del bar di RDS, straordinari come sempre.

0: del ristorante, quando è che ci dà fastidio che ci versino continuamente l'acqua nel bicchiere? Quando invece andrebbe fatto? Caro Sergio, c'è proprio un galateo del servizio,
1: sì,
0: dell'acqua.
1: Qual è?
0: Allora, intanto discrezione assoluta, ci sono regole d'oro, eh? Certo. Discrezione assoluta, si versa arrivando da destra, sì, senza parlare o interrompere, sfiorando appena la dinamica del tavolo.
1: Meraviglioso.
0: Poi regola numero due.
1: Sì, la regola del metà bicchiere, non si aspetta che il bicchiere sia completamente vuoto, non lo si riempie fino all'orlo, a ogni sorso il livello ideale va tenuto sempre attorno ai 2/3 del bicchiere.
0: Attenzione poi alle preferenze, perché se a un tavolo ci sono bottiglie diverse, il cameriere, come dicevamo prima, deve memorizzare chi beve cosa.
1: È un lavoro.

0: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento e anche, insomma, ci fermiamo per la pausa estiva, torneremo a settembre. Robertina Fiore si prenderà qualche giorno, io me ne prenderò qualcuno in più. Paguro
1: poi,
0: invece.
1: A settembre vedremo chi è più abbronzato, chi avrà fatto le vacanze.
0: Faremo
1: no.
0: la gara. È stato un piacere averti con me questa settimana.
1: È stato un piacere mio, Sergio, grazie.
0: Ci rivediamo presto, grazie ai nostri spettatori meravigliosi, ai nostri ascoltatori, grazie a Paguro, Alessio Rettaroli in regia e amici, come dico sempre, amici, siate felici.
1: Io torno in diretta domani. Sergiuzzo, dalle 9 alle 13,
0: con
1: giusto?
0: Tanto amore.
1: Per dare un appuntamento.
0: Baci baci.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: The Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
8: È il momento di aggiornarci subito su quelli che sono i fatti principali. Andiamo in redazione RDS per scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo.
9: Buongiorno da Lao Petrilli, scontri a Ceuta, ferito migrante, flusso dal Marocco completamente fermato mentre continuano i rientri nel paese nordafricano, dicono le autorità spagnole. Nessuna delle persone che nelle scorse ore erano riuscite ad attraversare la frontiera ha raggiunto la penisola iberica. Pedro Sanchez esprime grave preoccupazione per come alcuni governi europei hanno reagito ai fatti di Ceuta. Il premier spagnolo parla di atteggiamenti contrari al diritto e agli interessi dell'Unione, chiede un vertice urgente dei ministri dell'interno dei paesi membri. 22 capi di Stato e di governo hanno intanto sottoscritto un documento promosso da Italia e Danimarca in cui si menziona tra l'altro la necessità di prevenire attraversamenti dei confini irregolari e incontrollati, eliminando ogni fattore che possa incentivarli. Sospesi gli accordi di Schengen, primi controlli a Fiumicino. 9 morti, 28 feriti negli ultimi bombardamenti russi su Kiev. Presi di mira edifici residenziali, danni anche all'ambasciata lituana in Ucraina, ha riferito Volodymyr Zelensky insistendo: ci servono i Patriot per difenderci dall'aggressione di Mosca. In Medio Oriente in queste ore droni contro Kuwait e contro una petroliera in navigazione nelle acque davanti all'Oman. Gli Stati Uniti, secondo più fonti, stanno pianificando un attacco di 2 settimane alle infrastrutture strategiche iraniane. Monito dalla Repubblica Islamica, il bellicismo americano porterà alla chiusura di altri stretti. Campi Flegrei, 21 feriti, 2 in gravi condizioni, tratto in salvo un anziano intrappolato in casa. A Pozzuoli, ordine di sgombero per 122 famiglie, più di 160 le scosse dopo il violento terremoto di ieri sera. Riattivato il traffico ferroviario sulla Circumflegrea, ancora interrotta la linea Cumana. Controlli delle forze dell'ordine nei campi nomadi di Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria. Ci sono 10 arresti e diverse denunce. Da emergenza la chiusura delle filiali bancarie italiane, denuncia la CNA. Il presidente Dario Costantini.
10: In 10 anni l'Italia ha perso oltre 11.000 sportelli bancari. Oggi quasi 5 milioni di cittadini e più di 300.000 imprese si trovano in comuni senza banca. La digitalizzazione è importante, ma non può significare abbandonare i territori. Servono servizi di prossimità e un sistema del credito più vicino alle piccole imprese.
9: Questa è RDS.
11: È così che, ridendo e scherzando, siamo arrivati al 1° di agosto, Petra.
12: Oh, agosto, moglie mia, non ti conosco.
11: Sì, è vero.
12: Così recitava, così, no?
11: Chi lo diceva questo?
12: Beh, credo che sia un detto, come 30 giorni a novembre, come
11: però chi l'ha inventato,
12: alla...
11: era una roba di marinai, non lo sappiamo, adesso lo verifichiamo. Prima tutto verifichiamo chi c'è in onda. C'è Petra Loregian.
12: Sono qui, Peppi. C'è Giovanni Verdi.
13: Ciao Pierlone.
11: E c'è Giulia Caproni che guida la regia di questo programma che si chiama I Peggio di RDS del sabato. Cosa
12: che
11: significa?
12: Solitamente prevede che dalle 14 ci sia un best, ma tante belle cose, fino a quell'ora restate qui con noi.
14: All'inizio di ogni ora.
15: I tuoi ricordi e le tue emozioni con

0: Siete con i peggio di RDS, buon sabato anche da parte nostra, Petra Loreggian e Giovanni Vernia.
1: Ovunque voi siate, mare o monti, quello che volete fare.
0: Quest'anno
1: vanno di più
0: in
1: monti, pare.
0: Sì, sì. Le classifiche parlano chiaro, sono state di più, diciamo, le prenotazioni in montagna, forse per questo caldo torrido, può essere.
1: Già stremato, quindi dice, sai che c'è, io non ne posso più, non vado in spiaggia, che poi in spiaggia la sabbia, e il parcheggio, la macchina calda, tutto uno stress. Allora se ne vanno in montagna.
0: Però il mare sì, resta sempre molto molto ambito ed è stata eletta, pensate, la spiaggia più bella del mondo.
1: Cioè ci sono, io non ci credevo, ci sono delle persone che si sono messe lì e hanno detto
0: pagate
1: io da grande voglio fare quello che elegge la spiaggia più bella del mondo. Tutti gli dicono secondo me è una cavolata, come lavoro non... E invece no, loro ci hanno creduto
0: e invece funzionano. Beh, hanno creduto anche al nostro di lavoro, quindi voglio dire in qualche maniera
1: hanno creato un sito di analisi che si chiama beach.com e lì c'è proprio la classifica delle spiagge più belle. Voi sapete qual è la più bella del mondo?
0: La più bella del mondo?
1: Non dire,
0: perché non lo dico?
1: No, svegliamo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Twist Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: questa sì che è musica.
1: Questa sì che è musica, sì, perché siete su RDS 100% grandi successi, Petra. E allora sono arrivati milioni di messaggi perché diciamo
2: veramente
1: la spiaggia più bella per me è questa, per me è quella, ma in
2: ma
1: questo
2: non è
1: caso
2: per me, è quella che è stata eletta
1: da beach.com, che tu dici, esatto, ma chi li conosce questi? E vabbè, loro hanno avuto l'ardire di pubblicare la classifica, quindi
2: l'hanno fatto.
1: Allora, in Italia, attenzione, la spiaggia più bella italiana è in
2: rullo di tamburi.
1: L'ho fatto bruttissimo, comunque.
2: Male proprio. Sì.
1: La spiaggia di Sugiodeu in Sardegna.
2: Quindi
1: questa
2: per
1: è la più
2: loro
1: bella d'Italia, la più bella d'Italia.
2: Attenzione, per loro che hanno eletto la spiaggia più bella del mondo, in realtà ce n'è una italiana che si classifica, pensate, al 19° posto.
1: In tutto il mondo.
2: Spiaggia qua in tutto il mondo.
1: Ma per
2: nella
1: loro
2: top 10 delle 25, diciamo.
1: Per loro la più bella del mondo è, se la più bella del mondo, signore e signori, Trunk Bay alle Isole Vergini Americane. Che
2: esatto,
1: tu dici? Dove
2: sull'isola
1: si trovano?
2: Di St. John. Si trovano vicino a Porto Rico.
1: Hai detto a Porto Rico? Ma quanto mi piace Bad Bunny de Porto Rico.
2: Ti vedo che ormai sei appassionato proprio.
1: Tra l'altro rimangono lì, sono americane, e Trunk Bay sappiamo che c'è un signore che vuol cambiare l'ultima consonante.
2: Vorrebbe
1: fosse una
2: questa
1: P.
2: cosa di cambiare i nomi, lo
1: sta
2: sai.
1: Sta lavorando sodo per chiamarli in un altro modo, però niente.
2: Per assonanza,
1: resisto.
2: Dice, da Trunk è un attimo.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Scegli la nostra app.
3: Estate. RDS.
5: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it.
9: Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame.
12: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
13: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
14: Ricalcolo percorso.
13: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
14: Destinazione raggiunta. Innovazione.
13: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
15: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

Siete su RDS, noi siamo il peggio di RDS del sabato. Cosa significa? Che siamo sempre gli stessi, solo che siamo in onda al sabato. State con noi, fra poco c'è la sequenza.

0: il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Sprocchi ma sei romantica.
2: L'estate è viva solo con RDS.
3: 100% grandi successi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: Grazie signore RDS per questa sequenza mixata, devo dire straordinaria. Lo so, è stata proprio bella.
1: Sì.
0: Sì, però adesso chi si loda si imbroda, va bene?
1: È vero.
0: Non deve insistere. Vede che anche Petra è intervenuta,
1: Sì.
0: Deve vedere noi il primo di agosto, scusa.
1: Signora RDS,
0: sì.
1: Ho il rimedio per lei.
0: Ce l'hai Petra?
1: Ce l'ho io.
0: Sì, sì.
1: È stata scovata un'antica ricetta definita come elixir vinoso ricostituente.
0: Sì. Cosa ha detto? Elixir vinoso?
1: Elixir vinoso, ricostituente,
0: sì.
1: Che è una ricetta di circa metà 800 ritrovata in un'antica farmacia nel convento di San Marco a Firenze, che ricorda una bevanda molto nota e serve per tirarsi un po' su.
0: E ce ne parli fra poco?
1: Tra poco, restate con noi.
2: Siete due boomers.
0: Siamo boomers adesso.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
3: Ciao!
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
6: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali,

0: mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Buon sabato pomeriggio con I Peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia. Siete qui su RDS, tra poco una ricetta misteriosa.

0: RDS con I Peggio, Petra Loregian, Giovanni Verni. Allora, questa ricetta misteriosa ci riporta indietro nel tempo, arriviamo più o meno a metà 800,
1: sì.
0: Dove a quanto pare a Firenze stavano già pensando i frati del convento di San Marco ad una bevanda molto molto simile alla Coca-Cola, riconducibile in qualche modo alla Coca-Cola, sia per anni, perché in quegli anni lì più o meno nasceva anche la Coca-Cola, 1886, sia per ingredienti, dicevamo appunto, una bibita fatta a base di foglie di coca boliviana e noce di cola.
1: Dicevamo noi nel fuorionno, ce lo stavamo dicendo fra di noi, e adesso lo rendiamo pubblico.
0: È particolare che questo elixir vinoso ricostituente abbia le stesse caratteristiche sia come ingredienti che come finalità, no? Quella appunto di essere un ricostituente, di tirare un po' su dalle fatiche di tutti i giorni.
1: Quindi, Petra,
0: raccontano.
1: Mi stai dicendo che la Coca-Cola potrebbe non essere

0: essere americano.
1: Allora è difficile, certo è che c'è una coincidenza, qui bisogna capire se quei frati che all'epoca viaggiavano molto ed erano presenti ovviamente in America Latina e in Africa perché erano dei missionari, avessero portato a loro volta gli ingredienti o riportati a casa, questo non lo possiamo sapere.
0: Quello che sappiamo, quello che sappiamo
1: è questo.
0: Quello che sappiamo è che la gazzosa è italiana al 100% ed è nata nel 1833.
1: Va bene, non è la più antica, la Schweppes ha 100 anni in meno, 1783.
0: Ehi, Tony, cosa bevi? Una gazzosa, ti ricordi la scena del film?
1: Sì, è
0: una
1: vero, cos'era? Febbre stato sì. Okay.
0: Poi c'è la spuma generica nel 1922.
1: Va bene, nel frattempo in America avevano già fatto la Dr. Pepper, la Coca-Cola, la Pepsi, eccetera. Però non sono le bevande più antiche?
0: No, la più antica non è quella lì. Vabbè, poi c'è il Chinotto, 1932. Sì. La sanguinella non ha una data. La
1: sanguinella, ok.
0: Non riesco a risalire.
1: Senza data.
0: La sanguinella. Signori, mi dà una spuma da 50 lire, non sappiamo quando è nata.
1: No.
0: Ti ricordi quando andavi al bar? Mi dà una spuma da 50 lire.
1: Io fortunatamente ero un po' più grandicella, non c'era la spuma da 50 lire, c'era il rosolio quando andavo
0: il
1: io
0: rosolio.
1: Al bar. Il rosolio e costava poco comunque.
0: L'acqua tonica.
1: Sì. Però la bevanda più antica di sempre, tenetevi forte, è la birra. Che veniva prodotta, pensate, 13.000 anni fa.
0: Hai capito?
1: In Oriente.
2: Ma che trasmissione pazzesca sta uscendo!
0: Quando Petra parla di birra si illuminano gli occhi.
1: Degni di Quark, degni di Quark.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: così, questo primo agosto, Petra, questo, qui, questo rumore, cosa vuol dire questo rumore?
1: Che le vacanze agosto? Si avvicinano.
0: No, no, che si avvicina la seconda ora del primo agosto dei peggio di RDS. State con noi dopo le news. Abbiamo anche il gioco, lo step tando.
1: Certo, lo step tando arriva.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a €699.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Buon pomeriggio da Paola Gubbiotti. Campi Flegrei, ancora in corso lo sciame sismico nell'area, 169 in tutto le scosse, magnitudo massima 4.7 registrata alle 19.49 di ieri, il terremoto più violento degli ultimi 40 anni. Sono 26 feriti, 300 gli sfollati, tutti a Pozzuoli. Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza, resta interrotta la linea Cumana. A Ceuta la situazione sta tornando alla normalità, l'ultimo bilancio provvisorio parla di 67 vittime tra i migranti. Italia e Danimarca hanno sottoscritto una lettera indirizzata ai vertici dell'UE, sottoscritta anche da 22 capi di Stato e di Governo. Si chiede la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno, tra i firmatari non ci sono Spagna e Francia. Urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina, scrive Giorgia Meloni sui social. L'esodo estivo con il bollino nero oggi su strade e autostrade, con il prezzo dei carburanti che resta elevato nonostante l'ultimo taglio delle accise al diesel, salito quasi del 21% dall'inizio del conflitto nel Golfo. Dati CGA, Paolo Zabeo, Ufficio Studi.
11: Il rincaro dei prezzi dei carburanti non si sta abbattendo solo su famiglie e pendolari, ma anche sui piccoli autotrasportatori. Va ricordato che il credito d'imposta da oltre 320 milioni di euro, introdotto dal governo per alleggerire la componente fiscale del diesel, interessa solo il 22% circa dei mezzi pesanti circolanti nel paese. Oggi fare il pieno un autocarro con un peso inferiore alle 7,5 tonnellate costa 1.040 euro, 180 euro in più prima dell'inizio del conflitto nel Golfo Persico.
10: E il caldo eccezionale non allenta la presa. Oggi 19 città con il bollino rosso, domani 23, lunedì sarà record, 25 città con l'allerta massima. E siamo allo sport con Lao Pietrilli.
12: Palloni d'oro alla memoria per Franco Baresi, lo propone Fabio Capello. Ultimo saluto al leggendario libero martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il sindaco Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. Gianni Infantino ritira il suo piano per la cessione ai privati di quote dei mondiali di calcio e riconosce è divisivo. Ma la UEFA non basta, accogliamo con soddisfazione la marcia indietro. Ormai però il presidente della FIFA ha perso la nostra fiducia, sia chiamato a rispondere chi ha elaborato il progetto tenendolo segreto e presentandolo in tempi così rapidi. Lazio terza amichevole prestagionale a Formello, Avellino di Alessandro Nesta battuto 6-3. Tennis nel 500 di Washington, niente da fare per Lorenzo Musetti che esce di scena perdendo ai quarti con Rafael Hodar, 1-6, 6-1, 6-4 il risultato del match. Questa è RDS.
0: È l'una di sabato 1 agosto, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, noi siamo sempre i peggio di RDS, la Petra Loregian, Giovanni Vernia,
1: certo,
0: e Giulio Caproni è in regia. Allora, sarà così ancora per oggi, perché poi dopo ci fermiamo per la pausa estiva e
1: va
0: quindi
1: bene.
0: Approfittatene, udite udite, perché c'è il gioco, c'è lo step tanda.
1: È l'ultimo step tanda di questa stagione.
0: È l'ultimo, è l'ultima RDS bag per voi data dalle mani di Petra Loregian.
1: Non
0: quindi
1: ne abbiamo più.
0: Non abbiamo
1: tornano,
0: più
1: tornano a settembre, ma per il momento con oggi le finiamo.
0: E allora, fra poco, step tanda.
4: A
3: all'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni

0: questa sì che è musica.
1: Petro Loroggian, Giovanni Vernia, si è chiusa così la sequenza mixata su RDS. Tutto è pronto per questa sfida, l'ultima di questa stagione, lo Step Tanda tra poco.
2: E poi chissà se ci sarà ancora, conosciamo.

0: conoscendomi, conoscendo Petra invece sì,
1: io sono ridondante,
0: si incatenerà ai microfoni di RDS, sì, per continuare a farlo. Vedremo, intanto ce la godiamo oggi.

0: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Ho voglia di un gioco leggero per allietare il mio sabato pomeriggio. Signora RDS, lei che fa?
8: RDS.
7: Step tanda, dicevamo step tanda.

0: Bentornati con il peso di RDS, il momento che tanto aspettavamo noi, perché voi non mi sembra.
1: No, no, anche loro, anche loro. Qui su RDS lo step tanto è tanto atteso. Giochiamo, dai!
0: Step, e allora Petra, che è cintura nera di step tande, ci spieghi come funziona il gioco?
1: Allora, funziona così il gioco, è molto semplice. Adesso Giulio Caproni dividerà in tre step, cioè in tre strumenti, diciamo, musicali, una canzone. Vi facciamo ascoltare il primo, quindi primo step, secondo step, terzo step. Toccherà a voi individuare la canzone nel più breve tempo possibile.
0: Scusi prof, ma devo indovinarla al solito numero?
1: Al solito numero, che è il 38822 38822, con un messaggio orale.
0: Ah, grazie prof.
1: Ha alzato il braccio per niente, l'ho vista lì.
0: Sulla social TV si è visto, ho alzato perché volevo proprio chiedere questo. Si è scritto
1: Petra
0: orale.
1: Giovanni Vernia, cioè noi due cercheremo in qualche modo magari di aiutarvi o di indovinarla insieme a voi, non la sappiamo neanche noi la canzone.
0: Scusi prof, l'ultima domanda. Ma se...
1: basta però, oggi ha rotto.
0: Vado fuori. Sì. Vabbè.
1: Grazie.
0: Sapere, ma se io la indovino, poi la posso dire oppure no? La brucio per gli ascoltatori.
1: Ma tu Giovanni intendevi?
0: Io.
1: No, tu Giovanni non puoi dire niente.
0: E se fossi invece un ascoltatore, la devo dire.
1: L'ascoltatore deve mandare il messaggio vocale.
0: Prof, mi sto confondendo.
1: Basta, Giulio, possiamo mandare il primo step, così la smette. Dai,
0: vai,
1: su,
0: okay.
1: Dai, è il primo agosto. Se fai un pezzo di Bad Bunny me ne vado.
0: No, non c'entra Bad Bunny. No, no. Andiamo avanti con la seconda
1: traccia. Secondo step.
0: Andiamo avanti.
2: Ragazzi, questo l'ho capito. Vi posso dare un indizio?
1: Tu dici che è di Lorenzo?
2: Secondo me sì. Ragazzi, io il basso di Saturnino lo conosco.
1: Il basso sembra proprio quello,
0: Saturnino. Proviamo col
1: terzo step. Saturnino, dai,
0: no,
1: terzo step.
0: Non serve.
1: Sì, serve.
2: Sì, ho capito.
1: Adesso
2: ragazzi,
1: è chiarissimo.
0: Vabbè, dai, adesso 38822.
1: È il più veloce.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS.
5: Olivia Dean, Baby Steps.

0: c'è entusiasmo per questa musica su RDS, la musica 100% grandi successi, è successo tutto adesso, un attimo fa. Petra, è successo un attimo fa.
1: In un secondo, un nostro ascoltatore è stato veloce, più veloce degli altri, e l'ha indovinata subito la canzone.
0: Facciamolo sentire.
1: Dai.
2: Ciao Peggio, l'indovina con due, secondo me è Ragazzo Fortunato di Jovanotti.
0: Era quella, sì.
1: Vabbè, ma era anche l'ultimo step tanda, siamo stati comunque di manica larga.
0: L'ultimo in assoluto, abbiamo deciso nel fuori onda che...
1: deciso tu.
0: Allora, stagione nuova, gioco nuovo. Sempre se ci sarà un gioco, poi se lo volete, se non volete un gioco, voi ce lo dite, noi facciamo quello che volete fare voi.
1: Certo, al vostro servizio. Dai.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
0: Occhio, perché vi teniamo d'occhio, tra poco parliamo di multe. Occhio a quello che fate, perché qua non sgarra nessuno.

0: Siete su RDS, i peggio con voi, Petra, Giovanni, Vernia. Allora, andiamo dritti a Bolzano, dove una nuova, diciamo, legge in realtà potrebbe arrivare anche in tutta Italia.
1: E quindi
0: e colpire i genitori fantasma.
1: Come sono i genitori fantasma? Quali sarebbero, scusa?
0: I genitori fantasma sono quelli che scrivono i figli a scuola, insomma, medie, sì, superiori, quello che è, e poi però non si palesano, cioè non partecipano attivamente alla vita, diciamo, della classe.
1: Non stanno nelle chat su WhatsApp?
0: No, non solo, non vanno neanche ai colloqui con i professori, insomma, non si incaricano del proprio figlio a scuola, cosa, devo dire, piuttosto moderna, perché ai miei tempi io ricordo che raramente i genitori avevano a che fare con le maestre, con i professori. Ogni tanto venivano chiamati a colloquio se proprio c'era una necessità, ma di base la vita scolastica era molto separata, no? Invece, insomma, nei tempi più moderni, si sa, ci sono i comitati genitori, sì, sono sempre più presenti.
1: E a Bolzano,
0: anche se
1: cosa hanno detto?
0: C'è stato un calo. A Bolzano hanno detto che adesso, se le persone non si presentano a scuola, non parlano con i genitori, non partecipano attivamente, non collaborano, prenderanno una multa che va dai 50 ai 150 euro.
1: E questa è una multa particolare.
0: È una multa molto particolare.
1: Come quelle, ce ne sono particolari. A me piace vedere le multe particolari.
0: Sì.
1: Allora, per esempio, mi sono documentato, perché Petra, io voglio che tu sappia che lavori con una persona che è olio di gomito.
0: Che si documenta, che si però ferma. Non è nella chat scolastica.
1: No, quello guai. Io non sono in nessuna chat. Appena mi mettono nella chat, io esco subito.
0: La multa ti arriverà.
1: Sì,
0: detto questo.
1: L'orso non mi interessa. Allora, a Venezia sì, puoi prendere 100-200 euro di multa se mangi seduto per terra sui gradini.
0: Pensa un po'.
1: Sempre a Venezia, se passeggi a torso nudo, anche se hai dei begli addominali, 250 euro.
0: Però se è un bel vedere.
1: Ah, sempre a Venezia, ragazzi, sì, non si, cioè,
0: che difficoltà.
1: Se porti una bicicletta a mano, 100 euro.
0: A Venezia
1: c'è solo un breve percorso autorizzato tra Piazzale Roma e la stazione.
0: Altrimenti, scusami, devi portarla a nuoto.
1: Sì, non lo so. Boh, c'è scritto sul sito del comune di Venezia.
0: Se la porti a mano.
1: Invece, se dai da mangiare ai piccioni, indovina un po' dove?
0: A Venezia.
1: Esatto, da 25 a 500 euro.
0: Sai quanti soldi farebbero a Milano in Piazza del Duomo?
1: In Sardegna è vietato portarsi via ovviamente la sabbia,
0: sassi
1: e ciotoli. A Roma, usi i nasoni in modo improprio,
0: perché
1: non confonderli col mio nasone. Il nasone è la fontanella. Io, se giro, potete fare l'uso che volete del mio nasone.
0: Del naso di Vernia,
1: potete accarezzarlo,
0: certo,
1: tipo Gesù bambino a Natale, dagli un bacino.
0: Addirittura, poi diventa più liscio,
1: lucido sulla punta,
0: certo, sì.
1: No, però lì, se lo usi impropriamente, il nasone sarebbero, sai, le fontane,
0: la fontanella,
1: dove esce l'acqua.
0: Il drago verde di Milano.
1: Ci sono da 160 a 450 euro, quindi puoi berci,
0: ma non puoi sprecare l'acqua,
1: le mani, ma non puoi lavarci la macchina. Ecco, se ci lavi la macchina.
0: Che mi sembra una cosa molto sensata.
1: Peccato, scusa un attimo, chiama a casa. Senti, no, niente, la macchina non la puoi lavare lì.
0: Non si può lavare nei nasoni.
1: Il nasone no, non puoi. Vabbè.

0: Il peggio di RDS con voi, Petra, Giovanni Vernia. Le domande, i quesiti di chi ci ascolta e chi scrive al 388-22388, noi due cercando delle risposte in te, Vernia.
1: In pieno stile peggio c'è Mario che ci scrive da Roma, ci dice: ma scusatemi, ma allora che io stavo andando a lavare i capi delicati alla fontana di Piazza Navona, è vietato? Rischio la multa?
0: Sì. È assolutamente vietato, non capisco
1: vai
0: perché
1: a quella
0: andare
1: di Trevi,
0: nella fontana.
1: A quella di Trevi.
0: Ma no, ma non andare in nessuna delle due. Ma perché
1: al nasone di fianco.
0: Perché va a lavare i panni alla fontana?
1: Chi lo sa, me l'ha scritto, non so, sono mica amico di Mario io.
0: Ma non è detto che secondo me tu dici amici poi ti rubano la bici.

0: con l'ultimo disco di queste prime due ore insieme ai Peggio. Siamo pronti anche oggi, che è sabato 1 agosto, a trasferirci in spiaggia.
1: E allora magari siete in viaggio verso le vostre vacanze, sì, oppure siete al lavoro, perché c'è anche gente che lavora oggi, come
2: noi.
1: E allora, adesso chiudete gli occhi, perché fra poco, dopo le news, siamo tutti in spiaggia con i Peggio più spiaggia.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: Torniamo ancora una volta in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
7: Buon pomeriggio da Paola Gubbiotti. A Ceuta sono altri 17 migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola, 84 le vittime in tutto. Italia e Danimarca scrivono ai vertici UE lettera sottoscritta da 22 capi di Stato e di Governo, chiedono la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. Tra i firmatari non ci sono Spagna e Francia. Arriva l'ok della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. E negli aeroporti italiani al via i controlli dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna. Campi Flegrei, sciame sismico ancora in corso, 169 le scosse dopo quella di magnitudo 4.7 di ieri, il terremoto più violento degli ultimi 40 anni. Inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 26 feriti, 300 gli sfollati, tutti di Pozzuoli. Il crollo della palazzina a Messina ha individuato il corpo di una terza vittima, proseguono le ricerche delle tre persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione, che resta complessa per la presenza del fumo prodotto dall'incendio che cova sotto le macerie. Naufraga il piano della FIFA per aprire agli investitori privati dopo le critiche di quasi tutte le federazioni aderenti. Il presidente Gianni Infantino fa retromarcia, ma all'UEFA non basta. In un comunicato scrive: l'attuale leadership non ha più la nostra fiducia. La quarta ondata di caldo estremo insiste senza tregua sull'Italia. L'escalation lunedì con 25 città con l'allerta massima. Sentiamo le previsioni con Trebi Meteo.
8: Giornata di pieno sole su gran parte della penisola, complice la persistenza dell'anticiclone subtropicale. Attenzione però alla possibile formazione di qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e lungo l'Appennino, in isolato sconfinamento alle zone prospicenti. Il clima sarà sempre molto caldo ed afoso, con punte di oltre 37-38 gradi sulle aree interne, fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Vi preannuncio inoltre che anche la domenica sarà in prevalenza soleggiata e molto calda. Ma per tutti gli ulteriori aggiornamenti e dettagli, vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Questa è RDS.
1: Petra, guarda che acqua oggi.
0: È bello, eh?
1: Ragazzi. Poi, quasi non la facciamo ancora, quest'ora.
0: Sì, vedi che a quest'ora non si è ancora guastato il mare, perché di solito dopo pranzo un pochino diventa torbido. Invece è ancora bello cristallino.
1: C'è il vento giusto oggi.
0: Sì,
1: c'è,
0: sì.
1: Proprio, senti che.
0: Si sta bene.
1: Senti qua, senti cosa arriva. Senti, questo vento, senti cosa porta.
0: La senti questa voce?
1: È quella della sigla! Dei Peggio più spiaggia!
0: La sento, la sento. È arrivato, la

0: Beach con il peggio più peggio Beach. Oggi c'è eccezionalmente Petro Loregian.
1: Pensa un po', che bello, Giovanni Vernia.
2: Che sballo lavorare con Giovanni.
0: Poi alla spiaggia, guarda un po', chissà dov'è oggi Giulio Caproni, vediamo dov'è.
1: È sulla nave?
0: No, oggi è sceso, oggi è qua in spiaggia con noi. Allora, noi abbiamo una puntata direttamente dalla spiaggia,
1: sì.
0: E dove vi facciamo ascoltare tutte cose che abbiamo fatto in altre spiagge questa
1: certo.
0: settimana. Quindi state con noi perché è bello così. Ti piace questo slogan?
1: Mi piace, guarda, poi è anche originale secondo me.

0: RDS.
1: Solo per ascoltare i successi. E allora sorri, scusa, lo sento. 100%
2: grandi successi.

0: A quanto pare Mancini sarà commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha annunciato il presidente della federazione Giovanni Malagò.
1: Cioè, è ultima ora
0: federale.
1: Questa.
0: Sì, sì, sì.
1: Ha fatto la magia. Maga Malagò ha fatto.
0: Ad affiancarlo Claudio Ranieri come direttore tecnico.
1: Oh, perché guarda che stava diventando una farsa.
0: Sì, un pochino sì.
1: FIGC sta per Federazione Italiana Gran Casino. È vero o no?
0: È così.
1: Va bene. Quindi invece, adesso abbiamo il commissario tecnico.
0: Invece che giuoco calcio.
1: Possiamo andare oltre, dai, abbiamo
0: possiamo
1: risolto
0: andare
1: una cosa.
0: Oltre.
1: Poi.
0: Allora, domenica 26 luglio, cioè domenica scorsa, record di voli in Italia. 8.846 voli, sono un volo ogni 10 secondi.
1: Li ha fatti tutti Malagò per cercare l'allenatore della nazionale. Il dubbio che ci fosse troppo traffico, sai quando è venuto?
0: Quando
1: i passeggeri hanno sentito suonare il clacson. Oh, te sposti! Oh, levati! Cioè, troppo traffico in cielo.
0: Allora,
1: spero che abbiano contato anche quelli che commentano. Fra questi voli hanno troppi, ragazzi. 8.846 voli sono troppi.
0: Quelli che commentano dove?
1: Quelli su Facebook.
0: Cioè?
1: No, vabbè, volo.
0: Ma è un'altra cosa, quello è un volo virtuale.
1: Se no siamo messi male.
0: Allora, parliamo di carburante, del caro carburante, c'è un nuovo sconto, è prevista una riduzione soltanto sul gasolio pari a 0,17 centesimi. Attenzione, perché?
1: In a quando?
0: Perché, aspetta, perché è tornato a intervenire sul gasolio per riportare i listini, che erano tipo a 2,2 euro al litro in tutta Italia, sotto una soglia psicologica dei 2 euro al litro. Sai come fanno nei supermercati?
1: 0,99 era meglio.
0: Sì, sarà così fino al 6 di agosto, perché è una soluzione ponte questa.
1: Fino al 6 di agosto?
0: Sì.
1: Ponte nel senso che come il ponte sullo stretto.
0: No.
1: È inesistente. No, allora, io non dico, non sono una persona pessimista.
0: Per fortuna.
1: Però dico solo che dura meno di Pirlo come CT della nazionale.
0: Dai!
1: Ma sarà un nuovo modo di dire questo.
0: Cioè?
1: Invece che è durato da Natale a Santo Stefano, come Pirlo.
0: Come Pirlo. Sai che sì, potrebbe diventarlo comunque.
1: No, quello è un altro Pirlo.
0: Quello è un altro
1: quello
0: tipo
1: io,
0: di Pirla.
1: Sono io.
0: Ok. Chiudiamo con una notizia che ha a che fare con Baia dei Saraceni, che viene raccontata una come delle spiagge più belle e delicate della Liguria.
1: È bellissima, sì. Baia dei Saraceni è bellissima.
0: Ecco, c'è una persona che è Paola Giovenanza, che ogni giorno raccoglie le cicche di sigarette che lasciano i turisti. Sola si mette lì e le raccoglie ad una ed è andata su tutti i giornali per questa cosa che fa, brava, perché ha queste bottiglione piene di cicche.
1: Sì. C'è qualcuno che si impegna e fa qualcosa. Io personalmente posso fare il bravo alunno. Quando vado al mare e vado via e vedo delle cose sporche che non sono mie,
0: le
1: prendo e le raccolgo. Infatti, perché è giusto, se ognuno lo facesse la spiaggia sarebbe pulita.
0: Sì,
1: questa
0: sì.
1: Baia dei Saraceni. Quando li vedi buttare le sigarette diventa Baia dei Saranscemi. È così, non ci ragionano su questa cosa.
0: Lo so.
1: Meno male che c'è questa signora Paola che salutiamo.
0: Che brava
1: salutiamo.
0: Paola, sì. Un applauso va anche a te, dai, bravissima.
2: Più peggio di

0: sabato 1 agosto in vostra compagnia, ma soprattutto in compagnia delle cose che più ci hanno divertito nel corso di questa settimana.
1: Una delle cose che abbiamo fatto è prendere un tormentone estivo e cantarci sopra una canzone italiana che nulla ha a che fare con un tormentone. L'abbiamo chiamato la canzone tormentata.
0: Canzone tormentata.
1: Sì. L'abbiamo fatto, credo, lunedì o giù di lì, e noi fra poco ve la facciamo risentire in modo
0: restate
1: tale che
0: qui.
1: Cioè, perché quando c'è una cosa che viene che
0: è
1: viene
0: venuta
1: male,
0: bene, è venuta bene, dai Giovanni,
1: noi
0: su, la facciamo. Dai.
2: Sotto l'ombrellone non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook RPS.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: 20° Giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo. Da Norauto trovi prezzi bassi sempre. Come box da tetto da 84,99€. Porta bici da 18,99€. Oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Ciao amici, ciao ragazzi, ragazze, sono Lorenzo Giovanotti, ascolto sempre i peggio più peggio, perché è dalla sofferenza che poi nascono le idee migliori.

0: Eccoci qui, tornati peggio più spiaggia dalla Costa
1: Sempre
0: Brava.
1: Sempre più abbronzati, guarda.
0: Dalla Costa Brava in Spagna.
1: Meraviglia, sì.
0: Siamo
1: proprio qui, allora restate su RDS, stiamo per ripescare la nostra canzone tormentata.
0: E facciamo la canzone tormentata.
1: Che da qui è canzone tormentée.
0: La canzone tormentée. Si prende un tormentone estivo.
1: Certo.
0: Che in questo caso, francesi, scusateci, non è gelé taxi. Perché non è un tormentone estivo.
1: Non è neanche un tormentone, secondo me, se proprio vogliamo.
0: Quindi, cioè, fatevene una ragione.
1: La Vie Rouge, forse un tormentone.
0: Fatevene una ragione.
1: La ragione? Oui?
0: Vanno a parlare con le coquillage.
1: Le coquillage?
0: Sì, ho detto una cosa.
1: Cioè?
0: Ci capiamo fra di noi.
1: Che cos'è le coquillage?
0: Le coquillage è una.
1: Hai detto che rompe le coquillage?
0: No,
1: ho capito.
0: Andiamo avanti. Prendiamo un tormentone estivo, sì. E su questo tormentone ci cantiamo un testo italiano diverso da quel tormentone.
1: Sì.
0: Sta a voi indovinare il titolo del testo che ci cantiamo sopra.
1: Ok?
0: Ce l'ho fatta.
1: Sì,
0: per una volta,
1: non è la base, che lo possiamo dire, vamos alla playa, così almeno non vi sbagliate.
0: Sì, esatto.
1: Ma è la canzone italiana che ci cantiamo sopra. 388-22, vuoi messaggi orali o messaggi scritti?
0: Assolutamente orali.
1: Messaggi orali, mi raccomando,
0: orali
1: per vincere la RDS.
0: E anche con l'orale,
1: okay,
0: si fa difficile la questione.
1: Se lo fate bene, portate a casa il nostro premio. Sì, canto anch'io oggi?
0: Certamente.
1: Perché
0: Pepi?
1: No?
0: Sì,
1: dai, facciamo.
0: Hey, hey, hey, hey!

0: sì, sì.
1: Allora, questo è il 388-22-388-22, una canzone che è molto tormentata, italiana, tormentata. Viene tormentata da noi, dai.
2: Più peggio.
3: Più peggio.
2: Di

0: E allora cosa ne avete pensato della canzone Tormentata?
1: Petro Giovanni Vernia qui su RDS. Allora, i peggio del sabato, vi abbiamo fatto riascoltare una canzone tormentata della settimana. Ovviamente oggi non c'era niente in palio.
0: La gente ha giocato, scusa.
1: Hanno giocato per la gioia di farlo.
2: Per me non siete giusti e regolari.
1: No, siamo giusti e regolari.
2: Perché non è giusto. Siete
1: il sabato va così.
0: Male. Sentiamo qual era la soluzione.
1: Dai. Diodato
0: è la sua Fai Rumore, vincitrice del Festival di Sanremo.
1: È vero.
0: Bistrattata da questo gioco, dalla canzone Tormentata.
1: Ma bistrattata anche quando è stato nostro ospite, ti vorrei far ricordare.
0: Guarda che quella lì era diventata molto virale, altro che, non ti buttare giù.
1: Andatevela a rivedere, se vi va la trovate sui nostri canali social e anche sul nostro sito rds.it.
0: Ma partite da Google, cercate Diodato, Fai Rumore,
1: RDS,
0: RDS Vernia, Loreggian e vedrete che trovate un video che vi svolta la giornata.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Ciao!
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
2: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
6: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
5: E non ascolto mai peggio, più peggio, perché io...

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: E adesso telefonino. Non vogliamo impegnarci, ok? Scrolling.
1: Scrolling.
0: Allora, cosa, vediamo cosa passa, dai. Cosa passa.
1: Comunque io non mi rilasso con questa musica, te lo dico. Sarà, ti rilassi.
0: Tutto
1: con
0: reggaeton anche questo.
1: Un po' troppo.
0: Mettine una, scusa Giulio, dato che sei.
1: Dai.
0: Tu, dalla, dalla nave di da crociera, ne metti una un po' più
1: rilassiamo,
0: più rilassante.
1: Rilassiamoci, facciamo. E poi scroll.
0: Oh,
1: così mi rilasso.
0: Senti qua.
1: Nuova ondata di calore.
0: Sì.
1: Fa caldo.
0: Ma che te lo dico a fare?
1: Dai.
0: Te lo dico AFA. Cambia, cambia.
1: Caro carburanti, li abbiamo detto poco fa, no? Sopra i 2 euro.
0: Non gettiamo benzina sul fuoco,
1: perché?
0: Anche perché costa, quindi,
1: beh, quindi
0: andiamo oltre.
1: Roma
0: frivola.
1: Questa mi piace, un po' gossip. Diana del Bufalo si sposa, pensa che ha dato l'annuncio perché ha mostrato per sbaglio l'anello di fidanzamento su una storia su Instagram e quindi ha dovuto dirlo per forza.
0: Ah, per sbaglio.
1: Per sbaglio l'ha fatto.
0: Speriamo non sia una bufala,
1: No.
0: E adesso devi mostrare Bufalo. Tutto così.
1: Comunque sì,
0: comunque,
1: si sposa.
0: Secondo me è un po' presto.
1: In che senso?
0: Si sposa dopo una stories di 24 ore.
1: Ma no, l'ha pubblicato. Vabbè. Senti, la Spagna, bravi, sì. Finalmente, dichiara guerra al fumo. Sono contenta,
0: no,
1: guarda.
0: Sarà il solito pacchetto di divieti.
1: No.
0: Via. Robe frivole.
1: Questa è bella, senti qua. Hai sempre sbagliato a tagliare i sandwich.
0: Ecco, questa mi piace.
1: Che
0: sì.
1: Io ho sempre chiamato sandwich, quindi oltre al taglio sbagliavo anche
0: come,
1: il nome.
0: Come la, la chewing gomma.
1: Sì. È stato svelato il metodo scientifico, è il taglio a Y che rivoluziona proprio il mondo dei panini.
0: Scusami, come sarebbe il taglio a Y? Questo è stato l'ombrellone e si chiacchiera di sta roba.
1: Hai presente il sandwich?
0: Il sandwich.
1: A Y, taglia Y, fai,
0: cioè,
1: una
0: fai...
1: V. È una.
0: Difficilissimo, ci vuole un samurai per fare il taglio giusto.
1: Ci vorrebbe il maestro Miyagi con i suoi coltelli giapponesi.
0: È perfetto per i sandwich.
1: Sì.
0: Quello dei distributori automatici.
1: Perché?
0: Perché quello che c'è dentro è un'incognita.
1: Nel sandwich.
0: Y, quindi... è un'incognita.
1: Oh, parliamo di treni, perché l'Italia è divisa in due dai lavori a Firenze.
0: Non ne parliamo.
1: No, parliamone.
0: Non è il momento giusto. Notizia soppressa. Via. Rimaniamo in tema.
2: Più peggio di RDS.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: felice ma anche un po' rammaricato.
1: Giovanni, lo so, allora è doveroso ringraziare
0: sì.
1: il nostro staff tecnico in regia, con noi ci sono sempre Giulio Caproni, Linda Gravela, Caddy Cadente. Ciao. Grazie ragazzi per questa stagione straordinaria. Noi ritorniamo ovviamente a settembre, non vi preoccupate, saremo qui sempre puntuali a partire da mezzogiorno. Petra Loregian e Giovanni Vernia, grazie Giovanni Vernia.
0: Grazie Petra Loregian.
1: E grazie,
0: grazie
1: a tutti gli ascoltatori.
0: È stato un anno bellissimo. Noi festeggiamo praticamente il Capodanno, lo festeggiamo adesso che facciamo una pausa estiva.
1: È vero, ma
0: poi dopo
1: torniamo.
0: A settembre parte il nuovo anno per noi, quindi è così.
1: Allora, passate delle buone vacanze ovviamente, divertitevi, ci risentiamo a settembre, non perdiamoci di vista, e dai, facciamoci sto tuffo finale, Gio, lo fai?
0: Devo fare un tuffo finale.
1: L'ultimo,
0: così.
1: L'ultimo. Cosa ti verrebbe in mente di dire come ultimo tuffo finale?
0: Vado su, aspetta, vado su.
1: Vai.
0: Ragazzi! Buone ferie!
1: Ciao a tutti, divertitevi!
0: Ciao,
1: buone
0: ciao.
1: Vacanze, amici!
0: Grazie, ci sentiamo a settembre.
1: È
0: buona
1: stato
0: estate.
1: Bellissimo. Ciao, ciao.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Buon sabato pomeriggio a tutti, buon sabato pomeriggio ovviamente anche a Paola Gubbiotti in redazione RDS.
8: Ben trovata.
7: Ci sono le news, ti ascoltiamo.
8: La crisi nel Golfo, l'Iran ha vinto la guerra e ora deve consolidare e rafforzare questa vittoria, lo afferma il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, che accusa Washington di voler innescare un conflitto di vasta portata. Secondo Axios, Donald Trump sta valutando la possibilità di ordinare attacchi nei prossimi giorni contro infrastrutture energetiche in Iran. E intanto le ambasciate americane esortano i cittadini statunitensi che si trovano in Medio Oriente a valutare la possibilità di lasciare la regione. Il Kuwait poco fa ha individuato e distrutto droni iraniani. Campi Flegrei, sciame sismico ancora in corso. Proseguono le verifiche di vigili del fuoco e protezione civile. Inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 26 feriti, 5 ancora ricoverati, 2 in codice rosso. A Pozzuoli 300 sfollati, il porto riapre domani. È un weekend di esodo estivo, traffico da Bollino Nero, i consigli della polizia con il commissario capo Vincenzo Orgini.
9: Controllare l'efficienza del nostro mezzo e degli pneumatici. Poi carichiamo correttamente i bagagli, che non devono mai limitare la mobilità e la visione del conducente o sbilanciare il veicolo. È indispensabile mettersi alla guida riposati, preferibilmente non dopo un pasto e sicuramente non dopo aver consumato alcol. Quindi allacciate tutti le cinture e mettetevi in viaggio rispettando i limiti di velocità, la distanza di sicurezza e comunicando per tempo i cambi di direzione. Non vi distraete in alcun modo, soprattutto con cellulari o altri dispositivi. Fate sempre delle soste ogni 2 ore o più spesso se utile, per evitare stanchezza e colpi di sonno. In viaggio siete già in vacanza e non serve correre.
8: RDS Green, Gianluca Teodori.
10: Legambiente lancia l'allarme dell'estate, quello sugli incendi boschivi nel nostro paese. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
11: Secondo il report dell'associazione, dall'inizio dell'anno fino al 15 giugno, in Italia c'è stato un aumento di oltre il 36% degli incendi rispetto allo stesso periodo del 2025. Cambia anche la geografia delle regioni colpite, che fino a qualche anno fa non erano ad alto rischio nei mesi antecedenti la stagione antincendi o boschivo, come Piemonte, Liguria e Toscana, con 623 ettari bruciati solo a maggio in provincia di Lucca. Il Mezzogiorno si conferma da inizio anno l'area del paese più colpita dalle fiamme, con Sicilia e Calabria in testa.
10: RDS Green torna domani alle 14.57.
12: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Buon pomeriggio, le 14.59:56, Alessandro Corsi.
13: Ma che meraviglia, Roberta Lanfranchi in diretta from Rimini.
1: Tu sei in diretta?

0: From Rome, from ovviamente, Roma. Sei
1: 50.000 gradi fuori.
0: Lo so, anche qua, ti assicuro.
1: Caldo un po' in tutta Italia. Siamo insieme fino alle 19, eccezionalmente con me in questo sabato pomeriggio, ovviamente la roba in diretta da Rimini. Com'è lì l'atmosfera? Come va?
0: L'atmosfera qui è tutta da vacanza, ovviamente. Quindi io guardo gli altri che fanno la vacanza. Però insomma è l'ultimo giorno e quindi.
1: Alla grande, abbiamo preparato un puntatone. Prima però ripartiamo da una nuova sequenza mixata.
2: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: eccola la nostra sequenza mixata appena terminata qui su RDS. L'Alan Franchi, Alessandro Corsi oggi in diretta insieme a voi. No, la cosa buffa, sai qual è, Ale?
1: Sì.
0: Che alle 19, quando noi finiamo, ci sarà in onda Claudio Guerrini con Francesca Manzini.
1: Ah, quindi c'è Claudio, semplicemente un po' più tardi, va bene.
0: Sì, per un incastro di impegni non riusciva a fare il pomeriggio e quindi è andato di sera.
1: Salutiamo Cla, che ritroveremo intorno alle 19. Invece tra poco parleremo di un grande traguardo di una rockstar assoluta, sì, come Elton John, che non ha festeggiato numeri di dischi venduti o cose del genere. No. Quello l'ha già fatto, credo, nella sua carriera.
0: E anche molte volte, credo.
1: Sì.
0: Però insomma c'è un traguardo che ha voluto condividere con tutti noi, insomma, ci teniamo anche noi a farlo insieme a voi.

0: expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi, Rivelli a Start a 549 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri, in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Grande traguardo festeggiato da Elton John, 36 anni di sobrietà, e ne parliamo ancora meglio tra qualche istante.

0: That's What I Want qui su RDS in questo bel pomeriggio con Robert Talanfranchi e Alessandro Corsi. Elton John ha pubblicato una foto che ha fatto chiacchierare molto, perché è una foto con un calice, ma è un brindisi speciale quello che ha fatto, un brindisi analcolico.
1: Decisamente, ha postato proprio sul suo profilo Instagram, lui seduto a un tavolo, insomma si vede che ci sono degli ombrelloni, quindi probabilmente anche in vacanza, con questo calice, e dice: brindo allo 0% ovviamente di percentuale di alcol, alla vita, grato per ogni singolo giorno, ha scritto proprio nel suo post. Sono 36 anni sobrio.
0: Sì, senza alcol. Caspita. Brindisi fatto con un vino frizzante completamente analcolico. È una tendenza che sta prendendo molto, quello proprio del vino zero alcol, anche da parte di tante aziende vinicole che iniziano a integrarlo tra i loro prodotti. E questa cosa appunto racconta anche una sorta di cambiamento della società. Io immagino tutte le rockstar, le pop star che hanno avuto la loro aura e il loro fascino nei periodi più importanti della loro carriera, e che però quasi sempre coincidono con drammi esistenti. Potenziali, sì. Dipendenze,
1: eccessi.
0: Leggevo, no, di alcune grandi rockstar che se ne sono andate molto presto, il club dei 27, di
1: Come
0: cui
1: no?
0: Si parla tanto, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse e così via, e mi chiedo spesso se bisogna necessariamente avere, tra virgolette, dei drammi esistenziali per poi avere quell'aura che ti permette di raggiungere il successo, no?
1: Sì, o dei vizi che poi ti fanno apparire in qualche modo, non dico più figo, ma insomma più interessante da seguire, ecco.
0: Sì, è un po' il concetto che muove anche spesso il discorso dell'intrattenimento televisivo, insomma. Mm-hmm. È una cosa che gira intorno ad un concetto che si ripete spesso in diversi campi. E quello che però ci veniva in mente, partendo proprio da questo traguardo, forse il più importante della sua vita, al di là di quelli discografici che ha raggiunto Elton John, se avete effettivamente mai subito o fatto un cambiamento di cui andate fieri, magari avete smesso un vizio, o avete eliminato una cattiva abitudine, o avete iniziato una buona abitudine.
1: Ecco, io ad esempio posso dirti che, siccome sono sempre stata molto timida, adesso sembra di no, in realtà un fondo di timidezza ce l'ho, mi mangiavo tantissimo le unghie. Ma l'ho fatto per tanto tempo, ma io credo fino ai 20 anni, quindi era proprio una cosa, non mi accorgevo nemmeno di mordermi le unghie quando ero particolarmente agitata. E la cosa di cui vado più fiera è sempre questa, di essere riuscita
0: a smettere.
1: Ho fatto di tutto, gli smalti, quelli puzzolenti, ho messo di tutto e non ci riuscivo. Evidentemente mi si è sbloccato qualcosa in testa una mattina in cui mi sono svegliata e ho detto: da oggi basta.
0: Ecco.
1: E di quello vado molto fiera.
0: Quello è uno. Per quanto riguarda invece lavare la macchina, come raccontai fuori onda, su quello magari ci pensiamo poi.
1: Ma devo lavorare almeno altri 30 anni.
0: Invece chiediamo a voi: qual è quella buona abitudine che avete iniziato, quella cattiva abitudine che avete smesso, insomma il cambiamento di cui andate più fieri? Raccontatecelo con un messaggio vocale al 38822 38822.
1: Intanto
2: selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Chris Sarandi, Good Old Days.

0: pop, qualcosa di grande qui su RDS. Per esempio anche Cesare Cremonini ha fatto una serie di rinunce per il suo tour di questa estate, ha eliminato 3 cattive abitudini, lo aveva raccontato: alcol, zucchero e uso compulsivo dei social network, per cercare di essere in forma durante i suoi live.
1: Infatti io che sono andata a vedere il suo live era decisamente molto in forma.
0: Decisamente in forma.
1: Allora, le rinunce, insomma, diciamo i traguardi che siete orgogliosi di aver raggiunto. Sentiamo un ascoltatore.
2: Ciao ragazzi, la mia brutta abitudine che sono riuscito a togliermi è quella di aver smesso di fumare ormai da 5 o 6 anni. Ultimamente sono soddisfatto perché mi sono segnato in palestra, però non riesco a smettere di mangiare. Sono un goloso adesso di quelli proprio cronici. Quello è un brutto difetto. Ciao ragazzi, Marcello da Roma.
0: In realtà se vai in palestra e bruci puoi anche permetterti un po' uno strappo alla regola ogni tanto.
1: Il dolcino ci sta,
0: esempio,
1: amico.
0: Io faccio tantissimi strappi alla regola e non vado in palestra, quindi vedi, sono un pessimo esempio.
1: È un
0: tu
1: altro
0: sei già
1: traguardo.
0: Traguardo al contrario, ecco, quello sono io, vabbè. E tra poco sentiamo ancora le vostre rinunce, certo, in realtà cambiamenti di cui andate fieri, abitudini cattive che magari avete smesso o qualcosa di buono che avete cominciato a fare.
1: Tra poco li sentiamo.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.

0: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ciao!
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: I traguardi che avete raggiunto e che vi rendono più fieri di voi stessi. 3882238822.

0: sempre in bocca.
1: Sai che pensavo fossi tu che dicevi pacifico.
2: Io?
1: Ho detto ma chi è?
2: Parlo a stento l'italiano, Robby, quindi era tecnicamente impossibile, però vabbè.
1: No, il tono di voce era quello, capito? Ah, sì. Il timbro era quello, ho detto vai che bravo. Sì. Ha detto pacifico.
2: In un'altra vita, in un'altra vita. Senti, invece stiamo parlando di buone abitudini cominciate magari dai nostri amici che sono all'ascolto, oppure cattive abitudini, insomma traguardi per i quali andate molto fieri. Ne sentiamo qualcuno?
1: Certo.
3: Vai. Ho smesso di pensare prima agli altri e ho iniziato a pensare a me stessa. Ho imparato il termine della parola consapevolezza e ne vado talmente tanto fiera, ma tanto, perché comunque mettermi al primo posto mi ho guadagnato tanto in salute. Un bacio a tutti!
1: Vedi?
2: Ciao, grazie. No, vedi, il fatto di essere altruisti, ma tante volte calpestare anche se stessi è sbagliato. E poi c'è un altro aspetto che mi colpisce, tornando anche ad Elton John, che è la notizia dalla quale siamo partiti, è non nascondere quello, diciamo, l'errore commesso, no? Cioè, lui, per esempio, ha raccontato tutta nella sua autobiografia anche le cose negative in Rocketman, anche in tante interviste. Quindi poi quando un personaggio famoso racconta anche le proprie fragilità,
1: certo,
2: in qualche modo diventa un punto di riferimento. E negli anni lo è diventato anche per altri artisti nel loro percorso di recupero, tra cui per esempio Eminem.
1: Assolutamente, bravo, hai fatto un esempio assolutamente calzante, vero?
2: E quindi anche per noi persone comuni, per le persone comuni, anche per i nostri amici, è bene ricordarsi e sottolineare anche l'errore che hanno commesso in passato. Sentiamo
1: assolutamente,
2: ancora.
1: Assolutamente, certo.
4: Beh, io la cattiva abitudine che mi sono tolto, sono piuttosto soddisfatto, è che ho smesso di fumare da oggi. Oggi è il mio primo giorno che ho smesso di fumare, ragazzi. Cioè, mi sento già meglio. Un giorno, poi devi finire a mezzanotte. Penso di farcela, Penso di farcela. Un abbraccio.
2: Solo queste 24 ore.
1: Lui convinto, ma non troppo. Però no. Vedi, sei già sulla strada giusta. Il solo fatto di averci provato e di averlo pensato non è male, no?

0: Summer Funk, quella di Francesco Gabbani, uno dei grandi successi e dei tormentoni di quest'estate 2026 qui su RDS.
1: Allora, stiamo parlando dei traguardi raggiunti in ogni campo della vostra vita, in ogni periodo che voi

0: ritenete sia significativo per cambiare, riuscire a fare qualcosa, riuscire a non fare più qualcos'altro, e ci state mandando messaggi. Sentiamo questo vocale.
1: Io, grande collezionista di orologi, ad un certo punto ho smesso di collezionare orologi e tutto ciò che avrei utilizzato per acquistare un nuovo orologio lo devolvo a bambini e a chi veramente ne ha bisogno. Quindi forse soltanto un'idea per fare qualcosa di buono, quindi assolutamente non per vantarsene.
0: Ok,
2: bravo, giusto, bravo.
0: Mi dice soldi che spendevo e cose che, per cui magari non mi serviva. È vero, era una sua collezione, una sua passione, probabilmente non deve essere stata facile la scelta, eh?
2: No, anche perché poi questa la passione, un hobby, il collezionismo può andare verso anche una sorta di shopping compulsivo, quindi l'importante è prenderne atto. Per esempio qualcuno dice: sono molto orgogliosa del fatto che dopo essermi separata ho finalmente ritrovata me stessa, quindi mi sono segnata in palestra, sono riuscita a dimagrire, sono molto più sicura di me. Lei è Barbara dalla Germania, che salutiamo, ci ascolta da lì. E anche prendere, anche soltanto prendere consapevolezza e muoversi, fare un passo verso una direzione che sia nella totale cura di se stessi, è già tanta roba. Certo. E poi raggiungere l'obiettivo, quello ok, ci puoi mettere quanto vuoi, ma già solo il fatto di prenderne atto è già secondo me molto indicativo di come sia cambiato, anche ci sia stata una sorta di switch mentale, capito?
0: Assolutamente.
2: Secondo me è fondamentale.
0: Assolutamente. Grazie per i vostri messaggi.

0: Dualipa, Don't Start Now su RDS. Non abbiamo ancora detto, Ale, che oggi c'è il Paguro in regia. L'adorato Paguro.
1: Il Paguro Alessio Rettaroli, che salutiamo e al quale diamo il benvenuto, anche se cioè era con noi già prima.
0: Sì,
1: da 50
0: lui è arrivato.
1: Minuti che è qui con noi.
0: È arrivato ore fa. Ha preparato tutto.
1: Ha preparato tutto, aperto lui. E tra poco, invece, grazie intanto per tutti i vocali.

0: che ci avete mandato, certo, con le vostre storie. Invece tra poco cambiamo argomento perché ci occuperemo dei personaggi negativi dei film, possiamo dire negativi o comunque sbagliati che,
1: ecco,
0: ci fanno perdere la testa. Ma sì, perché succede?
1: Perché tra un po' ve lo spieghiamo, dai,
0: state con noi.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Buon pomeriggio a Paolo Gubbiotti in redazione.
6: Ben trovato.
5: I fatti principali dall'Italia e dal mondo, c'è l'attualità di RDS. Ti ascoltiamo.
6: A Ceuta sale a 84 il bilancio dei migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola in Marocco. C'è l'ok di Ursula von der Leyen alla convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE, chiesta da Italia e Danimarca con 22 capi di Stato e di Governo. Negli aeroporti italiani al via i controlli dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna. Duro il premier Sanchez, stop dettato da ignoranza o interessi politici. Il crollo della palazzina Messina ha individuato il corpo di una terza vittima e proseguono le ricerche delle tre persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione, che resta complessa per la presenza del fumo prodotto dall'incendio che cova sotto le macerie. Sulle cause del cedimento, attività investigativa a 360 gradi, dice il procuratore di Messina Antonio D'Amato.
7: E serve proprio a chiarire una serie di dinamiche, ivi compresa quella se fosse o meno in atto una attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturale, se di semplice intonaco. Stiamo occupando, dal punto di vista delle procedurali, delle garanzie, di assicurare l'acquisizione genuina di tutti gli elementi di prova.
6: La quarta ondata di calore estremo insiste senza tregua sull'Italia. Il record lunedì saranno 25 le città con il bollino rosso, in alcune zone si toccheranno i 44 gradi. E siamo allo sport con Gianluca Gizzi.
8: Il calcio salta il piano della FIFA per aprire agli investitori privati dopo le critiche di quasi tutte le federazioni dei vari continenti. Il presidente Gianni Infantino fa retromarcia: all'Europa non basta, l'attuale leadership mondiale non ha più la nostra fiducia, scrive l'UEFA. Intanto la nostra Serie A in campo con le amichevoli d'estate. A Hong Kong, nel primo test della tournée in Asia e Oceania, i nerazzurri superano ai rigori il Manchester City per 3-1 dopo l'1-1 dei primi 90 minuti. La Lazio travolge l'Avellino 6-3, il Bologna batte gli olandesi del Cambuur per 3-1. Alle 18 Real Madrid Fiorentina e Venezia San Etienne, mezz'ora dopo Frosinone Benevento. 5 medaglie per l'Italia del canottaggio agli europei di Varese, 2 ori, 1 argento e 2 bronzi nella prima giornata delle finali. Questa è RDS.
9: Qualità, tra 3 secondi sono le 16, primo agosto, Ale.
5: Ma che meraviglia, ciao amici, buon pomeriggio, questa è RDS, siamo anche sul 265 del digitale terrestre, trovate la nostra RDS Social TV, una splendida Roberta Lanfranchi, che è quella a sinistra.
9: Splendida perché sono a Rimini, fammi tornare a Roma e ritorno, tipo Cenerentola, tipo mezzanotte, io torno e non sono più così splendida.
5: Svanisce l'incantesimo. Io sono Alessandro Corsi, invece siamo con voi fino alle 19 di questa sera.
9: Assolutamente. Parliamo invece di personaggi dei film che ci catturano sempre, per i quali andiamo pazzi e pazze, ma non dovremmo.
0: All'inizio di ogni ora,
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Safe, buona domenica alle 4 del pomeriggio, 4 e quasi 10 minuti con Roberta Lanfranchi e Alessandro Corsi fino alle 19. Non so se ci avete mai fatto caso, ma nei film romantici c'è sempre quella persona che razionalmente in teoria non dovremmo scegliere da tifare, no? Invece è proprio quella che tifiamo tutti, è quella più complicata, irraggiungibile, quella che sparisce, quella che ti fa impazzire, che nella vita reale punti ad allontanare in tempo zero. Dovresti anche lì, perché poi a volte siamo invece attratti anche nella vita reale dalle persone sbagliate. E questo succede anche nei film.
1: Non solo nei film romantici, ma anche nei film d'azione. C'è il buono, c'è il cattivo. Noi puntualmente che guardiamo? Il cattivo.
0: Il cattivo, sempre.
1: Perché è quello misterioso, è quello che è la storia tormentata, è quello che sta, che gosta, che è quello che fa soffrire gli altri. E proprio per quello ai nostri occhi diventa quello più interessante, se non desiderabile.
0: Sì, e la cosa curiosa è che questa dinamica non riguarda soltanto il cinema. Infatti negli ultimi mesi diversi psicologi hanno spiegato che spesso quella che chiamiamo scintilla, visto quando dici ho avuto la scintilla,
1: sì,
0: in realtà potrebbe essere semplicemente il cervello che riconosce qualcosa di familiare, non necessariamente qualcosa che ci fa bene. Quindi dovremmo essere leggermente più razionali e capire che se sei attratto da quella cosa perché ti è scattata la scintilla, non è detto che sia la cosa più giusta da fare avvicinarti a quella cosa lì, che può essere invece assolutamente nociva o negativa per i tuoi rapporti, ecco, mettiamola così. Quindi confondiamo l'intensità con la compatibilità. E forse è per questo che alcune storie poi, quando le guardiamo al cinema o nei film, sembrano irresistibili da tifare, no? Non puoi farne a meno.
1: Soprattutto dicono anche gli psicologi che noi adoriamo questi personaggi, diciamo, cattivi, ecco, sì, basta diventare nei film. Ma se ce li avessimo vicini nella vita reale, avremmo tutti bisogno di un terapeuta, di uno psicologo, perché ci manderebbero al manicomio.
0: In crisi, totalmente.
1: Ma assolutamente, proprio per quello probabilmente noi li idealizziamo, li romanticizziamo, li idolatriamo, sì, sì, nel grande schermo.
0: Ci sono tantissimi esempi, vero anche che se una relazione in un film funzionasse subito, gli sceneggiatori avrebbero un piccolissimo problema, cioè il film durerebbe 20 minuti, no?
1: Esattamente.
0: Quindi, però il meccanismo che ritroviamo anche sui social, per esempio, con le persone che raccontano relazioni tossiche, gli ex che tornano dopo mesi. Temptation Island è il più grande esempio.
1: Come no?
0: Insomma, di situazione che cattura, no? Con contenuti che fanno milioni di visualizzazioni, e proprio perché il cervello ama questa sorta di, mi viene da dire, storie irrisolte, no? Quelle che hanno ancora un punto interrogativo. È un po' quello che ci cattura in un certo senso.
1: Allora, la curiosità che ci è venuta leggendo questo spunto, insomma, di questa notizia.

0: era quasi sposata con Dawson, quindi è quello che ha tradito l'amico fidanzandosi con la stessa ragazza del suo miglior amico.
1: Esatto.
0: E tu inevitabilmente non riuscivi a non tifare per lui nonostante la parte lesa fosse Dawson. Perché questa cosa? Nella vita reale, no? Se il tuo miglior amico ti ruba la ragazza, non è che ci rimani proprio bene. Invece lì tifi per pesi. Ma perché?
1: Perché succede proprio questo. Quindi 38822 il vostro bad guy o la vostra bad girl nei film e cosa vi piaceva particolarmente di questi personaggi, ovviamente.
0: Dai, raccontatecelo con un messaggio vocale e subito invece ritroviamo gli Imagine Dragons.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Twist Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: questo paradiso a gittare Coca-Cola su RDS. Allora, i bad guy o le bad girl dei film, delle serie TV, dei fumetti, perché no? Insomma, possiamo spaziare ovunque in realtà nella comunicazione audiovisiva, cioè ci sono personaggi che ci appassionano in ogni campo, no?
1: Sì, c'è qualcuno che dice Joe Goldberg della serie You e ci dice la serie ti portava a empatizzare con lui, bensì fosse un serial killer, questo libraio.
0: Io lo amavo.
1: Apparentemente calmo, molto gentile, che in realtà nascondeva proprio la mente di un pericoloso serial killer.
0: Tu l'hai visto You?
1: Non tutto, mamma però mia, insomma sì. So più o meno la storia del protagonista, che effettivamente ti portava a empatizzare un po' con lui, no?
0: Sì, sì, e come?
1: Strano, ma vero, sentiamo.
0: Ma vero, sì, via.
2: Ciao ragazzi, Homelander di The Boys, infame e spietato come tutti noi se avessimo il suo potere. Ciao da Chiara Gianmarco.
0: È vero.
1: Vengo da Spider-Man Brand New Day, che sono andato a vedere ieri sera, ed effettivamente ti fantasticando dici, ma se io avessi dei poteri come saprei gestirli? Perché se è vero, come diceva Zio Ben, che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, Homelander c'ha la super forza.
0: Sì.
1: Il volo, l'invulnerabilità,
0: sì.
1: I raggi laser, i super sensi, e sa pure fare la radio.
0: Sì, il problema è che tutto è usato nel modo in cui non si dovrebbe usare.
1: Sì.
0: Quindi Homelander sarebbe patriota, insomma, sì. per capirci. Sì, è un macello quell'uomo, quel supereroe, quell'essere.
1: Sì, però è riportato no, alla nostra vita, se dovessimo avere quei poteri, visto lui diceva, come tutti noi se avessimo un potere, qualsiasi, un superpotere, sì. Non so come saprei gestirlo effettivamente se ne avessi uno, però la serie in qualche modo ti porta anche ad empatizzare con un personaggio discutibile proprio come Homelander, no?
0: Come no? Gli altri vostri. Sì, assolutamente, hai ragione. Gli altri vostri messaggi subito dopo la sequenza.

0: Sonia, attivo o sdraiato?
1: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: State ascoltando RDS 16 e 24 minuti in questo istante, la sequenza mixata per tutti voi subito dopo gli altri vostri messaggi sui bad guy.
1: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
2: La tua musica, la tua estate. Con RDS 100% grandi successi.

0: I Queen, I Want to Break Free, in chiusura di sequenza mixata, ovviamente state ascoltando RDS, stavamo parlando dei personaggi un po' maledetti, un po' tossici, un po' quelli cattivi che però puntualmente rapiscono la nostra attenzione, il nostro inconscio, a volte il nostro cuore, perché ci innamoriamo perdutamente di questi personaggi dei film.
1: Sì, lo diciamo, mentre se nella vita in teoria, perché poi in pratica è sempre molto difficile, però in teoria dovremmo stare alla larga e cerchiamo di stare alla larga da gente che può soltanto portarci negatività, nel mondo del cinema, delle serie TV invece siamo particolarmente attratti da quelli che sono personaggi assolutamente con comportamenti non edificanti. In particolare sentite cosa ci state raccontando.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. L'indimenticabile Joker di Heath Ledger, quello per me è qualche cosa di straordinario che ricordo sempre con tanto affetto.
1: Eh sì,
0: un'interpretazione pazzesca, tra l'altro, la sua.
1: Anche quello di Joaquin Phoenix, soprattutto nel primo dei due film, si tendeva ad empatizzare con lui, soprattutto per tu vedi da cosa nasce, no? E
0: certo,
1: poi tutto il suo essere il suo malvagio
0: dolore,
1: dopo,
0: certo,
1: il suo dolore. Quindi in qualche modo empatizzi anche con un personaggio che chiaramente di positivo non ha molto, ecco.
0: No, decisamente no. Però ce lo ricordiamo, vedi come ci viene subito in mente. Sì. Allora, i vostri messaggi a proposito dei cattivi ragazzi o cattive ragazze che vi hanno però rubato il cuore nei film, nelle serie, nei fumetti.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Cattivi del mondo del cinema e delle serie TV per i quali avete tifato guardando proprio appunto la pellicola. 38822, 38822.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
2: RDS.
3: RDS.
0: 100% grandi successi.
3: Sprocchi ma sei romantica. Let's go. 100% grandi successi.
0: RDS.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantica su RDS. Allora, personaggi cattivi, a volte che ci danno anche un cattivo esempio, ma dei quali ci innamoriamo perdutamente quando vediamo un film, una serie TV, leggiamo dei fumetti, li vediamo magari anche in questi servizi fotografici, sulle riviste. Sì, rimaniamo a guardarli incollati.
1: Sì, è vero, sentiamo cosa ci avete suggerito voi.
2: Ragazzi, vogliamo parlarne di Hannibal the Cannibal. Come faceva i filetti lui, non li faceva nessuno. Ciao ragazzi, Simone da Treviso.
1: No, a me affascinano, sai, le storie magari di quegli antieroi che hanno un'origine. Prima parlavamo di Arthur Fleck, appunto Joker, interpretato anche da Joaquin Phoenix. Ma per esempio Magneto, il Magneto degli X-Men, nasce la sua cattiveria da mutante dal fatto che lui è stato segnato dagli orrori della Shoah e quindi combatte per la sopravvivenza della sua specie mutante, sapendo già che sarà perseguitata, e quindi il suo essere cattivo nasce in realtà da un buon intento, quello di proteggere la sua specie. Io lì vengo attirato, ma insomma da Hannibal un po' meno forse, non lo so,
0: perché in realtà poi la tua mente vuol vedere fino dove si spinge, no? E quindi sei totalmente incollato, tipo Magnete e Calamita. Credo succeda questo.
1: Sentiamo ancora,
0: andiamo.
3: L'attore che è cattivo, il Dylan di Beverly Hills 90210, stupendo. Il nostro Luke Perry, sia di aspetto fisico ma anche nel ruolo svolto nella serie TV Le Sette Meraviglie. Bello, bello, bello.
0: Dylan era proprio il classico bello dannato.
1: Sì, dai, lui è uno di quei personaggi che faccio fatica a pensare non ci siano più.
0: Sì, ho pensato la stessa cosa appena ho sentito pronunciare il suo nome, sì, assolutamente. Però sì, il bello dannato ci poteva stare, Dylan era proprio uno di quelli. Poi...
4: Ciao RDS, Alessandro da Venezia. Io invece sono sempre stato affascinato da Dracula di Bram Stoker. Per me Dracula è sempre stata una figura molto affascinante e unica nel suo genere. Un abbraccio, saluto da Venezia, bravissimi.
1: Grazie, mi viene in mente anche Gollum, sai, questa del Signore degli Anelli.
0: Ma come no? È vero. Perché,
1: questa creatura tormentata che c'ha questa vittima di questa dipendenza distruttiva che viene causata da un oggetto magico che gli ha consumato la mente, il corpo. Anche quello lì è un personaggio forse che ti attira un po' del cinema, discutibile anche sempre.
0: Come no.
5: Beh, ciao, Dario da Torino, sicuramente uno dei più interessanti. Roy Batty nel film Blade Runner, nel suo monologo sotto la pioggia, una rivelazione.
0: Iconico quel momento.
1: Sì, che cerca il diritto di prolungare la propria vita e di dare senso al suo breve tempo prima dello spegnimento, e anche lì effettivamente ha senso il fatto che insomma sia molto iconico proprio anche il momento che descrivevi. Ci sta, amici, ne abbiamo altri? No, abbiamo finito.
0: Allora, però ce ne sono tantissimi altri, ma andremo avanti fino alle 8:15 stasera.
1: È vero che siete tantissimi, continuate se volete al 388 22 388 22. Intanto ritroviamo Ed Sheeran con la sua Shivers.

0: Woman Peggy Goo su RDS in questo pomeriggio con Roberta Lanfranchi e Alessandro Corsi. Allora, nella prossima ora cominciamo con la sequenza mixata, però poi ci ha incuriosito una notizia che è legata ad un argomento che d'estate secondo me si accentua un po' di più: la tensione con i vicini, perché sai, è vero che fa caldissimo, quindi finestre chiuse, aria condizionata, però si sta anche più spesso a contatto con l'esterno, no? Proprio perché ci sono belle giornate e questo non sempre porta a buoni rapporti con il vicinato.
1: Direi proprio pessimi, a volte ne porta proprio pessimi, quindi rimanete con noi, tra poco ci sono le news.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station. The Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
1: Le news nuovamente su RDS, in redazione c'è sempre lei, Paola Gobbiotti, ben trovata.
6: Sono pronta, Roberta.
1: E noi ti ascoltiamo.
6: Campi Flegrei, sciame sismico ancora in corso, inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 26 feriti, 5 ancora ricoverati, 2 in codice rosso. A Pozzuoli ci sono 300 sfollati, il porto riapre domani. Ieri il terremoto ha raggiunto una magnitudo pari a 4.7, la più alta degli ultimi 40 anni. L'analisi della direttrice dell'osservatorio vesuviano dell'INGV, Lucia Pappalardo.
7: Ma è successo anche in passato che dopo un periodo, diciamo, di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità, sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore uguale a 4. E la situazione è costante. Per il momento, per i dati che abbiamo raccolto finora, la situazione è costante sia per quanto riguarda il degassamento, che quindi si mantiene sempre su valori molto elevati, sia per quanto riguarda il sollevamento del suolo, che è sempre intorno al centimetro al mese. È possibile che la sismicità continui anche nei prossimi giorni e anche con intensità non basse, insomma.
6: A Ceuta sale il bilancio a 84, il bilancio dei migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola in Marocco. Negli aeroporti italiani sono scattati controlli a campione su passeggeri di paesi terzi in arrivo dalla Spagna, dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato Schengen. Ex Ilva, piena disponibilità a procedere con la massima celerità al perfezionamento dell'acquisto da parte di Jindal Steel. Con una lettera inviata alla Commissione Finanze della Camera, l'azienda indiana conferma l'impegno a finalizzare l'accordo a patto che l'area a caldo non venga spenta. Il caro carburante, nonostante lo sconto sulle accise, a luglio la spesa degli italiani per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto allo stesso mese del 2025. Secondo il Codacons, in assenza di ulteriori tagli, gli italiani spenderanno ad agosto oltre 5 miliardi di euro, un miliardo in più rispetto allo scorso anno. Questa è RDS.

0: 5 e 1 minuto in questo pomeriggio di sabato 1 agosto. Roberta Lanfranchi,
1: Alessandro Corsi,
0: eccoci qua.
1: In regia c'è un avvicendamento, eh?
0: Sì, se ne va il paguretto, Alessio Rettaroli che salutiamo, arriva JJ Carrozzo. Com'è a Rimini la situa alle 5?
1: Allora, la situa è questa: fa un gran caldo, però davanti a me c'è una fontana nella quale si stanno buttando tutti, a dire la verità. Ci sono degli zampilli.
0: Ci si buttano proprio.
1: Adesso c'è una sequenza, io mi sa che adesso mi butto anch'io negli zampilli e torno qua.
0: Hai tutto il tempo per poter anche asciugarti, guarda. Sequenza mixata che comincia da questo grande successo di She So Sisters, eccolo.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Bossa nostra Gaia che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Piero, io non mi hai riconosciuto però.
0: Come? Allora, il sai, no, non è che non ti ho riconosciuto, è che non sono abituata alle note intonate.
1: Ah,
0: perché
1: ecco.
0: Di solito Claudio fa tutti i finali delle canzoni, tutti, e non se ne lascia scappare uno, sì. Ma non essendo propriamente intonato,
1: lo
0: ovviamente
1: riconosci.
0: Lo noto.
1: Certo.
0: Dato che va fuori completamente. Certo. Tu invece, essendo rimanendo nel pentagramma.
1: Nel range vocale giusto di Gaia. Sì, no, non fa una piega. È un po' come quando tu la mattina ti svegli e senti il vicino che canta a squarciagola oppure che mette qualcosa. La musica a tutto volume. Ed estate la cosa è un po' amplificata perché si tende ad avere un po' più di contatto con l'esterno, anche se fa caldissimo. Quindi in teoria finestre chiuse,
0: certo.
1: Aria condizionata. Però a volte succede, no?
0: Però proprio perché hai le finestre chiuse ti senti.

0: autorizzato, dici tanto al finestre chiuso chi vuoi che mi senta. E invece ti sento.
1: E in Piemonte è successa una storia che sembra uscita da una commedia italiana, ma è finita addirittura davanti a un giudice, ve la raccontiamo tra poco.
0: State lì.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Problemi travicini per alto volume a Cuneo, è accaduto e c'è di mezzo pure la radio. Vi raccontiamo tutto dopo Tame Impala.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile su RDS.
1: Tra l'altro ne parleremo di Lady Gaga più tardi, quando parleremo nel nostro Music For You appunto di musica. Invece vi abbiamo anticipato che avremmo parlato di vicini e rapporti con il vicinato, perché a Cuneo è successo questo. Un uomo che ascoltava ogni giorno Radio Maria a volume piuttosto alto è stato denunciato dal vicino che ha parlato di molestie. La vicenda è arrivata addirittura in tribunale e qui arriva il colpo di scena, perché il giudice ha assolto il tizio che ascoltava la radio a tutto volume, spiegando che quelle preghiere rappresentavano un conforto personale e quindi nel caso specifico non c'erano elementi sufficienti per configurare il reato contestato.
0: Esatto, quindi la sentenza ha respinto le accuse del vicino e l'ha addirittura condannato al pagamento di 1500 euro di spese legali, perché ovviamente denuncia qui, denuncia là, l'avvocato
1: altro
0: 1500 euro, sì. E cos'è successo nella sostanza? Che questo signore teneva volume alto per permettere alla madre molto anziana e credente soprattutto di sentire di seguire il rosario e le trasmissioni religiose, perché non poteva più andare a messa autonomamente, e quindi gliela faceva ascoltare a casa.
1: Sì, e qui ovviamente al di là dell'aspetto legale è una storia che apre allo scenario legato ai vicini, no? Perché voglio dire, una volta forse c'era anche più modo di confrontarsi in maniera serena, quindi se c'era qualcosa che poteva darti fastidio, sai, andavi a bussare, magari
0: certo,
1: chiedevi. Oggi invece è un po' più complicato, perché non sai mai chi c'è dall'altra parte.
0: Già.
1: Quindi cioè quello che sposta i mobili alle 11 di sera, per dire, che è uno dei rumori più fastidiosi, la gente che fa i traslochi di notte, tu vai a bussare, non sai mai chi trovi dall'altra parte, a meno che magari nella tua palazzina tu non abbia, non lo so, un rapporto sereno con tutti, sai, per esempio da me ci conosciamo tutti, quindi se c'è una cosa da dire non c'è problema, no?
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro stavo guardando che in Italia il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone scatta solo in determinate condizioni, cioè il rumore deve disturbare una pluralità indeterminata di condomini e non un solo vicino.
1: Ecco, per esempio.
0: Cioè, quindi se sei da solo e denunci, dici: ma tanto gli altri non se ne accorgono, quindi perché ti lamenti solo tu?
1: Faccio un esempio banalissimo.
0: Ecco.
1: E quando io sono al quarto piano, i ragazzi sopra, quelli che abitavano prima da noi, avevano la lavatrice che spesso facevano di notte, alle 3 di notte, si sentiva un lieve rumore di motore della lavatrice,
0: ma
1: proprio sottile, che però era fisso e diventava un loop, cercando di addormentarsi, magari poteva essere una cosa fastidiosa. Sai, ci siamo scritti e la roba è finita lì, nel senso: oh ragazzi, abbiamo sentito questo, ma siete voi? Ah sì, scusate. Quindi c'è un rapporto anche tranquillo tra vicini,
0: perché i tuoi vicini,
1: no?
0: Sono civili,
1: sì.
0: Non tutti sono così civili.
1: Per esempio, qualche anno fa nel torinese fece discutere un'altra vicenda: una donna teneva la radio accesa giorno e notte ad alto volume, si arrivò addirittura a parlare di stalking di vicinato e con una situazione completamente diversa e anche molto più grave. Ovviamente qui cambia tutto il contesto, perché
0: sicuramente
1: non
0: era un'ascoltatrice di RDS, perché gli ascoltatori di RDS tengono la radio come si deve tenere.
1: Invece pare ascoltasse il Guerini,
0: guarda,
1: e la Franchi Show.
0: Guarda, lo sapevo. Solo perché sei lontano, non ti dico niente.
1: C'è il nuovo di Safe.
0: Sì.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Safe. Parlar d'amore.

0: Focus su RDS, il titolo l'hanno detto loro.
1: Sì, tutta la canzone che lo dicono, quindi non lo ripetiamo. Siete su RDS e noi abbiamo deciso di chiudere questa terza ora insieme tra poco giocando per regalarvi una RDS bag.
0: Allora, ultimissima 3x1 di questa stagione estiva, poi torneranno i giochi a settembre quando tornerà il Guerrini e Lanfranchi Show in versione normale, diciamo 15-19. Quindi se volete prenotarvi e provare a vincere una RDS bag, potete prenotarvi al 388-22 col vostro nome e la vostra città. Vi daremo 3 indizi che identificano una parola e voi quella parola dovete indovinare.
1: Dai, vi aspettiamo.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao!
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
6: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
6: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a €4,99. Scopri di più su Conad.it.

0: grandi successi di questa estate 2026 è Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors. Su RDS si gioca!
1: Stefano, pronto?
2: Ciao!
1: Ciao, Stefano di Torino?
2: Sì.
1: Ok, allora, dove stai andando e con chi sei in macchina? Perché secondo me lo sentiremo.
2: Ciao. Allora, sono con mia moglie Valentina.
1: Ciao Valentina.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao, mio figlio di un anno e mezzo dietro che sta mangiando, l'abbiamo zittito.
0: Come si chiama?
2: Gabriel.
0: Ciao Gabriel,
1: piccolino. Gabriel, se devi aiutare papà, fallo, ok?
2: Sì, certo. E poi ne abbiamo un altro in cantiere nel pancione.
1: Oh, auguri!
0: Che meraviglia!
1: Ma quando arriva, ragazzi?
2: A dicembre.
1: Ma vi fate il regalo di Natale?
2: Sì.
0: Che meraviglia. Voi avete scelto facendo i calcoli giusti per farlo nascere non con questo caldo. Il mio invece che arriva tra questi giorni, sono in queste giornate qui con 50 gradi, non proprio.
3: Mamma mia, non invidio tua moglie.
0: Infatti,
3: la compagna,
0: infatti.
3: Comunque.
0: Va bene, ragazzi, giochiamo, pronti?
1: Allora, i tre indizi, le tre parole sono teatro,
2: sì,
1: chiocciola, 40.
0: Facile,
1: Teatro, chiocciola, 40.
0: Pronto?
1: Che cosa vi viene in mente? Allora,
0: ragazzi, ci siete?
1: Sì, ah, okay, sì, stanno pensando.
0: Caricamento.
1: Allora, dimmi qualche teatro che conosci.
0: Un teatro può essere
3: Cerveggio.
1: Oppure
3: no.
1: Teatro oppure
0: chiocciola, cos'è che solitamente si dice?
3: Scala.
1: Sì, no. la Valentina, guarda che ha beccato la Valentina, brava. Brava. Bravissima, perché avete vinto la RDS Bag.
3: Grazie.
0: Dai, ragazzi, giustamente la scala, il teatro La Scala, la scala, certo, chiocciola, brava, e scala 40.
1: E scala
0: che è
1: 40.
0: Un gioco di carte.
2: La scala 40 era quella che non sapeva. La scala 40 non so cosa sia.
1: E invece c'è arrivata la Valentina, capito?
2: Sì, ecco perché è aperto sempre quel gioco.
0: Ah, ecco, va bene. Ragazzi, vi arriva la nostra RDS Bag. Buon viaggio e restate sempre con noi.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Auguri, auguri. Ciao.
2: Grazie, ciao, ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su RDS? Allora, Ale.
2: Sì.
1: Quante persone ti ascoltano di notte e quindi si stupiscono di sentire la tua voce oggi pomeriggio?
2: È vero, ci sono tanti guerrieri che solitamente sono svegli la notte. Dico, sì. Ragazzi, ma quando dormite se alle 6 del pomeriggio siete
1: davvero
2: svegli? Cioè, siamo contenti che ci ascoltiate anche di pomeriggio, però
1: Barbara
2: mi sorprendo.
1: Barbara da Roma, è un piacere sentirti anche a quest'ora. Ma tantissimi del sì, sono
2: pasticcio.
1: Arrivati per te.
2: Sono tanti, veramente, vi voglio bene e come sempre, ve lo ricordo, scusa Robby se prendo questo piccolo spazio.
1: Fallo,
2: ma da domani e per tutta la prossima settimana mi trovate tra le 21 e l'una domani con Francesco Arona e Andrea e da lunedì con Filippo Ferraro che torna dalle ferie, quindi vi teniamo compagnia, diventiamo i guerrieri della sera per una settimana, dai.
1: Mi piace.
3: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: C'è l'attualità qui su RDS, come sempre torniamo in redazione, c'è Gianluca Gizzi, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio.
2: Ti ascoltiamo.
8: L'emergenza migranti a Ceuta, sale a 84 il numero di chi ha perso la vita nel tentativo di entrare nel territorio spagnolo in Nord Africa. L'Europa teme per la tenuta dei propri confini. 22 leader chiedono a Bruxelles una riunione urgente. Intanto martedì vertice dei ministri dell'interno UE. In Italia scantati i controlli alle frontiere per i cittadini extra UE provenienti dalla Spagna. Il numero uno di Madrid, Sanchez, contesta la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen. Lo stop, dice, per ignoranza o interessi politici. La guerra in Iran, valutate la possibilità di lasciare il Medio Oriente, messaggio delle ambasciate USA nell'area, si teme un'escalation e corre il prezzo dei carburanti. Nel nostro paese la spesa per i rifornimenti è salita nell'ultimo mese di 782 milioni di euro rispetto a luglio 2025, numeri del Codacons. Cittadini alle prese anche con un'altra emergenza, la chiusura delle filiali bancarie, lo denuncia la CNA, il presidente Dario Costantini.
9: In 10 anni l'Italia ha perso oltre 11.000 sportelli bancari. Oggi quasi 5 milioni di cittadini e più di 300.000 imprese si trovano in comuni senza banca. La digitalizzazione è importante, ma non può significare abbandonare i territori. Servono servizi di prossimità e un sistema del credito più vicino alle piccole imprese.
8: Il terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico ancora in corso, avverte il ministro della Protezione Civile Musumeci. Il CNR non esclude altre scosse più forti. Il porto di Pozzuoli riapre domani. Ora allo sport, Paola Gubbiotti.
10: Il calcio verso Euro 2032, il primo passo è fatto. 13 città italiane hanno consegnato alla Federcalcio i dossier per 16 stadi. Entro il 1 ottobre sarà comunicata all'UEFA la decisione dei 5 impianti scelti. Fra 6 anni Italia e Turchia ospiteranno la rassegna continentale. E salta il piano della FIFA per aprire agli investitori privati. Dopo le critiche di quasi tutte le federazioni dei vari continenti, il presidente Gianni Infantino fa retromarcia, ma all'Europa non basta. L'attuale leadership mondiale non ha più la nostra fiducia, scrive l'UEFA. Gli amichevoli d'estate a Hong Kong, l'Inter batte ai rigori il Manchester City 3-1, 6-3 della Lazio all'Avellino. Il Bologna supera gli olandesi del Cambuur 3-1. Al via Real Madrid Fiorentina e Venezia Saint-Étienne. Tra mezz'ora Frosinone Benevento. Gli europei di nuoto artistico a Parigi, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, bronzo nel doppio misto libero. 5 medaglie per l'Italia nel canottaggio agli europei di Varese. 2 ori, 1 argento e 2 bronzi nella prima giornata delle finali. Ciclismo, il belga Evenepoel vince la classica di San Sebastian. Questa è RDS.
1: Ultima ora di questi 10 giorni riminesi. È giunto il momento di fare le valigie, caro Ale.
2: Vero, stasera, quindi sei di ritorno, di rientro.
1: Domani mattina.
2: Ragazzina,
1: perché stasera
2: Roberta Lanfranchi e Alessandro Corsi, fino alle 19, ultima ora da trascorrere insieme qui su RDS. Se volete potete guardarci anche in TV, canale 265 del digitale terrestre.
1: E soprattutto cominciate, poi dite che non ve l'abbiamo detto, a scaricare la nostra app totalmente gratuita, perché dalla prossima settimana. settimana ci sarà un gioco estivo, fatto in diretta ovviamente da tutti i conduttori, vi servirà proprio quella.
2: Sì, sì, per ogni fascia oraria.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Maledetto me, Fulminacci su RDS. È successo un putiferio.
1: Sì, in realtà parliamo di 7 metri quadrati, che è il punto da dove iniziamo tutto, che è poco più dello spazio occupato da un SUV parcheggiato, ed è un annuncio diventato virale che ha scatenato delle polemiche sui social, perché molti si sono chiesti una cosa molto semplice: si può chiamare casa un appartamento da 7 metri quadri? È possibile?
0: Si può chiamare casa? Evidentemente, se hanno accettato, probabilmente chi ha bisogno la chiama casa.
1: Sì.
0: All'occorrenza, purtroppo succede. Succede a Modena, tra l'altro.
1: Sì.
0: 7 metri quadri per quanti euro al mese, Ale? 200 euro al mese.
1: 200 euro al mese. Negli ultimi anni abbiamo visto un po' questa storia legata a degli appartamenti sempre più piccoli, monolocali minuscoli, letti sopra il frigo, scale che diventano armadi, bagni dove praticamente ti lavi i denti mentre sei già seduto sul WC. Quindi la creatività dell'arredamento ormai sta facendo miracoli. Il problema è che non è più soltanto una cosa legata alla fantasia di chi decide di arredare, ma è la risposta dei prezzi delle case e degli affitti, che chiaramente continuano a salire. E anche spazi molto ristretti. Pensate, insomma, proprio quest'anno a Milano fece discutere l'appartamento di circa 10 metri quadri, fermato perché ritenuto troppo piccolo per essere appunto abitabile, no? E quindi è una tendenza che sta sempre più prendendo, anche perché oggi, se ci fai caso, appartamenti molto grandi è difficile proprio trovarli. È cambiata un po' la concezione, l'idea di casa, no?
0: Assolutamente, assolutamente. Un po' perché probabilmente le persone si vanno a convivere sempre meno, si sposano sempre meno, ci sono tantissimi single, e quindi probabilmente le case grandi ai single non servono, a meno che non facciano cohabits con altre persone, e allora lì si dividono le spese. Ma se sei da solo, la casa grande non ti serve.
1: Per esempio, mi ricordo e penso ai miei nonni, mia nonna dalla parte paterna aveva 5 figli, e quindi è chiaro che in quel caso ti serviva un appartamento un po' più grande. Oggi 5 figli è veramente complicato vedere qualcuno che mette su una famiglia così numerosa, è sempre meno frequente, no? E quindi anche gli spazi forse si tende ad averne di meno o non aver bisogno di case molto grandi. Certo è che 7 metri quadri mi sembra veramente una follia.
0: Ragazzi, ecco. Anche perché fino al 2024, leggevo, il limite dimensionale per un'unità immobiliare era di 28 metri quadri.
1: Ecco.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Alex Warren qui su RDS Passenger e nel pomeriggio con Roby e Ale.
1: Allora, siccome sono 10 giorni che sono qua in la mia residency, diciamo la verità.
0: O come Vasco il prossimo anno all'Olimpico.
1: Uguale la mia, proprio uguale, Lanfranchi a Rimini. Purtroppo è l'ultimo giorno, ma io ogni giorno do una pillolina di curiosità su quelli che sono gli eventi di quest'estate riminese, sì. E non solo. Ad esempio a Comacchio, Comacchio celebra il santo patrono San Cassiano con 5 giornate di eventi tra musica, spettacoli, tradizioni, c'è lo street food, c'è il Luna Park, c'è una regata storica, tombole e poi c'è lo tradizionale, insomma, spettacolo di fuochi d'artificio.
0: Anche la tombola, sì, nonostante sia agosto.
1: Sì,
0: ah,
1: certo.
0: Che meraviglia.
1: Tra piazza 20 settembre e piazzetta Tre Ponti, quindi sarà assolutamente nel centro storico. Da non perdere, il 13 agosto alle 18 ci sarà proprio la regata storica di San Cassiano con le imbarcazioni tradizionali lunghe 8 metri, larghe solo 50 centimetri, nate per navigare nelle valli comacchiesi, quindi deve essere uno spettacolo assolutamente meraviglioso.
0: Più lunghe delle case di cui parlavamo prima, sicuramente.
1: Bravo.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: Un'altra sequenza mixata qui su RDS sta per partire tutta per voi. Ovviamente subito dopo torniamo e parliamo di musica.
1: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
2: Parole diverse ma stesso universo.
3: La tua musica è su RDS.
1: 100% grandi successi.

0: Herve, Beat Sweet Symphony, chiude così la nostra sequenza mixata qui su RDS.
1: Allora, l'abbiamo visto perché è diventato un po' virale questa notizia, a dire la verità. Tra poco parliamo di Lady Gaga.
0: Sì.
1: Non delle sue performance, non dei suoi capelli, non della sua storia d'amore, ma del suo respiro.
0: State con noi.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono.
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Respirare come Lady Gaga per chiaramente garantire uno stato altissimo di performance. Ne parliamo tra poco.

0: Yes, music for you. Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
2: Quando si parla di come respira Lady Gaga, ci si riferisce proprio alla sua straordinaria tecnica di controllo del respiro e al modo in cui gestisce il supporto diaframmatico. Allora, intanto Lady Gaga è famosa per preparare i suoi tour mondiali cantando tutto il suo repertorio a squarciagola mentre corre sul tapirulan o fa allenamento cardio ad alta intensità. E poi nelle scuole di canto la sua tecnica addirittura viene presa ad esempio, perché Lady Gaga riesce a incamerare tantissima aria in una frazione di secondo senza sollevare spalle, senza creare tensione al collo, alla laringe, e questo le permette di fare quelle note potentissime che poche persone come lei sanno fare. E quindi noi la ascoltiamo con Perfect Illusion.

0: lei non è che sia l'unica ad avere questa gestione del respiro, certo, così attenta, o comunque anche diciamo rituali bizzarri come Beyoncé, che mentre balla a ritmi frenetici ha questo controllo del fiato estremo, e non è un caso anche perché suo padre manager la costringeva a correre per chilometri sul tapirulana, anche lei come Lady Gaga, cantando l'intero repertorio delle Destiny's Child proprio per allenare il diaframma a lavorare sotto, certo, sforzo prolungato. Mick Jagger fa anche lui la stessa cosa da decenni col vocal coach per prepararsi ai tour dei Rolling Stones, quindi canta a squarciagola correndo a ritmi elevati per essere sicuro di non rimanere mai senza fiato sul palco, e di esempi del genere ce ne sono tantissimi. Sta di fatto che c'è, per stimolare ovviamente la risonanza toracica, una regola rigidissima, ovvero prima dei concerti non si parla assolutamente, ma per giorni interi, non solo il giorno del concerto, proprio per giorni, comunicando solo tramite lavagnette, tutto vero.
1: RDS Music for You. Music.

0: ascoltata su RDS. Ma Ale?
1: Sì.
0: Ma Ilaria a settembre si sposa, sembra, eh?
1: Sì?
0: Sì, a settembre col suo Bastian Müller. Quindi, a Ravello, a Villa Cimbrone, Costiera Amalfitana.
1: Quindi hanno annunciato le nozze, ma non c'ha il GF lei a settembre?
0: Non so.
1: No, aspetta, perché ricordo il primo matrimonio di Hilary fu una roba epocale, no? Quello con
0: Francesco Totti, certo,
1: si fermò
0: certo.
1: Tutta la città a Roma, ovviamente si sposarono. In questo caso forse sarà un po' più in forma, non dico privata, ma magari non catturerà tutta l'attenzione che ha catturato quello con Totti.
0: Sì, probabilmente. So. O vorrà fare una cosa un po' più discreta lei,
1: sì,
0: essendo il secondo, chissà.
1: Cioè, siamo invitati?
0: No, però ne volevo parlare proprio per scongiurare questa cosa.
1: Io sono sempre uno di quelli che ama infilarsi ai matrimoni un po' da infiltrato, da imbucato.
0: Se tu vai a cantare, io ti faccio da porta microfono.
1: Okay.
0: Ok.
1: Allora, sponsorizziamolo. Hilary, se vuoi veniamo a cantare, viene
0: benissimo.
1: Anche la Roma.
0: Benissimo.

0: succedere. Noi ci salutiamo, cari amici di RDS. Ale Corsi, ti ringrazio infinitamente.
1: Grazie a te, Roby, è stato bellissimo. E adesso c'è Claudio Guerrini,
2: sì,
1: insieme a Francesca.
2: Adesso tocca a lui, tocca a lui con la Franci Manzini. Ovviamente grazie al Paguro, grazie a JJ Carrozzo che sono stati insieme a noi oggi. Ale, tantissimi auguri.
1: Grazie,
2: per
1: grazie.
2: Tutto.
1: Grazie, ci ritroviamo domani sera per quanto mi riguarda dalle 21 con Francesca Romana D'Andrea. Vi abbraccio.
2: Baci a tutti.
1: Ciao ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: It's so good, girl, turn me on till I earn them on. Let's get it on, let's get it on till I earn them on. Girl, it's so good, just turn me on.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
9: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con la redazione e ascoltiamo le ultime. Chiedo scusa per la voce.
10: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Serve un vertice europeo sulla crisi dei migranti a Ceuta, exclave spagnola in Nord Africa. L'appello di 22 leader a UE a Bruxelles, la presidente della Commissione von der Leyen dice sì. Intanto martedì riunione dei ministri dell'interno dell'Unione. Alle frontiere italiane al via i controlli per i cittadini extra UE che arrivano dalla Spagna, la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen con Madrid, criticata dal premier Iberico Sanchez, che parla di decisione presa per ignoranza o interessi politici. Rischio escalation nel conflitto con l'Iran, il timore americano, le ambasciate USA invitano i cittadini statunitensi in Medio Oriente a valutare la possibilità di abbandonare l'area. Secondo i media, Teheran ha pronto un piano per rispondere a possibili ulteriori attacchi di Washington e continua a correre il prezzo dei carburanti. In Italia, nonostante l'ultimo taglio delle accise al diesel, è salito quasi del 21% dall'inizio del conflitto nel Golfo. Dati della CGA, Paolo Zabeo, Ufficio Studi.
11: Oggi fare il pieno un autocarro con un peso inferiore alle 7,5 tonnellate costa 1.040 euro, 180 euro in più prima dell'inizio del conflitto nel Golfo Persico. Tra gli artigiani il conto salato del caro carburante purtroppo non lo stanno pagando solo i padroncini, ma anche i tassisti, gli autonoleggiatori con conducenti, tutte figure che rientrano nella categoria dei professionisti della strada, cioè quegli operatori che per legge devono possedere un'abilitazione specifica per guidare dare i mezzi con cui lavorano. A questo elenco vanno aggiunti anche gli agenti di commercio.
10: Un caro carburanti che cade nei giorni dell'esodo, oggi bollino nero sulle principali arterie in direzione delle località turistiche, rosso domani, soprattutto a partire dal pomeriggio. Questa è RDS.
9: Buonasera, bentornati in questo sabato un po' sbocciato.
12: Ma poco. Con,
9: leggermente vi chiedo scusa a tutti voi ascoltatori, ma aria condizionata, caldo, freddo, questo è il 3B meteo che hai in me. Allora, esatto. Claudio Guerrini.
12: Ciao, Francesca Manzini.
9: Quella che fu...
12: appena... quella che ha appena scritto faringite non te temo sui social, invece
9: esatto.
12: Un po' la devi temere, un filo.
9: La temo e come.
12: Vabbè, comunque sei qui, quindi vuol dire che per il momento sei tu a vincere.
9: Assolutamente.
12: Cioè, arriviamo alle 22, boh, che ne so se ci arriviamo.
9: Ci arriveremo. 265 digitale terrestre, scaricate l'app e qui il divertimento assicurato.
12: Che noi siamo già belli scarichi.
3: Signora. I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: eccoci qua, finisce la prima sequenza mixata. Sai, Fra, che fa effetto, perché era tantissimo, tantissimo tempo che io non ero in onda in un orario diverso dal Guerrina Franchi Show, dal programma. Quindi è stranissimo.
1: Molto strano, perché è un'ora in meno. Poi c'era Giorgio che diceva un'ora sola ti vorrei. E con gli altri Mattia Bazar per un'ora d'amore, io per un'ora di Guerrini. Quindi ci ho pensato io a rubartela.
0: No, dico, fa proprio effetto non essere di pomeriggio, ma essere quasi di sera, anche se insomma d'estate ancora col sole che c'è a quest'ora.
1: Qualcosa di dolce con me.
0: Ma sì, non lo so, adesso vediamo, cioè, qualcosa ci inventiamo. Io un po' di cose le ho portate da casa, poi mi direi tu. Intanto ci vuoi raccontare, magari ce lo racconti tra qualche minuto.
1: Dimmi.
0: Perché stai così, così parliamo di te, di quello che hai fatto.
1: Ma
0: insomma,
1: grazie, io
0: comincerei con un'intervista alla Manzini e
1: ma
0: poi facciamo
1: bene.
0: Il resto. Vai, a tra poco.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo. Da Norauto trovi prezzi bassi sempre. Come box da tetto da €84,99. Porta bici da €18,99. Oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekend. Dal 30 luglio al 2 agosto, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Tra poco intervista esclusiva solo su RDS alla Manzini, perché è senza voce. Che succederà tra poco?

0: drop dead.
1: Eccoci qua, amici di RDS, in questo particolare orario per me è consueto, consuelo invece per Francesca Manzini. Fra, consuelo. Io ti ho visto.
0: Sì.
1: Non so, consueto mi fa venire in mente consuelo. Scusate, io faccio associazioni dissociate. Fra, tu vieni dalla Sicilia, se non sbaglio, dai, perché io ti ho visto in gran forma che cantavi e ballavi e poi
0: no,
1: invece.
0: No, non cantavo più.
1: Ah, ecco,
0: ballo,
1: non cantavo più.
0: Ballo, ho ballato, dovevo cantare, mi ero stata chiamata a Palermo, sì, in questo resort per fare una cosa.
1: Bellissimo.
0: Di lavoro, uno scambio immagini, insomma, detta alla romana, una bella marchetta. E solo che ho dovuto chiedere scusa alla proprietà, ho detto non posso cantare ma vi garantisco il ballo, ma anche la schiena, ma è partito tutto, è partita la Manzini, è partita la schiena e la voce della Manzini, e quindi purtroppo tra l'aria condizionata, il caldo eccetera, è andato tutto in bacca, ma fino a un certo punto poi bacca chiamandomi Manzini, è normale.
1: No, vabbè.
0: E però sono riuscita a performare tra un'Annalisa e una Lady Gaga, insomma, è andato tutto bene.
1: Esatto. Siccome hai detto, sei una delle poche al mondo che ha questo coraggio di chiamare Marchetta Marchetta.
0: Certo.
1: Però dico, visto che lo scambio immagine ci doveva essere col canto e il ballo, adesso lo scambio immagine, visto che non hai cantato, è più
0: solo
1: a livelli
0: immagine.
1: Più.
0: Esatto. Rimane solo l'immagine.
1: Quindi avete dovuto cambiare l'accordo.
0: Esatto. È tutto muto. Dice, mazza, come stai bene? Sì, ma non mi sentire.
1: E poi appunto aveva scritto faringite non te temo, invece questi sono i risultati.
0: Esatto. Vabbè.
1: Comunque sei venuta lo stesso e questo ti fa onore.
0: Ci mancherebbe, grande professionalità sempre. E poi insomma abbiamo fatto anche ieri la diretta con Mauro Casciani, insomma, ciaone.
1: Ah, mi ero perso la diretta, quindi
0: certo.
1: Perdono. Va bene, ok, allora abbiamo chiuso l'argomento. Comunque stai bene, ecco, rassicuriamo,
0: sì,
1: tutti, stai,
0: sì,
1: ti senti,
0: sì,
1: bene.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Quindi sei pronta di nuovo a cantare e ballare i prossimi giorni?
0: Cioè, no, cantare vediamo, mi sa tra due settimane. Devo stare un po' muta.
1: Vabbè, che è bellissimo, per la radio è stupendo.
0: Per la radio e anche per le persone che ho accanto.
1: Va bene, risolto il caso Manzini, con insomma buona pace di tutti, tra un po' parliamo di altro naturalmente.

0: Ma scusa, in questi casi
1: uno,
0: il dottore.
1: Due, tre, alza! Ce la faccio!
0: Ma scusa, fai una prova. Se parlassi con un tono più basso, riusciresti a non farti rompere la voce? No, niente, cambia niente.
1: Sembra Asi Argento dopo una serata.
0: Però, secondo me, Asi Argento forse è il personaggio che ci guadagna di più da questa situazione.
1: Assolutamente.
0: No?
1: Perché lei è felice che io sia senza voce?
0: No, ci guadagna di più nell'imitazione. Cioè, somiglia.
1: Appunto, certo, abito di farla.
0: Esatto, si avvicina ancora di più. Sì. Vabbè, era karma, che per me la Manzini, che siamo di Roma, significa due cose diverse. Può essere piuma e può essere vero.
1: È vero, poi anche ciò che ti ritorna dopo che hai cercato di maledire, ma non si maledice mai nessuno.
0: Per carità. Allora, visto che io sono una sorta di braccio di ferro, adesso c'è il nuovo di Olivia, che insomma conosco.
1: Spinaci!
0: Che conosco bene, sì.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Cara Fra, non so se tu ti intendi di EDM, ti intendi di EDM?
1: Come no, io edimizzo tutti i giorni.
0: No, Electronic Dance Music, questo... Tomorrowland, quella Charlotte DeWitt.
1: No, bellissimo, Charlotte DeWitt è pazzesca. Aria,
0: quella boom boom boom,
1: aria,
0: esatto.
1: Anche aria, bellissima.
0: Bravissima.
1: Gioca quella roba là.
0: Questa, e volevo dirti appunto che di Human Nature di Michael Jackson, che abbiamo appena ascoltato, è uscita recentemente una versione EDM, cioè super elettronica,
1: bellissima,
0: fortissima, tostissima, che era molto bella. Ero curioso di sapere se l'avessi sentita. Però ecco, il fatto che tu conosca l'electronic dance music.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi adesso l'elettronica è arrivata anche nel pop, condito nella piaga.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: insomma ce n'è. E comunque qui abbiamo sbagliato il nome della radio, per quanto mi riguarda, è RSA, non è RDS.
0: Sì, è vero. Quella che faremo tutti prima o poi, tu ci stai anticipando, grazie. Ci sentiamo tra poco.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: dicevamo, amici di RDS, che avremmo così tra i vari spunti che mi sono portato da casa, io volevo confrontarmi con Francesca, visto che ne parlo ogni tanto anche con Roberta, sì, di come questi studi che si fanno, queste interviste, questi consigli che si danno su tutti i siti, da quelli più importanti a quelli meno importanti, siano sempre gli stessi. Cioè, si continuano a far uscire articoli come fossero novità assolute,
1: che invece poi sono riportate da 10 anni.
0: Vai a leggere, sono gli stessi del 1840.
1: Esatto.
0: Sono sempre gli stessi. Guarda, dimmi se non è vero. Allora,
1: è vero.
0: È stato intervistato il presidente della Società Italiana di Medicina Interna, tra l'altro un grande Nicola Montano. Siccome tutti vogliamo campare di più, tu a quanto vuoi arrivare, Fra?
1: No, io voglio arrivare a estinguere in mutuo le tasse, poi guarda, può prendermi anche un colpo serenamente.
0: Ma no.
1: Amo la vita, però insomma, se devo pensare di vivere 200 anni e pagare ancora le tasse, mi sento male.
0: Scusa, quanto manca alla fine del mutuo?
1: 28 anni.
0: Allora vedi, ti sei già garantita insomma un bel po' di anni.
1: Certo.
0: Allora, i consigli, quello che mi fa, comunque con tutto il rispetto per tutti i dottori, i consigli per campare di più sono sempre gli stessi. Dimmi tu se non li conoscevi già.
1: Dai, vediamo.
0: Camminare fa bene, lo sapevi?
1: Sì.
0: Quanti chilometri fai al giorno?
1: Io ne faccio 5-6, sono 30 minuti.
0: In mezz'ora fai 5-6 chilometri?
1: Sì.
0: Ma è un record del mondo, ma sei sicura?
1: Io non lo so adesso, c'è matematica mutua, però.
0: Secondo me 5 chilometri in 30 minuti.
1: Io faccio mezz'ora.
0: Ah, ecco, poi chilometri vediamo.
1: Sì, poi chilometri vediamo.
0: Mi informo sul record del mondo dei 5.000, guarda, poi lo confrontiamo.
1: Okay.
0: Attività fisica, vabbè, quella sì, insomma,
1: c'ho
0: la fai.
1: Le tende, guarda che le tende che si muovono.
0: Allora, ma tutto questo non basta, perché tu perdi la massa muscolare con l'età che avanza, anche tu la perdi un po'.
1: Io ho avuto già il prolasso.
0: Allora, tu fai l'attività più aerobica o anaerobica?
1: Chi? Io c'è tanto che faccio attività, poi aerobica non lo so.
0: Vai in palestra o in piscina?
1: No, piscina.
0: Bicicletta al lavoro ci vai?
1: Bicicletta l'avevo, me l'hanno rubata a Natale.
0: Quando prendi l'autobus scendi una fermata prima per camminare di più?
1: No, non lo prendo proprio.
0: La dieta è equilibrata mediterranea?
1: È mediterranea senza equilibrata.
0: Verdure, frutta e proteine, soprattutto vegetali?
1: Sono un vegetale.
0: Mantieni il peso forma per campare di più?
1: Io mantengo il peso e basta, senza la forma.
0: Ultima domanda, come sta il tuo microbiota intestinale?
1: Ma tutto bene, potrebbe andare meglio.
0: Va bene, allora questi sono i consigli che sono sempre gli stessi, ma tu continui a non seguirli e questo ti fa onore.
1: Grazie.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno non l'abbia realizzato.

0: scusate, io mi viene da intervistarla la Manzini, perché quando ci sono questi consigli la prima cosa che mi viene da sapere è la mia collega, in questo caso oggi Francesca, li segue o non li segue, perché mancava una cosa. Il tuo sonno è regolare?
1: No, come il ciclo, no. Irregolare.
0: Ecco.
1: È tragedia.
0: 7-8 ore, quanto dormi a notte?
1: Ma io dormirò 3 ore.
0: No, ma veramente, Fra?
1: Dormo 3-4 ore.
0: Io ne dormo 5-6 e sono già pochissime.
1: E pensa quanto siamo esauriti.
0: Ma rischiamo, capito, di campare di meno, non so se è chiaro.
1: Ma sempre, guarda il lato positivo, se crepi si annulla tutto, mutuo tasse, non paghi più niente.
0: Una vita devastata dal mutuo.
1: Esatto. Io e il fisco siamo una cosa sola.
0: Cioè tu ti alzi la mattina e il primo pensiero è il mutuo.
1: Commercialista.

0: essere stupendo fare un programma con la Manzini.
1: Chiedo perdono.
0: Amici di RDS, e lei prima di andare in onda, mentre il Paguro, che è regia, che ringraziamo, ci dice: ragazzi, andate in onda, lei un secondo prima di andare in onda fa: aiuto.
1: Sto troppo male.
0: Fra, ma sei sicura che ce la fai? Sennò io porto avanti la barca da solo.
1: Ma tu stai scherzando, the show must go on finché mi regge la pompa.
0: Va bene, ok, allora dopo le news torniamo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Le notizie, la redazione di RDS e tutti gli aggiornamenti in diretta come sempre. Sentiamo che succede, poi torniamo io e Francesca.
5: Buona serata da Gianluca Gizzi. L'emergenza migranti a Ceuta, sale a 84 il numero di chi ha perso la vita nel tentativo di entrare nel territorio spagnolo in Nord Africa. L'Europa teme per la tenuta dei propri confini. 22 leader chiedono a Bruxelles una riunione urgente martedì, vertice dei ministri dell'interno UE. In Italia, scattati i controlli alle frontiere per i cittadini extra UE provenienti dalla Spagna. Il numero uno di Madrid, Sanchez, contesta la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen. Lo stop, dice, per ignoranza o interessi politici. La guerra in Iran, valutate la possibilità di lasciare il Medio Oriente, messaggio dalle ambasciate USA ai cittadini statunitensi nell'area. Si teme un'escalation con Teheran, che si dice pronta a reagire a eventuali attacchi americani. A Messina, 3 persone indagate per il crollo della palazzina, l'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo. Intanto sale a 3 il numero delle vittime della tragedia, restano 3 i dispersi. Il terremoto ai Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico, l'analisi della direttrice dell'osservatorio vesuviano dell'INGV, Lucia Pappalardo.
6: La situazione è costante, per il momento, per i dati che abbiamo raccolto finora, la situazione è costante sia per quanto riguarda il degassamento, che quindi si mantiene sempre su valori molto elevati, sia per quanto riguarda il sollevamento del suolo, che è sempre intorno al centimetro al mese. È possibile che la sismicità continui anche nei prossimi giorni e anche con intensità non basse, insomma.
5: E c'è ancora l'allarme caldo, domani 23 città da bollino rosso, 25 lunedì, temperature fino a 40 gradi, allerta incendi al nord. Questa è RDS.
1: Buonasera e bentornati su RDS, Claudio sì. Guerrini.
0: E Francesca Manzini, la riconosce, non
1: vi
0: è non riconoscibile.
1: Vi chiedo scusa ogni ora, scusate, ogni ora. Purtroppo no, vabbè. È successo.
0: Vabbè, ma ti ringrazieranno per essere comunque qui. Quanti di voi, dite la verità, che ci state ascoltando con questa voce, avreste mollato il lavoro, avreste dato buco al lavoro? Invece la Fra è qui.
1: È qui.
0: Quel che rimane.
1: Ricordo i vocali solo.
0: C'è un po' di musica, poi torniamo. Cominciamo con L'ombelico del mondo. Bella.
1: Giovanotti.
0: Vedi che lo sai.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: something I want to talk about.
1: Allora, cara Fra, cari sì. amici di RDS, ancora una buona serata a tutti da Claudio Guerrini. Lei è Francesca Manzini.
2: Ciao.
1: Senti, è come puoi confonderla naturalmente.
2: Detta non anche è un... Patti Bravo de Noantri.
1: Esatto, non è un'imitazione, ma oggi è proprio l'original.
2: Ahimè.
1: Senti, tra le varie cose che stavo leggendo, così scorrendo i vari siti in questi
2: sì.
1: giorni, mi è capitato questo titolo: Gli amori di Matteo Berrettini. Sai che lo conosci? Tu ti segui,
2: come
1: segui
2: no,
1: un po' il tennis.
2: Come no, sì, sì.
1: Lo trovi un bel ragazzo,
2: si è fatto
1: ti
2: due
1: piace?
2: Palle. Beh, è un bell'uomo, è un bell'uomo sicuramente. Però ci ha avuto un po' di sfortuna in amore, mi sembra.
1: Oddio, sfortuna nel senso che non ha trovato
2: sfortuna
1: ancora,
2: non
1: diciamo,
2: ha trovato quella
1: una stabilità.
2: Beh, sì.
1: Però secondo me la maggior parte degli ascoltatori di RDS scambierebbero le sfortune di Berrettini con le loro.
2: Ah, beh, ovvio.
1: Allora, perché lui è ritornato? Lo sai che lui è stato il primo finalista della storia italiana a Wimbledon? Insomma,
2: come
1: ha avuto.
2: No?
1: Poi negli ultimi anni, purtroppo, anche qualche acciacco fisico. Ma i detrattori dicono che ultimamente sia un po' distratto. Tant'è che Carlos Alcaraz, sotto una foto mentre ballava con Peggy Gou in console, non so se hai visto quei video, Alcaraz gli ha scritto: tu sì che ti sai godere la vita. E lui gli ha risposto: imparo dal maestro. Ma tu come la vedi la coppia Berrettini-Peggy Gou? Cioè, è una coppia abbastanza particolare.
2: Io immagino solo il dialogo tra loro, che ne so, dice: ciao amore, lei na na na na na. Cioè, potrebbe essere così, si farebbero proprio due palle a vicenda e infatti ritorneremmo così al proprio all'incipit di quella che è l'essenza di Berrettini,
1: un uomo
2: che gioca con le palle.
1: Ma certo, soprattutto con due palle, perché tu sai, vediamo quanto sai di tennis, perché se tu sbagli il primo servizio, che succede?
2: È il secondo.
1: Vedi, quindi quante palle servono?
2: Due.
1: E lì torniamo, vedi, quindi quello è fondamentale.
2: Gioco, partita, incontro.
1: Comunque lei ha 4,7 milioni di follower solo su Instagram, quindi non è solo una cantante come sentiamo, ma è anche una grande DJ, infatti.
2: Come
1: appunto,
2: no, lei è bravissima.
1: Esatto. E tutto questo arriva dopo che la sua fidanzata storica, insomma storica degli ultimi tempi, la Vanessa, era uscita un pochino dalla sua vita. Lo sa che lui è stato con questa Vanessa.
2: Ma stava con Melissa Satta.
1: Prima ancora stava con Melissa Satta.
2: Cose.
1: Hai capito? Per questo c'è l'articolo sugli amori di Berrettini. Perché lei adesso non ricordo il cognome, ma si chiama Vanessa ed è stata mollata proprio da poco da Berrettini, che addirittura l'ha bloccata dappertutto e poi improvvisamente è apparsa Peggy Gou. Quindi diciamo, questa Vanessa comunque è un'altra bellissima ragazza.
2: Non posso immaginare Peggy Gou che fine gli fa fare.
1: Perché
2: farà
1: pensi...
2: out, non lo so.
1: Tu cioè, dici?
2: Perché sembra, sai come lo vedo Berrettini? Uno che, ah sì, che bello, c'ho l'amore, poi no, mi puoi distrarre dal lavoro, quindi via fuori dalle palle. Cioè, c'ho questa immagine.
1: Esatto, lei associa Berrettini e tutti i tennisti alle palle, come avete sentito.
2: E come devo fare? Una racchetta, un paddle?
1: E io che ho giocato a tennis lo confermo, senza palle non si può giocare.
2: Esatto,
1: non si può giocare.
2: E neanche vivere.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Christ Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Allora, amici di RDS e cara Fra, visto che abbiamo opportunità oggi di avere molti momenti parlati, diciamo.
2: Che bello, che è proprio quello che amo la mia radio.
1: Appena ti hanno sentito così, il nostro scalettista ha detto: no, ma mettiamo più parlati,
2: mettiamo
1: alla Manzini.
2: Più parlati, grazie, grazie.
1: Approfitto di questi pochi secondi che ci concedono per chiederti: ma secondo te fare molto sesso, diciamo, fare molto all'amore per lo sport, parlavamo di Berrettini e delle sue storie d'amore, è positivo o negativo? Cioè uno si sente più forte dopo?
2: No.
1: O perde energie, insomma, come la
2: ma
1: vedi?
2: Ti spompa tantissimo le energie. No, bisogna
1: tu
2: stare.
1: Tu scherzo, il giorno dopo una grande notte d'amore, cioè
2: guarda,
1: più
2: io ero
1: o meno
2: anno,
1: energia.
2: Io ero un anno in pensione, adesso ho scoperto la femminilità, si può dire. Quindi ho un mal di schiena incredibile. Quindi ti posso garantire che sì, io non faccio attività sportive professionali, però se le dovessi fare dovrei accantonare per avere le forze per tenere la gara. Qualunque essa sia, anche okay, se è una gara fra un po' anche il sesso.
1: Quindi a te l'amore stanca, diciamo così?
2: No, a me no. Se dovessi essere la manzagagnotto, sì.
1: Vabbè, la Manzotto. Va bene, ok. Quindi, cari sportivi, il consiglio a Manzini è: la sera prima di fare sport, non fate all'amore.
2: No!
1: No, no.

0: No, scusate, perché la Mazzini, giustamente la Fraci stava, amici di RDS, facendo delle confidenze, non so se le vuoi fare anche urbi e torbi.
1: Ma non ho problemi a dire. No,
0: dico, tu eri stata ferma un anno e mezzo,
1: un
0: giusto?
1: Un anno e mezzo, poi finalmente ora sono ai box, ora sono molto felice, sto avendo un bellissimo momento, e però non c'ho più le anche, ho le tendiniti, la schiena, l'ernia mi è riuscita, una tragedia, però sono felice.
0: Ma scusa, ma che te fanno durante queste notti?
1: E che me fanno? Me fanno?
0: Capito.
1: Ci facciamo. C'è passione, un po' troppa, però ce l'ho dato arretrato.
0: Ho capito, e quindi sono le anche le prime a rimetterci.
1: Le anche sono andate.
0: Va bene, anche tu nell'universo, sì.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
7: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Ciao.
14: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
15: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
14: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
15: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
16: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
15: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
16: È tutto.
15: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Non dirmi che c'è lei. C'è,
0: la sequenza mixata.
1: C'è.
0: Sì, sì, ti puoi riposare per quattro grandi successi.
1: Oh, grazie.
0: Prego.
3: Se è un grande successo, suona su RDS.
2: Flamenco Paranoia. Samurai J. Flamenco Paranoia.
3: Il ritmo dell'estate è questo.

0: I'm out of love, Anastasia, io sono fuori dall'amore. E invece amore. La Manza è dentro l'amore, in the love.
1: Completamente.
0: Ma sei innamorata, Fra?
1: Tantissimo.
0: Ah, meno male, meno
1: sì,
0: male.
1: Sì, la cosa è reciproca pure, pezzo.
0: Lo vedi, che come diceva Furio.
1: Esatto.
0: Meno male. La cosa, la cosa fondamentale è che sia reciproca.
1: Assolutamente. Quindi, sì.
0: Ma è una cosa recente? Stai dando una notizia o mi sono perso
1: delle
0: cose?
1: È recente, basta, non dico più niente.
0: Basta, giustamente, perché poi sennò appunto,
1: no,
0: poi ti bruci tutte le esclusive,
1: no,
0: dei prossimi mesi.
1: Non voglio darne proprio.
0: Bene. Allora, tra poco continuiamo a parlare di uomini come Berrettini, insomma, grande Tomber de Femme. Un altro Tomber de Femme che compie 70 anni è Luca Barbareschi, che ci racconta in un'intervista. Pure lui conosci bene, sì.
1: No, io no, però.
0: Ecco, che ci dice una cosa particolare, dopo ne parliamo insieme.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
4: Visto che oggi faccio
5: prego, vai.
4: No, dico, visto oggi faccio il programma con una grande donna d'amore, parleremo tra poco di un uomo di grande amore.

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: un microfono, un regista, Paguro, un Guerrini a Milano.
1: Il rosso, rosso passione, rosso.
0: Era rosso come la passione, red passion, red passion. Senti, non so che gusti tu abbia, a parte il tuo innamoramento dal punto di vista maschile, dico, ma Luca Barbareschi, che compie 70 anni,

0: Lasciamo l'intervista. È un, secondo te, un uomo sexy?
1: No!
0: Neanche no, quando era più giovane? No, no, no, no.
1: No.
0: Qual è un tuo prototipo di uomo, diciamo?
1: Cary Grant!
0: Cary Grant!
1: Cioè, bellissimo!
0: No, stupendo,
1: Mori, occhi scuri, Rock Hudson, insomma, tutti questi uomini qua di un tempo.
0: Ah, ecco, però a te piace quindi anche quella bellezza anni 40,
1: sì,
0: 50.
1: Assolutamente, Mastroianni.
0: Ah, con i capelli tutti brillantinati,
1: certo.
0: Erano tutti attori brillantinati quelli lì, te li ricordi? Con i capelli tutti appiccicati.
1: Come no?
0: Bene, beh, no, mi fa piacere. Quindi John Wayne?
1: Anche, ma oddio, no, John Wayne no. Non mi
0: meno,
1: piace
0: meno,
1: tanto.
0: Meno. Humphrey Bogart?
1: Ni.
0: Va bene, allora Luca Barbareschi, mi spiace parlare solo di Luca Barbareschi, che però, malgrado i tuoi gusti, si è divertito molto. Lui ha detto che ha fatto una vita, soprattutto da giovane, ha detto che praticamente correva in moto come un pazzo. Era, la sua vita era sesso, droghe e rock and roll.
1: Pensati.
0: Vabbè, insomma,
1: no, vabbè.
0: Mica si è annoiato, dico.
1: No,
0: mica si è annoiato.
1: Contento per lui.
0: Dice, tirava la gente fuori dai finestri dell'auto quando
1: ecco,
0: litigava.
1: Questo non è bellissimo.
0: Questo non è bellissimo, dice, beh, però insomma ne ho fatte di tutti i tipi. Ma quello che dice adesso è in forma, a 70 anni, sta bene, ha tanta voglia di fare. Beato lui, perché noi siamo un po' più giovani, ma
1: sì,
0: come vedete siamo. Ma guarda che quelli nati prima di noi hanno una tempra diversa. I nostri genitori sono tutti più tosti di noi. Noi siamo dei fraciconi adesso.
1: Ha voglia, confermo, confermo.
0: Ecco. E tra le cose che dice, che lui era un playboy seriale, aveva un'esuberanza incontenibile, faceva l'amore anche tre volte al giorno, non so tu se riusciresti.
1: No, io non ci arrivo, io ho blocco di branca destra incompleto.
0: Adesso c'è il blocco di branca. E frequentava 7-8 donne contemporaneamente.
1: Ammazzo!
0: Capito, infatti c'era un problema, dice, teneva una mappatura per ogni città, Parigi, Londra, New York.
1: Ma questi uomini non gli dà vuoto dentro buttarsi così e
0: questo volevo
1: così?
0: Chiederti, questo volevo chiederti. Esiste l'amore? Si può essere innamorati di più persone?
1: No, secondo me no, è impossibile. Semmai si resta attaccati all'affetto di quella persona e si resta responsabili con un senso di colpa, e dall'altra parte ti concedi un po' di possibilità di amare, essere amata, però vivrai sempre questo bipolarismo emotivo un po' male. Però non si possono amare più persone così. Quello, sei proprio tu che sei una persona narcisa che ha bisogno di conferme continue.
0: Eccola lì.
1: E quindi, avendo bisogno di conferme, devi avere l'attenzione di tutte le persone.
0: Ok, io sono arrivato al massimo a 3, quindi non posso competere con Barbareschi. Però quando ero giovane, sì, mi è successo.
1: Io monogama.
0: Lo so, tu sei monogama.
1: Anche perché non mi ricorderei tutte le cose, sul cervello molto ristretto.
0: Questo è uno dei problemi, ricordarsi tutto quello che dici e che fai, e quindi non farsi beccare. È difficilissimo, esatto. Hai ragione.

0: Allora un consiglio, Fra, siccome non ti rimane molta altra voce ancora in questo sabato sera,
1: no,
0: su RDS.
1: No, ci sono, dai, ci... andiamo avanti.
0: No, no, no, volevo dirti, adesso che arrivano le news, stai tranquilla, goditi le news, sentiamo, godi, insomma, sentiamo le,
1: esatto,
0: le ultime novità, speriamo non siano tragiche, ma insomma non è che di questi tempi ci possiamo aspettare grandi cose. E poi tieniti calda per l'ultima ora.
1: Va bene.
0: In senso radiofonico, sì.
1: Grazie, certo.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo. Ascoltiamo la redazione. Grazie mille, scusatemi ancora.
7: Buona serata da Gianluca Gizzi. Serve un vertice europeo sulla crisi dei migranti a Ceuta, exclave spagnola in Nord Africa. L'appello di 22 leader UE a Bruxelles, la presidente della Commissione.

0: Von der Leyen dice sì, intanto martedì riunione dei ministri dell'interno dell'Unione e sarebbero 130 le vittime tra i migranti che hanno cercato di raggiungere a nuoto Ceuta dal Marocco. Alle frontiere italiane al via i controlli per i cittadini extra UE che arrivano dalla Spagna. Contro la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen con Madrid, il premier Iberico Sanchez che parla di decisione presa per ignoranza o interessi politici. Esplosione nei pressi di un bar nel centro di Mosca, 3 vittime e 15 feriti, il bilancio della polizia russa, indagini in corso per scoprire le cause. Il crollo della palazzina a Messina, omicidio colposo plurimo, l'ipotesi di reato contestata alle 3 persone indagate per la tragedia, costata la vita a 3 persone, 3 ancora, i dispersi. E altra medaglia per l'Italia agli europei in acqua di Parigi, nel nuoto artistico Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero conquistano il bronzo nella specialità doppio misto libero, la Ruggero in coppia con Enrica Piccoli invece fuori dal podio per poco nel duo libero femminile vinto dalla Grecia. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
1: Domani ci aspetta ancora una giornata pienamente estiva su tutta l'Italia, complice la persistenza dell'alta pressione subtropicale. Tanto sole da nord a sud, ma attenzione alla possibile formazione di qualche locale temporale di calore su Alpi, Prealpi, Appennino, ma isolatamente non escluso anche sull'alta pianura padana. Attenzione che i fenomeni, per quanto isolati, potranno risultare anche di forte intensità. Caldo sempre molto intenso con punte di oltre 38-39 gradi sulle zone interne fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Bentornati su RDS per quest'ultima ora insieme a Claudio Guerrini
3: e a Francesca Manzini. D'altra parte non vi potete sbagliare, cioè una voce così in tutte le radio italiane che ce la può avere?
2: Nessuno.
3: Quindi
2: è per questo che verrò licenziata.
3: No, non credo. Anzi, la riconoscibilità radiofonica è molto importante, cioè sentire una voce e
2: che
3: subito
2: non è
3: dire
2: più quella.
3: No, vabbè, però si sente che in qualche modo è relativa alla Manzini. Non è un'imitazione, oggi la Manzini è proprio lei. Infatti, vedi, stai evitando oggi di fare imitazioni perché sarebbe complicato.
2: Grazie.
3: Adesso arriva Feel Good Inc. Secondo te Inc è l'abbreviazione di...
2: Io sono molto Inc.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: tutti amici di RDS.
1: Quello che ho preso.
0: È il vento. Cioè, confermi che è l'aria condizionata, la colpa è dell'aria condizionata.
1: Il caldo è tutto.
0: Anch'io mi ammalo più d'estate comunque che d'inverno, quest'anno miracolosamente ancora.
1: Ma certo, perché almeno lì sei sempre coperto, e pazienza, poi arriva l'influenza per tutti e ti becca però all'estate caldo, freddo.
0: Esatto. Allora, invece, ancora chiuderemo la trilogia sull'amore tra poco, perché abbiamo parlato amori di Berrettini, amori di Barbareschi, adesso amori universali tra qualche minuto con i commenti naturalmente immancabili della Fra.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è

0: stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Da Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
4: Platone, Virgilio, Dante Alighieri e non solo tra pochi minuti, hai capito, Fra, che livello?
5: Che meraviglia!

0: ormai le prime e le seconde ombre della sera si stanno occupando del nostro paese.
1: Ma che stai di?
0: No, perché comincia a far buio a quest'ora,
1: ah,
0: capito?
1: Ah, così, certo.
0: A seconda... Come che stai? No, le prime ombre della sera, cosa. Capito? Le, certo. le sincos della starda, adesso per far notte. Andate un po' più tardi, dicevo, ogni tanto anche con la Roberta, siccome nessuno, a parte te, l'ho sentito prima, è mai riuscito a dare una definizione, diciamo, univoca e universale dell'amore, perché è difficile definire un sentimento così personale, così forte, così, certo, passionale.
1: Proprio ci perché proviamo è personale.
0: Esatto, ci proviamo con alcune frasi, ogni settimana io do qualche idea, qualche spunto. Adesso vado a scomodare Dante Alighieri in una frase famosissima che chissà se ti piace, se la condividi.
1: Vediamo.
0: Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta. Ti
1: Vedi,
0: piace?
1: Già parlava di Sorci e del disagio che c'è a Roma. Che ratto.
0: No. Tanto Dante ragione. Era fiorentino.
1: Sì, lo so, ma sarà passato per Roma con Virgilio, no? Nella barca.
0: Sì, però in questo caso lui parla di Francesca da Rimini, capito?
1: Ah,
0: Paolo e Francesca, Paolo e Francesca.
1: Ma è una tragedia, Paolo e Francesca.
0: E infatti è una tragedia, infatti ratto non è il topo, non è il sorcio.
1: Ah.
0: Ratto è velocemente, capito? L'amore che ha il cuore gentile, diciamo, si apprende velocemente, cioè si accende.
1: È un fuoco di paglia, perché poi è una tragedia per tutti.
0: E infatti dice della bella persona che mi fu tolta.
1: E infatti si è tolta, già l'autosabotaggio e l'attaccamento evitante erano all'albore.
0: Perché l'amore, come tu ci insegni, è gioia ma è anche dolore.
1: Sì, è dolore perché purtroppo non c'è lo stesso appuntamento, magari quelle situazioni dove tutti e due vogliono la stessa cosa in quell'esatto momento lì,
0: certo.
1: È il momento giusto, la persona giusta non esiste, ma è il momento giusto.
0: E infatti da Cyrano de Bergerac al Edmond Rostand, ti amai prima di conoscerti e il mio amore crebbe senza speranza.
1: E senza Nasca.
0: Nasca.
1: Beh, perché giustamente
0: di Cyrano, certo, quello che rimane è soprattutto quello. Platone nel Simposio dice: amare è desiderare l'eterno.
1: Infatti stanno tutti a pezzi, si vanno a separare perché l'eterno non c'è niente.
0: Che dice, come diceva Verdone, l'amore eterno
1: finché dura.
0: Infatti vedi che è così. E Virgilio nell'Eneide: non ignara del dolore, imparo a soccorrere gli infelici.
1: Ah, vedi, già la Croce Rossina, quindi l'ha inventata lui.
0: È Didone che accoglie Enea perché conosce la differenza, insomma, appunto, tra l'amore e il dolore, eccetera. E l'ultima ti faccio commentare questa, perché questa è tosta, perché questa è Agostino d'Ippona nelle sue Confessioni, Sant'Agostino: chi ama non possiede ma conserva. Guarda che bella questa.
1: È bellissima perché c'è il rispetto della libertà e allo stesso tempo in frigo stanno tutti bene conservati. Questo è garantito, ibernare l'amore nella memoria, nel ricordo, è stupendo.
0: Ok, da Sant'Agostino al freezer, il passo è breve.
1: Un attimo.

0: Francesca, tu, amici di RDS, hai la capacità di commentare qualsiasi cosa. Guarda che è una cosa non comune questa.
1: Grazie,
0: qui.
1: Grazie.
0: Cioè, il fatto che uno possa dire una frase che tu non conosci, perché lo diciamo, non ci siamo preparati nulla
1: per
0: di quello
1: niente.
0: Che stiamo raccontando. E io dica una cosa qualsiasi, una frase famosa, fa qualsiasi, e tu nel giro di 0,7 millesimi di secondo sei già pronta a farci la morale, la filosofia,
1: grazie,
0: la cosa.
1: Grazie.
0: Stupenda.
1: Beh, oh, Montefusco, mica scemo che paga così a buffo. Cioè, i contratti si fanno bene.
0: Ah, tu dici che ti paga per questa tua capacità di improvvisazione.
1: Mi pagherà per qualche capacità, mica me li regala.
0: E infatti io me lo chiedevo da anni, perché ti pagasse, adesso l'ho capito.
1: E adesso,
0: vedi?
1: L'hai capito.
0: Mi sfuggiva tutta questa arte, diciamo.
1: Forse
0: che ti...
1: anche a lui stesso gli è sfuggita.
0: Allora, presidente, ha capito perché è così ben pagata la Manzini?
1: Ecco.
0: Perché qualsiasi cosa le dici, lei te la commenta. È stupendo, mica è facile.
1: No, per niente.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Achille Lauro, la città degli angeli.

0: life.
1: Allora amici, non siamo lontani dalla fine del nostro appuntamento con Guerrini e Manzini. Abbiamo parlato d'amore veramente oggi in tutti i sensi e in tutte le salse.
0: Tutte le forme. I luoghi.
1: Esatto, e tutto quello che vi pare. Tu bambini ne vorrei. So che allora questa è una domanda che è molto preoccupante perché
0: ma
1: è molto pericolosa.
0: Ti rispondo già.
1: No, perché sai che c'è stata anche una polemica, per esempio, tra Francesca Magnani,
0: sì, Marzullo.
1: Si fanno domande su figli.
0: Ma
1: io quindi
0: invece ti rispondo.
1: Ok.
0: Allora, ti rispondo tra poco o adesso?
1: Tra poco è perfetto. Okay, tra poco è perfetto perché tutti restano ad aspettare. Capito?
0: Va bene.
1: State lì.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Molto carino il tuo UE di prima. Io pensavo all'inizio che fosse un anelito europeista, invece no, no. Era il bambino che chiamava attenzione.
1: Era un braccialetto statale.
0: Allora, amici di RDS, siccome volevo dire una cosina veloce su bambini con smartphone prima dei 3 anni, una cosa allucinante, tu volevi dire, cioè, tu pensi che prima o poi ti occuperai di queste cose oppure no? Così,
1: io non
0: domanda
1: me ne,
0: vaga.
1: No, no, te lo dico tranquillamente, io non me ne posso occupare perché, ahimè, l'ho perduto spontaneamente, ahimè, tanti anni fa. Però oggi ho un'onestà talmente forte con me stessa che non ho avuto un'educazione relazionale emotiva da poter garantire una costanza, una pazienza e una crescita a un'altra vita. Quindi tolgo l'egoismo e sono altrettanto generosa nel non dare una vita a un dispiacere, a una mancanza, perché non c'è cosa peggiore di un genitore che è carente e mancante nei confronti di un figlio.
0: Però
1: sono molto materna, ho profondo senso materno nelle persone, quindi laddove loro sono in difficoltà io sono sempre pronta ad aiutarli.
0: Questo è molto bello, purtroppo è successo, l'ho detto proprio pochi giorni fa anch'io in onda, è successo anche a me la stessa cosa, ovviamente dal punto di vista maschile, quindi abbiamo questa esperienza comune, anche se appunto in contrapposte situazioni, questo,
1: certo,
0: è ovvio, e mi dispiace naturalmente. Comunque la notizia al volo che volevo commentare velocemente è che ci sono molti bambini dagli 0 ai 3 anni,
1: sì,
0: che stanno molto spesso col cellulare in mano. Io non pensavo, siccome adesso si sta parlando di limitare l'accesso ai social in vari paesi sotto i 14, sotto i 15 anni eccetera eccetera, io dagli 0 ai 3 anni non pensavo che si dessero dei telefonini in mano ai bambini. Ecco, è uscita una notizia del presidente della società di pediatria che dice che nei primi anni di vita il cervello attraversa una fase di sviluppo straordinario e ha bisogno di realtà, cioè di relazioni, di contatti, di movimenti, di giochi, di ascolti e di interazioni con bambini e con adulti.
1: Contatto,
0: e perdere ore e ore.
1: Bravissimo.
0: Questa esposizione non mediata e prolungata a schermi nei primi 36 mesi dopo la nascita può addirittura interferire con lo sviluppo cerebrale. Volevo dirlo a tutti i genitori che ci ascoltano,
1: certo,
0: di bambini molto piccoli, magari non sanno questa
1: se
0: cosa, è pericolosissimo.
1: Se li amate i vostri figli veramente, vi prego di avere la pazienza, la forza, di starci dietro e non di sentirvi deboli che non avete più il posto e quindi delegate alla tecnologia, perché ve li distrugge i vostri figli, non gli fa interagire, la società è molto importante.
0: Esattamente, anche dal punto di vista poi medico, sì, questo uso degli smartphone prima dei 3 anni può interferire poi sulla crescita, sul linguaggio, sull'attenzione, sulla memoria, sul sonno, rischio di ipertensione pediatrica, insomma adesso non stiamo a parlare di varie cose, ma insomma moltissima attenzione, parlate molto anche con il vostro pediatra, insomma c'è un allarme, ecco, troppi bambini, cioè troppi neonati praticamente. Ecco, da 0 a 3 anni è veramente incredibile, quindi fateci tantissima attenzione su questo. Ecco.

0: abbiamo quasi finito, Fra. Cioè, possiamo dire che ce l'hai fatta. Possiamo dire
1: ce l'ho fatta.
0: Dici la verità, ti sei sforzata, è stata
1: tantissimo,
0: tosta.
1: Tantissimo, sì. Però la passione e il lavoro ci sono sempre. Vi chiedo scusa se forse domani non ci sarò. Era tra l'altro il mio ultimo giorno.
0: Esatto, quando poi tornerai lo possiamo intanto dire a chi ti segue.
1: No, tornerò il 30 agosto.
0: Ok, ok. Io invece sono ancora qui per un paio di settimane, quindi, e poi tornerò a metà settembre, quindi vado un po' sfalsato in giro per il mondo. Però i saluti nostri tra pochissimo.

0: Se con
1: eccoci. Grazie Claudio, grazie di tutta la pazienza.
0: Ma no, ma figurati, anzi, grazie a te, credo a nome di tutti gli ascoltatori, per comunque esserti obiettivamente, insomma, un pochino sforzata, mi sembra grazie. Evidente, però per esserci stata sempre e comunque.
1: Assolutamente, domani spero domani di tornare, di farcela esatto. Per l'ultima insieme.
0: Altrimenti ti avrei detto di salutare tutti adesso, ma magari, chissà, magari li saluterai domani invece
1: grazie,
0: i nostri
1: grazie,
0: amici.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie Fra, allora ciao, buona Claudio. Serata a te. Per tutti voi adesso invece parte RDS con la grande musica mixata, divertente, allegra, dance, con l'accompagnamento vocale di Francesca Romana, d'Andrea. Buona serata.
1: Ciao.

0: expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: E adesso ci sono le notizie, appunto, prima del nostro party RDS. Le novità, gli aggiornamenti con la redazione. Sentiamo.
3: Buona serata da Gianluca Gizzi. L'emergenza migranti a Ceuta. In 130 hanno perso la vita nel tentativo di entrare nel territorio spagnolo in Nord Africa, numeri delle ONG. L'Europa teme per la tenuta dei propri confini. 22 leader chiedono a Bruxelles una riunione urgente. Martedì vertice dei ministri dell'interno UE. In Italia scattati i controlli alle frontiere per i cittadini extra UE provenienti dalla Spagna. Il numero uno di Madrid, Sanchez, contesta la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen. Lo stop, dice, per ignoranza o interessi politici. Indagini in corso a Mosca dopo l'esplosione avvenuta nei pressi di un bar nel centro città. 3 vittime e 15 feriti il bilancio. Secondo i media russi, nel locale era in corso una festa con il comandante dell'aeronautica militare. Il terremoto che ha colpito la zona dei Campi Flegrei verifica i costoni e progetto entro 360 giorni. Annuncio del ministro per la protezione civile Musumeci. Domani riapre il porto di Pozzuoli mentre prosegue lo sciame sismico. 26 feriti e 130 famiglie sfollate, l'ultimo bilancio. E ancora allerta caldo in Italia. Domani 23 città da bollino rosso, 25 lunedì. Temperature fino a 40 gradi. Allarme incendi al nord. Questa è RDS.
4: Buonasera, buon sabato sera in questo pari RDS che passeremo insieme fino a l'una. Saluto subito la console di pari RDS, Maurizio Rocca, in regia c'è Linda Gravela. Io sono Francesca Romana D'Andrea e questa è la nostra festa. Iniziamo subito con un pezzo che ci dà un consiglio riguardo le relazioni. Bisogna giungere a compromessi affinché vada tutto bene.
5: La festa è sabato dalle 22 all'una con

0: più ritmati dagli anni 90 a oggi. RDS.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Io lo so che forse non è uno stile di vita per tutti, però in un anno particolare della nostra vita, almeno una volta nella vita, dovremmo poter girare come fossimo dei gitani, viaggiare così senza sapere dove e quando, andata ma senza ritorno, come una gypsy woman.

0: energia, carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 ad oggi.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: 3, 2, 1.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it.

0: Taranto.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Te Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Sabato sera pari RDS, momento confessione. Io ho un debole per questa donna, per questa diva, per questa star. In realtà mi sarebbe piaciuto tantissimo essere sua amica. Chissà le cose che poteva raccontarmi, i consigli che potevamo scambiarci. Le avrei rubato tutto, veramente tutto quello che aveva nell'armadio. Follemente innamorata di Cher.
4: Party RDS.

0: sì, è ufficialmente estate, le temperature lo confermano, insomma basta uscire un attimo di casa per rendersi conto che sì, è ufficialmente estate. Buonasera, questo è Pari RDS, prego, entrate pure, noi è già da un'oretta che stiamo facendo festa. In regia c'è Linda Gravella, in console Maurizio Rocca, io sono Francesca Romana D'Andrea, questa è la nostra festa, quella del sabato sera.
1: La festa è sabato, dalle 22 all'1, con

0: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
1: Che facciamo solo festa e ci divertiamo, forniamo anche delle informazioni molto utili. Io mi auguro che non vi capiti mai nella vita, però pare che questo pezzo sia perfetto per rianimare, ok? Proprio per la rianimazione cardiaca. Stay in Alive.

0: magia per il tuo sabato sera è dalle 22 a l'una con Party RDS.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
3: The Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Pari RDS, sabato sera, altro momento confessione. Sono contenta quando capita, no? Perché ci raccontiamo un po' personalmente, gusti musicali. Mi auguro che siano gli stessi. Io, fan assoluta dei Jamiroquai. Assolutamente da vedere almeno una volta dal vivo. Bisogna recuperare.
6: Party RDS.

serate che passeremo insieme assolutamente, come questa serata di sabato sera, pari RDS, la nostra festa fino a l'una, con la console di Maurizio Rocca, la regia di Linda Gravela e la festa, c'è la musica con i BPM belli alti, c'è un Gigi D'Agostino super carico che sarà a Vicenza il 28 agosto, organizzatevi La festa è sabato dalle 22 all'una con

0: energia, carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 ad oggi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro. Euro su fiat.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Ci si impegna un sacco per produrre delle hit con i BPM belli alti, che in teoria sono quelli che fanno ballare di più, che fanno muovere di più. Beh, non è sempre così. In questo caso invece è stata tirata fuori una hit con circa 90 BPM e nonostante questo fa ballare sempre tante generazioni, una dietro l'altra. Ancora adesso è King of My

0: RDS. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Io non lo posso sapere con certezza, però ogni anno Magian festeggia il suo compleanno in Italia e secondo me anche quest'anno non si farà parlare dietro. Scorso anno, se non sbaglio, a Siena, quindi potrebbe tornare 16 agosto. Summer?

0: ad un certo punto arriva anche questo momento qui, il momento dei saluti, però io mi auguro che siate stati bene, molto bene. Party RDS torna sabato prossimo, preciso, puntuale, a partire dalle 22. Grazie Maurizio Rocca in console, grazie Linda Gravella in regia, io sono Francesca Romana D'Andrea, ci sentiamo in onda, buon estate, godetevi la notte con RDS.
1: Party RDS.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Finisce un party e ne comincia un altro, in fondo anche questa è una festa che passiamo insieme per tutta la notte qui sulla radio 100% Grandi Successi, perché inizia qui la notte dei guerrieri, anzi del guerriero che vi sta parlando. Un saluto e a questo punto buona domenica 2 agosto da Corrado Trisoglio. Se volete, le prossime 4 ore le passiamo insieme anche durante questo weekend, poi si bissa domani sempre alla stessa ora, 38822 38822, perché cominciamo con l'appello. Quindi ci potete raccontare tranquillamente cosa succede lì fuori. Noi intanto ricordiamo una estate di parecchi anni fa, 92.
5: All'inizio di ogni ora,
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

Sabrina e Madonna su RDS, questa era Bring Your Love, l'una e 14. Sicuramente Madonna, diciamo, rientra a pieno titolo in questa categoria di cui vorrei parlarvi questa notte nella Notte dei Guerrieri, cioè delle persone che sono continuamente in ansia per il benessere, per la forma fisica. Poi adesso siamo nel pieno delle vacanze, quindi tutti vogliono fare bella figura. Un fenomeno che tra l'altro muove milioni, anzi miliardi di euro ogni anno, perché sempre più persone vivono come una corsa continua tra allenamenti, alimentazione perfetta, quindi allenarsi regolarmente, mangiare in modo equilibrato, monitorare il sonno, tenere sotto controllo lo stress. Negli ultimi anni appunto il benessere è diventato una priorità quotidiana per milioni di persone in tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno economico e globale. Il mercato mondiale del wellness vale circa, sentite un po', 2 trilioni di dollari e continua a crescere anno per anno, trainato naturalmente soprattutto dalle generazioni più giovani che considerano la salute e la cura di sé parte integrante della propria identità. Eppure, proprio mentre aumentano attenzioni, investimenti e contenuti dedicati al benessere, c'è un fenomeno in crescita, perché il 45% delle persone afferma di aver sperimentato forme di well-being burnout, ovvero la sensazione di sentirsi sopraffatti dalla pressione di dover essere costantemente sani, produttivi, allenati, equilibrati. È veramente uno stress, una fonte di stress. Inoltre il 61% percepisce una crescente pressione sociale verso determinati standard di benessere. Allora, la domanda è la seguente, vorrei coinvolgere i nostri amici: quale conseguenza può avere la ricerca della perfezione in tutti noi, in tutti voi? Ecco, siete d'accordo con questa continua pressione anche sociale, magari dovuta anche ai social, che ci induce ad essere sempre perfetti, sempre in forma? Ecco, vorrei il vostro parere. 388-22-388-22. Intanto ci sentiamo anche Matt Simons, questo è appunto We Can Do Better.

0: dell'ossessione benessere e di questa nuova ansia collettiva, cioè della ricerca della perfezione. E lo stiamo chiedendo anche a voi se trovate giusto appunto questo atteggiamento nei confronti della vita. E allora magari ci dà un consiglio il nostro amico, sentiamo che cosa ci dice.
1: Idealmente sarebbe fare una buona alimentazione varia, un allenamento che include sia esercizi cardio e sia esercizi soprattutto, e dico soprattutto negli uomini, non che nelle donne sia di meno, di forza, lavorare sulla forza, perché la forza è quella che ti crea la struttura su tutto quello che è anche un riscontro fisico successivo e che soprattutto rimane.
0: Capito?
1: Questo è un consiglio che do a tutti, buona serata.
0: Faremo tesoro.
1: Non farsi prendere dalle mode del momento, perché le mode passano, ma l'essere umano rimane quello.
0: Faremo tesoro del tuo consiglio, del tuo suggerimento, grazie. Se ne avete altri, 388-22-388-22. Intanto ci sentiamo anche LSD, questa è Thunder Clouds.

0: Thunder Clouds, Labyrinth, Sia e Diplo, tutti insieme. Questa è la radio 100% grandi successi. Arriva puntuale anche, leggo, il suggerimento del nostro amico Giovanni da Roma. In pratica ci suggerisce uomo de panza, uomo de sostanza, però siamo tutti un po' vittime delle convenzioni, quindi forse questo era un adagio che andava di moda un po' di anni fa. Le cose sono un po' cambiate, caro amico Giovanni da Roma. 1:27, torniamo tra poco perché ci sono 4 successi pronti per voi. È il momento della sequenza mixata.
1: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
0: E allora siamo pronti come ogni ora per mettere in fila, per miscelare 4 successi, 4 numeri 1 che adesso ascoltiamo insieme nella notte dei guerrieri.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
5: Noi sì.
1: L'estate vera è solo con
2: RDS 100%.

0: Or Without You, You 2, per chiudere la sequenza mixata. Come sappiamo, il 25 settembre del 2026 di quest'anno festeggeranno 50 anni di carriera, e se andate a Parigi durante l'autunno sappiate che proprio in quel periodo, a partire dal 23 di settembre, ci sarà una mostra gratuita dedicata alla band leggendaria di Bono, che ripercorre naturalmente tutta la loro carriera. L'appuntamento è dal 23 settembre 2026 a Parigi, proprio per scoprire questo evento inedito. Era la sequenza mixata, l'1:42, ovviamente ce ne sarà un'altra già a partire dalla prossima ora, tra un poco più di un quarto d'ora.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
2: Quindi siete ossessionati anche voi dal benessere e dalla forma fisica? Stiamo parlando di questo qui nella Notte dei Guerrieri, o

I'm moving to the sun, UGL con Ultra Nate. Sono tornati con questo nuovo singolo qui nella Notte dei Guerrieri. 10 minuti e saranno le 2. Abbiamo iniziato questa notte parlando di questa ossessione che genera ansia per il benessere, la forma fisica a tutti i costi, che può diventare anche tossico, e lo dicono insomma gli scienziati che analizzano questo, diciamo, problema, perché può diventare un problema, una tendenza che per promuovere il benessere può diventare addirittura tossica, che ne so, lo sport compulsivo piuttosto che la fissazione per il cibo sano a tutti i costi, il trend magari che qualcuno ha di stipare in 12 ore più rituali possibili, per esempio una maratona di yoga, pilates, pedana vibrante, maschera della luce LED naturalmente, meditazione, tutte queste cose insieme che poi alla fine hanno l'effetto contrario rispetto a quello che dovrebbe essere invece il nostro benessere. Quindi una sfilza di impegni in una giornata lavorativa già intasata magari di altre cose che hanno un effetto boomerang, che possono generare questo stress che praticamente cerchiamo di eliminare. Quindi anziché eliminare lo stress non facciamo altro che aumentarlo. Ecco, che cosa ne pensate voi? Lo stiamo chiedendo ai nostri amici ascoltatori. Siete d'accordo su questa ricerca ossessiva del benessere, del mangiare sano, della forma fisica, oppure bisogna lasciarsi andare un pochettino? 388-22-388-22, ne parleremo nella Notte dei Guerrieri, lo stiamo già facendo, dove arrivano anche i tiro mancino. Poi anche questa notte, più tardi, giocheremo con il nostro giochino, il Vocaboradio, perché ho qua pronta la nostra bella RDS bag e dovrete ovviamente indovinare anche questa notte la parola dalla definizione che vi darò più tardi. I tiro mancino!

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Christ Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Magnetic. Allora, sono le 2 in punto. Voglio salutare il nostro amico Enzo da Napoli, che a proposito di quello che stiamo parlando questa notte, cioè l'ossessione che milioni di persone in tutto il mondo hanno per la forma fisica, per il benessere a tutti i costi, ecco, lui ha un atteggiamento equilibrato, perché ci scrive: penso che ogni eccesso faccia male, addirittura bere troppa acqua al giorno può far male, quindi sì, porsi degli obiettivi ma non superare i limiti. Questo è l'Enzo pensiero, Enzo da Napoli, grazie. 388 22 388 22, ripartiamo dal 99.
1: All'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.
3: 100% grandi successi. RDS
1: estate 1999.